0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani?
6: Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
7: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Vi ascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Scombricolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombricolati! Giornata da lupi qui, in Val Padagna!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, Sono morto. Ciao al Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: something I want to talk about.
1: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
4: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Mariachi vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
2: Buongiorno number one, buongiorno combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao bacione, Omar D'Averzo.
3: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
4: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi: poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
2: Giove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Brombricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Scombriccolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Snumbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combriccolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Ciao. Ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare. Che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella. Anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così? Se ce ne sono.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la Combricola adesso.

0: Svegliati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Ai ai hot, le ore della se, dom, che te andà ora? Perché noter? Anstede Bergen!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno scombricolati, riguarda influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombricolati del mattino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Nuova settimana caratterizzata da una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Il centro nord Italia vede già da oggi un aumento termico, si toccano e si superano i 35-36 gradi in diverse zone del centro nord, anche i valori minimi sono in aumento e localmente non saranno inferiori ai 27-28 gradi. Per il resto il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale su centro-ovest Sicilia, temperature in rialzo con massime tra i 31 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: La combricola su Radio Number One con i tre mariachi radiofonologi. Oggi è martedì, ma come se fosse venerdì, e tra due giorni è... non ce la faccio più.
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combricola! Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel! Ciao Federico!
2: Buongiorno combricola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonici. Sono in ritardo, non mi sono andata sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao al Mercurio, a cavallo del Western, corre Forest.
2: Buongiorno, stamattina percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros, e ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Oramai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Good morning. Combricoliamo? Bonjour. Combricoliamo? Guten Morgen. Combricoliamo? Buongiorno. Combricoliamo?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combriccola con tutti gli scombriccolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Ciao Max!
2: Cambia frequenza la Combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la Combriccola, crea dipendenza.
3: Number one! Gli scombriccolati del

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio, sì sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
2: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
3: Grazie per essere stati con noi, gli scombriccolati tornano domani mattina.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso.

0: via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Buongiorno, buongiornissimo. Sono le 7 in punto, tra poco comincia la combriccola su Radio Number One.
8: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 28 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura le guerre in Medio Oriente, Iran 60 morti in 12 giorni, Trump con colloqui in corso ma pronti ad un'azione forte. Oggi Netanyahu sarà da Trump alla Casa Bianca, si opporrà al ritiro israeliano da Gaza, Libano e Siria. Dopo 6 mesi di guerra nel Golfo, quindi, nessuna svolta in vista. La guerra in Ucraina, Zelensky anche lui oggi sarà da Trump, la guerra finirà solo con una pace dignitosa. Kiev attacca un mercantile iraniano nel Caspio, il Cremlino sviluppo pericoloso, bombe russe nel Donetsk, 4 morti, 18 feriti. Politica, governo, consiglio dei ministri con misure per caro carburanti ed Ilva. Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi fino al 6 agosto. È già previsto un consiglio dei ministri il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione, ha detto il ministro, confermati ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva. Per la cronaca, incendi, rogo nel Gargano, turisti evacuati e ettari di bosco in fumo, situazione ora sotto controllo. Domenica un violento incendio ha divorato le pinete, bagnanti evacuati anche via mare, operazioni di spegnimento andati avanti anche nella giornata di ieri, ora si torna verso la normalità e inizia la conta dei danni. Dopo gli assalti Meloni in Val di Susa, dai Notav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, sopralluogo al cantiere di Chiomonte insieme al ministro Piantedosi, fermati 4 antagonisti stranieri, 1000 persone identificate, TELT, prima stima di danni, 1 milione di euro. Sport in chiusura, Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di DT e advisor della nazionale di calcio, per la panchina azzurra tornano come favoriti i nomi di Mancini e Conte, ma spunta anche Thiago Motta, Malagò a breve la scelta. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Buongiorno Patro Manò.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela Doriani e Sergio Sironi. Ciao ragazzacci.
2: Non lo so se è un buongiorno. Buongiorno comunque, ma non so se è un buongiorno.
0: Mi sto proprio di nuovo, sai. Ma mi stava raccontando Sergio Sironi a microfoni spenti che hai trovato talmente tanto traffico che sei arrivato tipo al limite.
2: Sì, sì, al limite. Al limite.
0: Vite al limite.
2: Una roba incredibile. Non ne capisco il motivo, però.
1: L'esodo del martedì.
2: Sì, sì, il martesodo.
0: È il 28 di luglio, ma dove andate? Ma non dovreste essere già in vacanza?
2: Esatto.
0: Cioè, dove andate tutti? Dove state andando ancora al lavoro? Ma basta!
2: Ma basta!
0: Basta, basta. Basta in giro!

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga, apre il nostro appuntamento di oggi con la combricola di Radio Number One. Ragazzi, dovete correre in mio aiuto e dovete farlo anche molto presto. Stanno cercando di uccidermi.
1: No.
0: E c'è un complotto all'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Stanno cercando di far fuori la vecchia.
1: No.
0: Sì.
2: Dettagli in cronaca.
0: Dettagli nel focus di Pat Romano. Ci abbiamo venito più tardi.
2: Bonjour mes amis, mon ami.

0: Bricola, buongiorno Radio Numbers One. E Manu, mi cacciano tutti il tuo culattacchione, guarda che c'è gente come me, Omar D'Averzo, che va a lavorare anche agosto. Mannaggia. E non so neanche se mi verranno fare le ferie più avanti. Ciao a tutti.
1: Disastro, disastro.
0: Un bacione a Bardaberzo.
1: Dov'è la culatacchione?
2: Dov'è? Dai, con la grinta. Ma hai cercato di uccidermi tirandomi giù da un catamarano ieri.
3: Ma
2: dai,
3: anche tu.
2: Vieni, andiamo a fare una gita sul catamarano. Flup, mi hanno tirato
3: chi c'era? Ti chiedo solo chi c'era sul catamarano.
2: Io, la Valtolina e il caposport.
1: Abbiamo già la colpevole.
3: Abbiamo già la
1: certo.
0: Buongiorno Bricola, buongiorno Peccari Mariachi, Radio Volologi. Io ieri ero tutto contento, ascolto il podcast e scopro che questa è l'ultima settimana della Bricola. E io poi come faccio al mattino? Cioè, nel senso, io a chi mando i vocali? Non so, datemi il numero di Omar D'Averso, non so, della Piera, manderò i vocali a loro. Io come faccio? Poi sento che anche Patrizio Romano va pure in vacanza. In vacanza dove, Patrizio? Ma poi cosa fai? Rientrerai a settembre come i professori? Ciao al Max! Che giornata triste.
2: Max, tesoro!
4: Ma fatti una vita, Max! La gente ha bisogno di staccare la spina. E peccato che non riesco a staccare la tua, altrimenti venivo lì a staccartela e te la riattaccavo al 9 di novembre per poi staccarla al 2 di dicembre, che poi cominci a dire Natale, facciamo festa quando ci vediamo e andiamo a letto con il panettone rubandolo ai bambini. Basta, Max, stai tranquillo e facci avere la nostra vita, che noi dobbiamo andare in vita come fa il patromano tutte le sere da un anno a questa parte. E
2: Anno
4: è scritto con una N sola.
2: Buon anno a tutti. Non ti preoccupare, Max, ci sarò io per tutta l'estate. Non mi smuovo neanche, veramente. Non mi smuovo neanche se mi tirano giù. Tutta l'estate, dalle 7 alle 10.
4: Però, se arriva bene il catamarano.
2: Ascoltare i tuoi messaggi tutte le mattine, mandarti in onda e dirti buongiorno, Max. Ciao, Max. Come stai, Max? Buongiorno.

0: La musica di Radio Number One, quella che vi sveglia tra le 7 e le 10 con la combriccola, era Teddy Swims con Guilty.
1: E chi è stato il guilty? Chi è stato il guilty? È stata la Levalto o è stato il capo degli sportivi?
0: Non lo so, non lo sapremo mai. Dobbiamo chiamare Massimo Mistero a scoprire questo.
2: Oh, non chiamare!
1: Come è finita giù dal catamarano la vecchia?
0: La vecchia!
1: Chi è stata la Levalto nel pieno della sua rabbia e livore nei confronti della superstar? O il caprogruppo degli sportivi che non la può vedere perché è più in forma di lui stesso medesimo?
0: Non lo so, a un certo punto ha piegato e la vecchia, sai, un attimo che le vecchie volano via, no?
2: Ha cazzato la randa.
1: Hai cazzato?
0: Ha cazzato la randa.
2: La vecchia è caduta, vabbè.
0: Allora, torniamo ai primi della classe, sentiamo.
3: Buongiorno scombriccolini scombriccolati della vostra Danida Levatte. Vorrei augurare a mio figlio e a tutto il gruppo adolescenti dell'oratorio di Azzano San Paolo buona partenza per la Sardegna e vai una settimana di libertà. Sì, buona giornata a tutti.
0: Yeah, yeah, yeah.

0: Sì.
1: Ma davvero?
2: Cosa?
1: Patrizio e Sergio si assenteranno dagli scombricolati tutto agosto?
0: No, non proprio tutto
1: agosto. Ma perché? Ma perché? Come faccio a vincere il libro di Serginio? Ma non è possibile.
0: Lo puoi acquistare.
1: Esatto. Io lo voglio il libro di Serginio. A qualunque costo, almeno uno.
2: Allora, apri Amazon, cerchi Sergio Sironi, li trovi tutti, ok?
3: Sì.
2: Perché non è che siamo qua per tirare le bambole,
3: ti vengono fuori anche dei calzini.
2: Sì, è vero. I miei calzini usati. Sì.
3: I famosi calzini Sergio Sironi, delle magliette, degli utensili per la cucina. Sì.
2: Oltre a OnlyFans, oramai c'è talmente ampia richiesta che ho offerto su Amazon un negozio.
3: Sironi è come l'IKEA, cioè fa un sacco di.
2: È tutto da montare. Con una chiave a 5 metti il pezzo perpetuo.
3: Mi mandi in Sardegna uno svrangrung? Mi servirebbe anche un screenbrag per la notte.
2: Però bisogna vedere se vuoi quello termoregolabile o quello no.
3: Non importa, è il primo che hai. Va bene, tutte e due.

0: The Boy Does Nothing su Radio Number One. C'è il comitato Domandones riunito per trovare il Domandones del giorno, ma vedo delle difficoltà, ci sono delle criticità.
1: No, le criticità sono per il traffico che tra poco andremo ad analizzare. Scelto, tra poco lo diremo.
0: Ah, l'avete scelto, mia insaputa.
2: Assolutamente.
0: Niente,
2: sì,
0: tanto la vecchia
2: se scegli tu poi vai a finire in acqua.
1: Certo.
0: Niente, la vecchia non ha più potere di decisionale, non mi dicono più niente, cercano di uccidermi, basta, è così, è una vita così. A tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ma come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: pensi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Al momento non ci sono segnalazioni che riguardano la pedemontana lombarda e anche la zona di Roma. Mentre per quanto riguarda il resto della rete autostradale del nord Italia, segnaliamo sulla 7 la Milano-Genova un incidente in direzione Milano all'altezza della barriera di Milano. Code per un chilometro per lavori anche tra l'allacciamento Bereguardo e la barriera di Milano, sempre verso il capoluogo. Abbiamo poi traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano con code a tratti in più punti, tra Sesto San Giovanni Sud e allacciamento con la tangenziale est e tra Cinisello Nord e Monza Sant'Alessandro. Code anche sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Linate in direzione A1 e sulla tangenziale ovest tra allacciamento A4 e lo svincolo per Trezzano. E ancora c'è un incidente sulla A4 nel tratto Torino-Milano in direzione Torino all'altezza dello svincolo di Arluno. Code a tratti nello stesso tratto in direzione Milano tra il nodo di Pero e lo svincolo Pero-Molino-Dorino. Chiudo con la A21, la Torino-Brescia, direzione Brescia, all'altezza di Ponte Vico e sulla 15 Parma-La Spezia ci sono code appunto in questo tratto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Canope, posso già dirvi che questa è una delle canzoni dell'estate 2026 che ci ricorderanno l'estate 2026 anche negli anni a venire. Il pezzo di Marc Cremont con Serena Brancale, The Color su Radio Number One, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Si prevede uno sconto sul gasolio fra CISE e IVA di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, aggiunto il capo del Dicastero. Noi non siamo intervenuti sulle accise che riguardano i tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro. Già previsto un consiglio dei ministri per il prossimo 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto. È stato anche aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo a favore degli autotrasportatori, oltre a un credito d'imposta per quanto riguarda l'agricoltura. Pensavo che Giorgetti scherzasse quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina, così la segretaria del PD Elish Line. Parliamo adesso della Federcalcio, che è in tumulto dopo aver deciso che Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale. Anche Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e consulente della FIGC, hanno deciso di lasciare il progetto. La frattura con il presidente Giovanni Malagò è diventata insanabile e ora si dovrà trovare in fretta un altro nome da presentare al Consiglio federale convocato per oggi a mezzogiorno. Il presidente è ora libero di trattare il ritorno di Roberto Mancini. Sullo sfondo resta comunque anche il nome di Antonio Conte, supportato dalla Lega di Serie A, ma che fin qui non è ancora mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. Malagò mi ricorda Gigi Proietti, pensando evidentemente alle mandracate, così il ministro dello sport Andrea Abodi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Una bella canzone del 2014 firmata Clean Bandit, Just Glean, si chiama Rubber Beach, è una fava di viabilità.
1: Sì, sì, c'è una sentinella del traffico che ci segnala questo.
2: Ciao, sentiamo. Pat, guarda che sulla Milano-Genova, all'altezza di Pinasco, che ci sono lavori in corso di asfaltatura.
1: È giorno giusto.
2: Automaticamente ci sono 3 km di coda da prima di Pinasco fino alla barriera, una roba del genere.
1: Ok, va bene. Questo dunque la situazione sulla 7, la Milano-Genova, che è una delle direttrici che porta al mare, quindi una segnalazione assolutamente pertinente.
0: Okay. Ma che belli i nostri ascoltatori che ci aiutano, che ti aiutano a fare la viabilità. Bravo, domandone!
1: Non perdiamo tempo, diciamo subito che è il classico domandones che riannoda il passato con il presente. Qual è la frase che vi dicevano i vostri genitori e che adesso dite ai vostri figli?
0: Ah, hai capito come? Io non ho figli, chi lo devo dire? La dico a voi due.
1: Sì, beh, noi siamo il coso e il coso, quindi
3: il coso e il coso.
1: Sì, possiamo essere figli, nipoti, cugini,
3: tutto.
0: No, ne è venuta fuori una divertente durante il programma che facciamo qui dai GV Club, perché ci sono molti ragazzi giovani che vanno a fare i camp estivi. Non so se anche tua figlia Patta va a fare il camp estivo.
1: Ha fatto il CRE, quindi ha giocato in casa, ma non è andata in esterna, dai.
0: Ecco, per noi invece, alla mia età, insomma, per quelli della mia generazione, era lo spauracchio, cioè nel senso, se non prendi dei bei voti ti mando in colonia. Mi ricordo che c'era questo timore di andare in colonia. E ho scoperto, pensate, a 58 anni, parlando appunto con questi ragazzi che sono qui ospiti all'IGV Club, che in realtà il camp estivo è una roba divertentissima, cioè fanno delle cose super divertenti, sportive, imparano delle cose, si divertono, rimorchiano pure, perché insomma male non fa. Certo. E quindi, nel senso, capito, tanta paura, tanto rumore per nulla, diciamo, ecco.
3: Infatti. Quello che dicevano a me, anch'io non ho figli, ma quello che diceva mio padre me lo dico a me stesso: sei un cretino.
1: Ma no, dai, ma non essere così severo con te stesso.
0: Sei un cretino, beh, un po' è vero, dai.
3: Sì, sì, sì.
1: Io vi dico una frase tanto carina quanto banale, probabilmente. È una frase che, boh, in automatico dico anche a mia figlia. Prima di addormentarsi, tesorino, amorino, mi raccomando, dormi bene, fai tanti sogni d'oro. Lo so, è banalissima. Ed era la stessa frase che mi dicevano i miei. Evidentemente mi è rimasta nella testa e viene fuori ancora adesso.
3: Poi dopo metti il chihuahua sotto il cuscino, il
1: cioccolato. Sì, con una barrettina di cioccolato. Sì, per rendere tutto ancora più dolce.
0: Stellina. Va bene, quindi chiediamo ai nostri ascoltatori appunto la frase che vi dicevano i vostri genitori e che dite ai vostri figli. 393-444-0444. Non so dire neanche più il numero di telefono, penso. C'ho la nebbia nel cervello.
3: Ma sarà l'acqua di ieri?
0: Il nebbium e la scigheira, sì, probabile. Arriva Mick!

Beautiful Freaks, la bellissima voce di Mick su Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone, vi riportiamo indietro al 1977.

0: è vero, siamo noi gli eroi che il 28 di luglio alle 7.43 stiamo andando al lavoro, siamo già al lavoro, anche noi siamo un po' heroes. Il pezzo di David Bowie, le grandi canzoni di Radio Number One, come promesso vi abbiamo riportati indietro al 1977.
1: Che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli. Sentiamo.
2: Ciao a tutti. Ciao. Sono Daniela da Pozzolengo. Bella frase che mi diceva sempre mia mamma, che ho sempre detto ai miei figli: non mancatemi di rispetto una volta, perché io pago il conto del dentista ma voi vi trovate senza denti. Ciao a tutti.
1: incredibile.
0: È bellissima. Ciao,
3: ciao ragazzi. Sono Tina dalla Franciacorta.
1: Ciao Tina.
3: Allora, mio padre purtroppo è morto che io ero molto giovane e non ho grossi insegnamenti, ma mia madre me ne ha dato una fondamentale ed è la prima cosa a cui penso quando incomincio a intravedere qualche problema: non tutto il male viene per nuocere. Ciao, buona giornata a tutti.
0: È vero, sembra una frase banale, ma è assolutamente la verità. Sono d'accordo.
4: Ciao scombricoli.
1: Ciao.
4: La frase che mi diceva mia madre era: io t'ho creato e io ti distruggo. Adesso col piccolo io t'ho comprato il telefono, adesso te lo distruggo.
1: Hai capito.
4: Ciao.
1: Mamma mia.
0: E lui ti guarda con una faccia come dire: tanto poi me lo ricomprerai.
4: Esatto.
0: Bello, no, stavo proprio pensando, vabbè, io non sono genitore, per carità, quindi ho poco, nel senso, poco da dire, però mi sarebbe piaciuto essere un genitore come erano i miei genitori, cioè nel senso sarebbe stato bello.

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo su Radio Number One. Si avvicina la data del suo festival il 29 di agosto in California, il Daisy Chain Fields. Non ti ha chiesto tua figlia Pat Romano di partecipare al festival in California?
1: È un po' distante, mi risulta, un po' distante, però
0: non
1: abbiamo
0: ti ha detto papà mi porti in California?
1: No, la devo portare già l'aprile del prossimo anno a Milano.
0: Okay.
1: Dai,
0: è andata bene.
1: Qual è la frase che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli? Qui ho bisogno di te, Manu, perché ho bisogno di chi mastica l'idioma ispanico.
2: Buongiorno amici di Number One. Allora, mia mamma quando ero piccola mi cantava una canzoncina argentina quando mi facevo male, che faceva sana sana culito de rana, si no sana hoy sana ra mañana, siete di alla semana, sana sana culito de rana. Ed è quella che li canto oggi a mia figlia. Buona giornata Yasmin Daluino, ciao.
3: La dice anche Manu, ciao.
0: Sì, cioè
3: ciao. No, la stessa filastrocca, sana sana
0: culito. Dice sana sana culito de rana.
3: Sì, no, sana soy sana ras mañana. Se non guarisce adesso, guarirai domani, giusto?
0: Domani, esatto.
1: Ah, ok, il senso è quello, va bene. Sì.
4: La frase che dico io a mio figlio e che veniva detto a me è e ho detto tutto.
3: Giusto, perfetto. Perfetto.
5: Molto montessoriana anche, te le do a due finché non diventano dispari.
0: Mamma mia,
1: questa è fantastica. Questa è fantastica.
3: E poi ce n'è un'altra scritta che recita più o meno: i miei mi dicevano sempre non scendere dalle scale con le mani in tasca. Saluti a tutti e grazie per la compagnia. Che se cadi dalle scale con le mani in tasca, le dura.
0: Certo, è vero.

0: One, che anno era? 2013 su Radio Number One, che anno è? Il 2026, siamo qui, la combriccola con Sergio Simoni.
1: Che vi dicevano i vostri genitori, che adesso dite ai vostri figli. Dai, torniamo a bomba.
2: Scombricolati. Ciao. Sono Fabiana da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. E la frase che diceva mia mamma, per carità, mia mamma c'è ancora, però che mi diceva, io dico sempre a mio figlio: o ti sistemi la camera o io ti butto tutto dalla finestra. Ecco, questa mi è rimasta impressa, perché non una volta sola.

0: male in più le prendi, è vero, ma, è vero.
1: Sì, assolutamente.
0: Comunque
1: sì.
0: Fa ridere perché sono sempre le stesse cose, anche quella delle sberle a due finché non diventano dispari, anche a me lo dicevano, cioè sono sempre le stesse cose di generazione in generazione che non finiscono mai. Cioè,
1: a te lo dicevano, a me le davano.
0: Ma no, anche a me le davano. Ohia.
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, Chiomini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Buongiorno scombriccolati, buongiorno. Questa è Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
8: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
9: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in

0: In precedenza monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
1: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
2: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
4: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario direttore della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
3: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Madame, Madame, abbiamo aperto così questa seconda ora della copricola di Radio Number One, il rapporto genitori figli stamattina, eh?
1: Qual è la frase che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli? Andiamo.
2: Ciao scombicolati. Ciao. Io avevo uno zio che mi diceva sempre: minchia, ti alzo le mani e le scendo a Pasqua. Bravo, ciao, bravo, grandissimi.
1: Bravo. Come il cane quando deve andare a fare pipì.
3: Esatto, scende il cane con liscio. Frase: non dire le bugie, la verità è l'unica cosa facile da ricordare. Preciso, basta.
1: Okay. Parole sante, parole sante.
0: Allora c'è Sergio La Bruna che è qui con noi in IGV Club, che dice sempre a suo figlio: finché sei in casa con noi, comandiamo noi. Poi vero, quando avrai una casa tua, comanderai tu. Comanda lui comunque.
1: Questa è un'altra frase classica che affonda nella notte dei tempi.
4: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
4: Gian Battista da Brescia, la frase che mi diceva sempre mio papà, che dico io a mia figlia: Occio Merlo, che è la stessa da Kirto. Ciao, buona giornata.
1: Attenzione, qui bisogna tradurre.
3: Credo che sia, fai attenzione, caro Merlo, che il ramo è corto, cioè si può cadere. Credo.
0: Occio Merlo, che la stessa da Kirto.
1: Hai capito.
3: Tu potresti farlo diverso. Attenta, cioè, a mano che il catamarano è corto.
1: E poi finisci in acqua.
0: Esattamente, il maestrale è potente. Oh, che bello, quanti bei ricordi d'infanzia, eh? Ma voi avevate paura quando vi dicevano queste cose?
3: Abbastanza.
0: Io manco per niente. Un Republic! Love runs out su Number One.

0: Love Runs Out, il pezzo di One Republic su Radio Number One, le frasi che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli.
1: Ciao Number One, io sono Elidea, invece mia mamma quando ero piccolina sono cresciuta in un cortile con tutti i cugini maschi e non ascoltavo mai, ero sempre in giro. Allora la mia mamma usciva: "Ve a caso che te tride come il formai".
0: Cosa vuol dire?
2: Vieni a casa altrimenti ti grattugio come il formaggio.
3: Che miseria.
0: Che meraviglia.
4: Ciao scombricoli, ciao. Sono Franci della provincia di Bergamo. Mi avete sbloccato un ricordo. Mia mamma mi diceva qualcosa in dialetto che non è irriproducibile per me in questo momento, qualcosa che c'entrava con un vescovo. Fondamentalmente non ho mai capito che cosa intendesse. Adesso che me lo avete fatto ricordare, la chiamo e glielo chiedo.
3: Aspetta.
4: Un bacione da Franci, la provincia di Bergamo.
2: Sì, probabilmente dice se l'arcivescovo di Costantinopoli, no, si disarcivescovo Costantinopoli.
3: Non credo sia quello.
0: Ma strano che Patrizio Romano non abbia cercato su ChatGPT frasi in bresciano con un vescovo.
3: Tra poco la cerco.
0: Non ho dubbi.
5: Un'altra bellissima.
3: Qual è?
5: Stai piangendo senza motivo.
2: Vero.
5: Se non la smetti di piangere, ti darò io un valido motivo per continuare a piangere.
2: Bravo. Violenza.
0: Mamma mia, io quando mi dicevano queste cose i miei genitori li guardavo come dire: ma falla finita per favore. Era tutto un ti mando in collegio, ti mando in colonia, ti mando di qua, ti mando di là, ma dove mando?

0: Cosa vuoi da me? Da un po' che non l'ascoltavamo più questa canzone. I Fabri Fibra con John T. e lei, si chiama Milano Baby su Radio Number One. Ne è venuta fuori un'altra. Questa casa non è un albergo, non
1: vero
0: so se
1: oh,
0: l'avete.
1: Classicones, ah, è vero, è vero. Abbiamo tra l'altro anche una spiegazione che riguarda quel proverbio in bergamasco, in puro vernacolo del vescovo che l'amica prima non si ricordava. Sentiamo, ce lo ricorda Graziano, dovrebbe essere questo.
2: Buongiorno Matti.
1: Buongiorno.
2: Briccoli. Quella del vescovo, se non me la ricordo male, la dicevano forse anche a me quando ero bambino, una roba tipo se te la pianti a mia lei passa al vescovo. Se non la pianti lì ti arriva uno sberlone, qualcosa del genere dovrebbe essere la traduzione.
1: Hai capito, bello sberlone.
3: Ma quanto sono belli i testimoniati dai testimoni. Buongiorno a tutti dal vostro Totò Spataro, presidente e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché bisogna aggiornarli, perché da padre in figlio i proverbi cambiano, avete sentito, no? Che dice se lo fai io t'ho fatto io ti disfo, e al figlio ci dice ti ho dato il telefono e adesso te lo rompo, sono cambiate le cose, allora cambiamoli. Morto un papa se ne fa un altro, si diceva. Morto un caribacca a batterie se ne compra un altro e non è mai quello giusto. Questo è il nuovo proverbio, si sbaglia sempre. A cavallo nato non si guarda in bocca, ma si guarda se è il libretto dei taglianti e del rinnovo automatico del bollo. Quello bisogna guardare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Invece oggi si dice chi va con quello che parcheggia male cammina di più, perché viene troppo lontano dal posto. E poi per concludere, una volta si diceva tra moglie e marito non mettere il dito. Aggiorniamolo, tra moglie e marito metti il telefono silenzioso. Metti il telefono silenzioso.
0: Giustissimo! Mi perdo un sacco di parole quando parla questo qui, non so come mai.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme, un sacco di segnalazioni. Allora, sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione Torino. Code tratte anche tra allacciamento tangenziale Est e svincolo Viale Monteceneri. Sulla A32, la Torino-Bardonecchia, code per incidente tra Avigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino, con entrata chiusa tra l'altro ad Avigliana Est. Abbiamo poi code sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto, allacciamento con la 10 verso Genova. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio, allacciamento a 9 in direzione Milano. Sulla 7 ne parlavamo prima con l'amico che appunto ha mandato un vocale. Sulla 7 la Milano-Genova adesso ci sono code per 4 chilometri tra allacciamento Bereguardo e la barriera di Milano verso Milano per lavori, in realtà sono lavori di asfaltatura. Abbiamo poi sulla 6 la Torino-Savona, rallentamenti per lavori tra Ceva e Niella-Tanaro in direzione Torino. Roma e dintorni, traffico rallentato per movimenti mezzi tra uscita via Salaria, Villa Ada e l'uscita viale Tor di Quinto, direzione Piazzale degli Eroi. E poi abbiamo code sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo via Fiorentini e lo svincolo tangenziale Est, direzione tangenziale Est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Sironi che ha il desiderio di incontrare Harry Styles per chiedergli ciao, come Styles? certo,
1: sono cose belle, giusto?
0: Certo, how are you? Allora, sono le 8:30, è il momento del focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Nostra redazione della Combriccola, la nuova ondata di incendi che sta distruggendo purtroppo boschi e terreni nel mezzogiorno d'Italia, mettendo in ginocchio Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a Spagna e Francia, e soprattutto, e questo ci duole, di natura dolosa. Il 60% dei roghi, denuncia Coldiretti, è divampato a opera di piromani. Il clima tropicale, l'assenza di piogge, è chiaro, prosegue l'associazione dei coltivatori diretti, crea le condizioni ideali per la diffusione dei roghi che però vengono causati, ripeto, dalla mano dell'uomo. E così decine di migliaia di ettari di boschi, di macchia mediterranea, ma anche di pascoli, di uliveti, di terreni agricoli vanno in fumo, creando danni enormi innanzitutto alla biodiversità e poi anche all'economia locale. Dietro a questi incendi, secondo l'associazione di categoria, si celano interessi speculativi come il cambio della destinazione d'uso dei terreni agricoli oppure la volontà di costruire degli impianti fotovoltaici. Al secondo weekend nelle sale il film Odissea, parliamo anche di cinema, diretto da Christopher Nolan, ha sfiorato i 640 milioni di dollari di incassi totali nel mondo, di cui 10,6 milioni di euro, il 6% in più rispetto al weekend dell'esordio, nelle sale italiane. Grande successo dunque di Odissea. Nolan tiene nelle sale anche grazie ai giovani della generazione Z. Metà infatti degli spettatori della saga del ritorno di Ulisse a Itaca nel primo fine settimana erano giovani tra i 18 e i 34 anni. Il successo dell'Odissea potrebbe però essere messo alla prova il prossimo weekend, quando è atteso il debutto di Spider-Man Brand New Day, una nuova avventura dell'Uomo Ragno con la coppia Tom Holland e Zendaya. Non che questo dispiaccia gli esercenti, euforici in questi giorni alla prospettiva che due pellicole enormemente popolari siano in grado appunto di contrastare un mese tipicamente lento da un punto di vista cinematografico come quello di agosto. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Lover, si chiama così questa canzone di Lenny Kravitz. Scusatevi un attimo, trascurati Patrizio Romano e Sergio Sironi. È arrivato un bonazzo che insegna Pilates e io ho finto di essere interessatissima al Pilates.
1: Ma non è possibile.
0: E vabbè ragazzi, non si può mica solo lavorare nella vita.
2: Allora. Al Pilates.
1: Sì.
2: Arriverà
1: l'estetista e lei farà l'esperta di De Pilates.
0: Assolutamente. Guarda, vabbè, devo rimorchiare, devo tornare con un fidanzato o no? Questa è la mission, dai.
2: Ok, torniamo al domandones. Qual è la frase che dicevano i vostri genitori e che voi adesso dite ai vostri figli?
3: Ciao scombriccolo.
2: Ciao.
3: Quando giocavo con i miei cuginetti che facevamo i capricci per i giocattoli, mia zia diceva sempre: guardate che vi spezzo le vertebrine, ci gioco a Shanghai. Almeno dopo piangete per qualcosa. Ciao, buona giornata, Laura da Brescia.
2: Anche Aldo, Giovanni e Giacomo dicevano qualcosa di simile.
1: Quando facevano i sardi, ti spezzo le dita.
0: Sì. Terribile.
4: Buongiorno scombriccolati. Io e mio fratello abbiamo 2 anni di differenza e i periodi delle medie e delle superiori, ogni giornata e ogni gioco finiva con una rissa tra noi due. Mia mamma interveniva ma non riusciva a fare nulla fino a che non diceva la frase magica: guardate che chiamo il papà, poi ci pensa lui. Papà, 2 metri di uomo, 100 kg di muscoli, muratore. Lascia intendere voi il silenzio gelido che calava in quella stanza. Ciao da Davide.
2: Bastava la parola papà,
0: si ferma
2: papà.
0: Tutto.
5: Ma quella che io ritengo più classica l'avete già detta? Di che ta fo niente? Ciao da Ivana.
2: Vieni qua.
0: Non ti faccio niente.
1: Vieni qua.
0: Parliamo e basta.
1: Esatto.
0: Che meraviglia. Sai, fino arrivo. Tu mi piaci.

0: è molto Iowa questa canzone. Tu mi piaci tanto di Saif su Radio Number One. Vediamo cosa c'è. Mamma mia, una grande canzone di Radio Number One del 1982.
1: La combriccola di Radio Number One.

0: il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: sì, perché faceva così con la matita. E invece questo pezzo di The Clash, ho cercato di individuarlo ma non ce l'ho fatta, fu inserito nel mixaggio il ticchettio digitale dell'orologio da polso di Mike Jones.
1: Magari in quel casino lì non è che si senta benissimo.
2: Sono dettagli che magari sfuggono, però insomma, è importante sottolinearli.
0: Bisogna fare attenzione. Sono le grandi canzoni di Radio Number One e adesso Fava di Focus.
2: La Fava di Focus. No, in realtà è un compleanno, ma non è un compleanno che riguarda una persona fisica, ma riguarda una città iconica.

0: cantante, insomma, che un po' tutti conosciamo, perché proprio oggi negli States compie 130 anni, è abbastanza giovane, è una città e si chiama Miami.
1: Ah, chi non la conosce Miami?
0: Vai a Miami, vattene a Miami.
2: Solo 130 anni.
0: Hai capito?
2: È più giovane di me?
1: Sì, sì, sì. Sì. Gli Stati Uniti ci sono da 250, non è che ce ne ci siano
2: sì,
1: da...
2: Sì, certo, certo.
0: 130 anni Miami, che è poi un po' la terza porta d'ingresso della Confederazione, dopo insomma quella di New York e dall'altra parte di Los Angeles. È stata fondata il 28 luglio 1896, curiosamente era di martedì anche allora, proprio come,
1: hai capito,
0: come,
1: come
0: oggi. Hai capito. Bello. Senti, ma parlando di città, visto che mi vengono in mente queste domande anche un po'... Ma qual è la città più bella che avete mai visto o che vorreste vedere nel mondo?
2: Las Palmas de Gran Canaria!
0: Ah, giochi in casa allora, giochi casa, in casa.
2: Casa.
0: Qual è la città più bella? Dai. Dai, Sergio, che hai visitato tutte le lande.
2: Oddio,
0: del mondo.
2: Cosa succede, Sergio?
0: Piange.
2: Perché?
0: Non
2: perché?
0: Lo so. Non lo so.
2: Perché?
0: Si è commosso.
1: Bergamo.
0: Bergamo, the Huta o the Huta?
1: Bergamo, a me piace tanto. Bergamo. E tutte le volte che finisce la trasmissione e devo andare via, soprattutto certo, fare il ponte di Paderno, dove passano macchine una alla volta, treno una alla volta. Viene da piangere tutte le volte.
0: Perché?
1: Preferirei vivere a Bergamo, certo. Perché hanno anche chiuso un altro ponte, quindi devi fare per forza quello lì, altrimenti devi andare al passo del Tonale per venire a Bergamo. E allora, oppure fai il giro da Piacenza, che non è
2: come il giro da Trento.
1: Esatto. E quando sei lì dai, vabbè, abbiamo fatto Trento, facciamo 31.
0: Ma basta.
1: Però è proprio triste. Vabbè. Bellissimo, certo. Bergamo, ospitatemi, sì, prego.
2: Sì. Secondo te qual è la città più bella del mondo, Patrizio?
0: Ma ce ne sono tante. Io Parigi, perché l'ho visitata. New è York, vero, non sono mai stato, però è iconica anche New York. E poi ce ne sono tantissime. Il mondo è bello. Cosa stavo dicendo?
1: I got to stay to watch.

0: settimana. Allora, proibito dire New York, proibito dire Bergamo, perché sennò mi arrivano anche gli Hanover, e quindi diteci qual è la vostra città preferita, ma che non siano queste due.
1: Esatto. Allora, c'è chi suggerisce San Francisco.

0: non ce la faccio più. Cosa dicono i nostri ascoltatori al 393 444 0444? Qual è la città più bella del mondo secondo voi?
1: Non lo so.

0: anche Masinga, che Masinga, quando arriva Zeta. Masinga Zeta c'era anche lei, la moglie di Masinga, l'unica
1: la Manusinga.
0: La Manusinga, l'unica supereroa che sparava le ciuce. E via così.
2: Cos'è che sparavo?
1: Ma... fermiamoci.
2: Non ne posso fermiamoci più.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Ascolto di Radio Number One, sono le 9.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo.

0: Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si rimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
1: GV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: 5 minuti, pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, per aprire la terza ora della copricola di Radio Number One. Scusate, stavo ridendo perché ho chiesto tipo un quarto d'ora fa ad Ale Valtolina qual è secondo lei la città più bella del mondo, quella che ha visitato, e ci sta ancora pensando.
1: No, è come Bubba Gump in Forrest Gump, Bubba che fa tutto l'elenco dei gamberetti, e lei sta pensando nella sua testa scegliendo.
0: Niente, sembra una buca davanti al passaggio a livello, ancora lì così. Va bene,
2: dai, siamo partiti da questo compleanno di Miami, che compie 130 anni, è una città fresca, è ancora giovane Miami.
0: Giovane!
2: E vi stiamo chiedendo appunto qual è la città più bella del mondo che avete visitato o magari che vorreste visitare. Abbiamo un po' di risposte, sentiamo.
3: Le città più belle del mondo sono in Italia, Roma, Firenze, Venezia, Lucca, Bologna e poi Bergamo Alta! Ciao a tutti, ti vado a Pavia.
2: Bergamo Alta!
4: Buongiorno la combricola. Per me la città più bella del mondo è Colmar, particolarmente sotto Natale, fantastica. Abbiamo pure anche la piccola Venezia. Ok, baci.
2: Hai capito.
4: Anne-Marie.
2: Colmar, siete mai stati a Colmar?
1: Claudio Chiari, visto che è bellissima Natale, ci va adesso.
2: Hai capito.
0: Sì, esatto. Ma Colmar o senza mar?
2: No, è vero, c'è il dubbio che ci sia il mar.
5: Salve ragazzacci.
2: Ciao.
5: La città più bella del mondo. Quando ne trovo una con tanti fagiani liberi, vi faccio sapere, è quella per me la città della più bella del mondo.
2: La fagianata.
5: Fagiani con la I finale, liberi. Baci da Cristina da Mantova.
2: Non si sa, lei
1: c'è un enigma.
2: È un enigma della Sfinge. Cos'è questa? L'enigma della
0: Sfinge.
1: Cosa intendeva la nostra amica per fagiani? I fagiani con la I o i fagiani con la O? Ma questo è il mistero.
2: Tu, Manu, puoi sciogliere questo mistero?
0: No, non lo so, perché si dice la fagiana, no? E quindi potrebbe essere il maschile della fagiana, quindi i fagiani liberi, non lo so, mi immagino.
1: E come
0: un posto
1: sono
0: dove ci si diverte
1: i fagiani
0: molto
1: liberi? È un posto dove non serve sparare per prenderli, arrivano loro.
2: Ti arrivano in braccio i fagiani?
0: Non lo so, è come per dire, guarda, quel posto lì è pieno di gnagna, e invece dici è pieno di gnagno, di gnagni.
2: Adesso capisco.
1: Sette gnagni.
2: Sì.
1: E allora sarà la storia di Biancaneve, i sette fagiani.
0: Sette gnagni.

0: Grandissimo Sol, Alvaro Soler su Radio Number One. Eccoci qua, la Cumbricula, insieme a Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani. E di cosa stiamo parlando?
1: Della città più bella del mondo. E qui si gioca in casa, ragazzi.
2: Ragazzi, sì. Io sto nei confini nazionali, okay. Per me la città più bella è Treviso.
1: Treviso.
2: Per i miei motivi. Uno, perché ci ho fatto il militare nel 90, e perciò già lì ci ho lasciato un pezzettino del cuore. Poi è una città molto ricca, una città con bellissime donne, e poi uno come me, che ha questo vizio di saraccare quando si arrabbia, sì. Diciamo che lì non si scandalizza nessuno, insomma le virgole sono di casa. Ciao a tutti.
3: Tirare le saracche,
1: sì, le famose saracche. Vabbè, poi c'è questo che gioca proprio nella casa della casa.
4: Ciao ragazzi, Bergamo, ciao. Capitale d'Italia, subito Gianni da Luino,
1: quindi è un extra bergamasco, lo dice un lombard, sì. Però non è di Bergamo.
0: Sono d'accordissimo, se dovessi tornare a vivere in Italia andrei a Bergamo sicuramente. E non è detto che questo non accada.
1: Attenzione, è un indizio.
3: Però metti una brandina,
1: sì,
3: in più,
1: perché se fai il ponte su Paderno,
3: per me, perché così non faccio il ponte su Paderno.
0: Va bene, grazie. Va bene, compreremo una brandina per te.

0: Cremonini, ora che non ho più te su Radio Number One, è arrivata la risposta della Valtolina. Dopo 25 minuti la risposta alla città più bella del mondo secondo lei è Londra. È vero?
1: Giusto.
0: Una bella città Londra.
2: Sì, una bella città, però insomma.
1: Proprio tipico.
2: No, nel senso, se parliamo poi
0: fa
2: di
0: un po' freddo.
2: Beh, non lo so, di natura, di paesaggio, di storia, di architettura.
0: Allora, ognuno può avere la sua città preferita,
2: certo.
0: Oppure.
2: No, hai ragione. Io, tra l'altro, ho interpellato l'intelligenza artificiale e mi ha dato queste risposte. Allora, le città più belle del mondo, secondo l'IA, sono, per storia e architettura, Venezia, Parigi, Roma e Istanbul. Per quanto riguarda natura e paesaggio, Città del Capo in Sudafrica, Rio de Janeiro in Brasil, Sydney in Australia e Bergen Bergen in Norvegia. E no, perché sono tutte queste casette colorate all'inizio dei fiordi.
1: C'è il ciocciolato all'inizio del paese, c'è il cartello, c'è un ciocciolato. E nelle case, nei giardini piccoli, ci sono i chihuahua.
2: E poi colpo di schiena per capitali della tradizione del futuro, New York. Osaka si pronuncia così.
0: Osaka, in Messico.
2: E Kyoto in Giappone.
1: Perché Kyoto schiaccia. Kyoto.
0: Ciao,
1: sono Federico.
0: Ciao Federico.

0: Love Me Again, che meravigliosi ricordi su questa canzone quando la contavi, la suonavi in discoteca e tutti cantavano nonna, Love Me Again, appunto, di John Newman su Radio Lab Meruan. Mamma, quanto siamo simpatici stamattina, quanto umorismo, eh?
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party. Ma che ne sanno i 2000? Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
8: Radio Number One Meteo.
9: Buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche le meteopattine guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani, oggi in terra sarda. E suoniamo le campane, ma non a festa, perché io faccio fatica a dover enunciare le previsioni per i prossimi giorni, perché ho letto cose che voi umani, mannaggia, mi fermo qua.
10: Dici.
9: Arriva la caldazza, ma di quelle caldazze che più caldazza di così non si può. Allora, cominciamo con le previsioni che riguardano oggi. Oggi tempo stabile, soleggiato, con temperature in aumento, un po' di nubi sulle Alpi orientali, ma senza precipitazioni. No, senza precipitazioni. No, non ci sono. Ancora? No, non ci sono. Temperature massime in Valpadana che potrebbero toccare i 35-36 gradi. E qualcuno potrebbe dire, ah caspita, 35-36 gradi, aspettate a quello che ci attende nei prossimi giorni. Domani, soleggiato, anche se tra pomeriggio e sera potrebbero svilupparsi i classici temporali di calore, ne abbiamo già parlato anche negli scorsi, ecco questi qua, in particolare sull'arco alpino lombardo e del Triveneto, meno probabili su Piemonte e Valle d'Aosta. Caldo intenso con valori massimi in pianura che potrebbero arrivare a 37-38 gradi in città come Milano e Torino, e già qui comincia la gocciolina di sudore a scendere dalla fronte. Ma il top, ragazzi, deve ancora arrivare. Giovedì, soleggiato, sì, ci sarà qualche temporalino sull'arco alpino pomeriggio sera, va bene, siamo d'accordo. Temperature che in città come Milano e Torino cominceranno a toccare i 40-41 gradi. Non è finita, e poi mi fermo perché mi viene la pelle d'oca. Venerdì, temperature che in Valpadana, in città come Milano e Torino, potrebbero toccare i 41-42 gradi. Direi che basta così, è tutto, ragazzacci.

0: My Body Isn't Ready. Ah, questa canzone la sentiamo molto nostra. Su Radio Number One sono le 9.32 insieme alla Combriccola, Sergio Sironi e Pat Romano, pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Abbiamo parlato prima di temperature che tendono ad elevarsi e soprattutto si eleveranno nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di incendi che si propagano soprattutto nel centro-sud Italia, e c'è un incendio anche nell'Interland milanese questa mattina, un incendio che insomma sta facendo sobbalzare sulle sedie molti abitanti della zona e sta incuriosendo anche molti automobilisti. Parliamo di quello che è scoppiato alle 5 di stamattina in una piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno di questo impianto sta bruciando, la sua combustione ha dato origine a una densa, densissima colonna di fumo nero, visibile anche a tanti chilometri di distanza. Sui social network centinaia di residenti, ma anche automobilisti, hanno postato le immagini del cielo alle prime luci dell'alba, squarciato proprio da questo fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 12 mezzi nel tentativo di domare queste fiamme. Il custode della piattaforma, ripeto, di Novate Milanese, un 54enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Ed ora torniamo ad occuparci del nuovo CT della Nazionale, che ancora non è stato trovato. Nel caso ci fosse il Mancini bis, nel caso Malagò vincesse insomma tra la sua, chiamiamola così, battaglia, la sua partita, non si tratterebbe comunque di un uomo solo al comando per quanto riguarda la Nazionale azzurra. Insieme al tecnico marchigiano è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, ricordiamo figura fondamentale nello spogliatoio, è prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della Nazionale. Se per la panchina Mancini resta in netto vantaggio ad esempio su Antonio Conte, la vera partita si gioca sul tassello del direttore tecnico. Perché? Perché sulla scrivania di Malagò ci sono almeno tre profili d'alto livello, ciascuno con caratteristiche ben precise. C'è quello innanzitutto di Claudio Ranieri, una candidatura che sta prendendo sempre più quota dopo che è stato defenestrato diciamo dalla Roma con l'arrivo di Gasperini, già accostato agli azzurri nelle primissime fasi tra l'altro della gestione Malagò. Ecco, Don Claudio in questo momento rappresenta il profilo d'esperienza, di equilibrio ma anche di carisma ideale per gestire un momento della Nazionale direi così delicato. È tutto ragazzacci.
3: Radio Number One.

fagiolo questa canzone, perché stiamo parlando delle città più belle del mondo, dei luoghi più belli del mondo secondo i nostri ascoltatori, e Hollywood insomma non è uno dei posti più belli del mondo, me lo ricordo.

0: strade più brutte che abbia mai visto in vita mia. Tutte ne parlano, poi quando ci vai rimani delusissimo. Insomma, quali sono arrivati altri messaggi?
1: Sì, un altro gettone che va ad accompagnare quello della Valtolina. Senti che città è?
2: La città più bella che ho visto per me è Londra.
1: È Londra.
2: Sono stato un mese, ma è fantastica. La gente penso che sia molto educata rispetto a qua, però bella, si vive una cosa incredibile. L'unica cosa che guardi fuori c'è il sole e quando esci piove.
1: Vabbè.
2: Però piuttosto di sto caldo, meglio un po' d'acqua. Ciao!
1: Di sto caldo.
3: Meno male che ha detto sto caldo, però devo dire la verità.
1: Sono stato freddo quando...
3: Io quando ci sono stato faceva molto caldo, c'erano 40 gradi a Londra.
1: A Londra, sì, vabbè.
0: Bellissima questa battuta, è bella. Io non l'ho mai visto il sole a Londra, però...
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: per la grande canzone di Radio Number One che abbiamo scelto per voi, l'ultima per la combricola di questa mattina, Mojo con Lady. Sono due DJ produttori francesi, credo che non siano più attivi, diciamo, almeno da un po' di tempo. Abbiamo riascoltato Lady, Hear Me Tonight con il campione di Sub 41 degli Chic. Questo è il piccolo pippone che ho per voi. Oh signore,
1: che bello,
2: re del palcoscenico,
1: che bello essere qui con voi e trasformare una mattina anonima in un momento di protagonismo, anche se un po' velato dalla nostalgia. Io ho girato il mondo col teatro, teatro
2: Augusto Balinetti, chi non lo conosce?
1: Chi non lo conosce io, e Fava di Foca, una grande attrice.
2: Fava di Foca.
1: Una grande attrice, bravissima.
0: Ma lei recita anche in altri idiomi, altre lingue?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ricordo quella serata a Los Angeles.
2: Sì, che è un incrocio tra Rozzano e Los Angeles. Sì.
1: Avevo fatto l'Amleto tra gli ingombranti, discarica comunale, teschio autentico.
2: Che
1: bellissimo,
2: schifo.
1: Bellissimo. Ah, una cosa incredibile. Non c'era nessuno perché era orario di chiusura per quanto riguarda la discarica, però una bella soddisfazione. E poi a Victoria Station a Londra, aspettando Godot, binario 4. Fantastico. Dentro il parcheggio della stazione ferroviaria il pubblico aspettava il treno e fischiava comunque. Bello, bellissimo.
0: Beh, sono soddisfazioni.
1: Miami, me la ricordo quando feci la tempesta. Stabilimento balneare durante un'allerta meteo, finalmente gli effetti speciali erano veri. Volato via, via, via nel cielo
2: che
1: e
2: bello.
1: Recuperato a Cuba. Serata fantastica. Ma soprattutto a Roncobilaccio.
2: Bomba, bomba su bomba.
1: Feci la locandiera. Ogni momento era fantastico. Nell'area picnic dell'autogrill gli applausi coincidevano con l'arrivo dei panini. Non per le mie battute. Questo è il teatro.
0: Il
1: teatro non morirà mai.
2: Mai.
0: Scusate, volato via, recuperato a Cuba, io credo che me lo ricorderò per sempre. Me lo sono proprio immaginato, capito, il Balinetti volare via. Grande, è sempre un onore per noi averla ospite della combricola, vero Pat?
2: Assolutamente sì, me lo immagino lì a La Habana con un Cuba libre in mano.
1: No, no, no, con il braccio rotto.
0: Ciao.

0: Cabana di Rama su Radio Number One alle 9.48. Siamo quasi alla fine della combricola di questa mattina. Hai una buona notizia, Patrizia?
1: Sì, un'informazione di servizio che riguarda il Ministero delle Imprese, il bollettino che riguarda l'osservatorio sui prezzi del carburante. Allora, è stato sfornato proprio pochi istanti fa. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service ci dice che lungo la rete stradale nazionale un litro di benzina costa 1,986. Quindi è salita la benzina, è salita, mentre è sceso leggermente il diesel a 2,180 euro al litro. Questo sulla rete nazionale. In autostrada il diesel costa invece 2,250 e la benzina 2,15. Vabbè, insomma.
0: Tanto. No, anche sono aumentati, aumentati anche i prezzi delle biciclette.
1: No, quelli no.
2: Quelli tra poco, quando la gente li comprerà.
1: Il problema è che c'è l'esodo e il controesodo. Quindi, insomma, i prezzi aumentano proprio quando la gente si mette in viaggio.
0: Che strano, che strano.
2: Però devo dire la verità che siamo a livello dello spritz. Tra un po' un litro di spritz costerà più o meno
0: Meno. Comunque Bergamo Gallipoli in bicicletta si potrebbe fare, no?
2: Tanto andare giù è tutta discesa.
0: È appunto, esatto. Quindi. Oh, senti, parlavamo di effetti, anche Justin Bieber ha utilizzato il vecchio cucù della nonna. Esattamente. Per questa canzone molto bella, che è anche l'ultima per oggi, si chiama What Do You Mean?

0: Che bello finire così con questa canzone così dolce, capito, così delicata, What Do You Mean di Justin Bieber. L'ultima
1: in realtà,
0: canzone di
1: in realtà tu sei contenta perché abbiamo finito.
2: Certo.
0: No, io non
1: io
0: sono
1: contenta.
0: No,
1: no, perché io
0: mi vogliono uccidere, ragazzi.
1: No.
2: Non funziona così.
1: Tra l'altro devo dirti che ho incrociato lo sguardo di Alessandra.
0: Sì.
2: È colpevole. È colpevole. All'occhio, l'occhio come Martin Feldman, l'occhio che uccide, cos'è?
1: No, l'occhio un po', hai capito?
0: Vitreo.
2: Sì, dopo bravo, la mandracata di Gigi Proietti, la catamaranata di Manuela Doriani. Attenzione.
0: Esatto. Cioè, stanno cercando di farmi fuori, ragazzi. Infatti io quando arriva questo momento che vi devo salutare, da qui in poi sono in pericolo, capito? Sono come un agente segreto in missione.
1: Col KGB alle calcagna.
0: Sotto copertura.
1: Mamma mia, sei una mossazza.
0: Esatto. Allora, siamo arrivati alla fine della copricola di oggi, ragazzi. Io comunque sappiate che se domani non sarò qui con voi, sappiate che vi ho voluto bene, che è stato bello, che sembra il Balinetti, che questo anno è stato ricco di emozioni, è vero, e di successi, va bene. E grazie Patrizio Romano.
2: Sì,
0: grazie.
2: L'uomo della fava dei Focus.
0: L'uomo delle fave. L'uomo delle fave, Patrizio Romano.
2: Grazie a Sergio Sironi, l'uomo che ti fa ridere sempre.
1: No, non dire così, che ci sono ragazze che non è, a cui non piacerebbe questa frase. Vabbè, comunque lasciamo stare. E io ringrazio, visto che citato, intervengo di persona a salutare lei, l'unica donna che si sbatte come un'anguilla dal catamarano in poi.
2: Di anguille ieri, basta, basta parlare di anguille.
1: Si sbatte per tutti, si dà da fare, briga, torna. Sì. E
2: ma
1: poi
2: alla
1: come
2: fine, si chiama?
1: Come si chiama? Non lo so, ma pensiamoci un attimo.
0: Pensiamoci
1: insieme a questo essere così delicato.
2: Sì,
1: che se
2: in
1: per
2: plume,
1: caso
2: plume.
1: No, molto di più, è implumata proprio. E devo dire la verità, una donna straordinaria. Pensate, lì e non prende il sole, è un sacrificio che fa
0: e
1: per
0: non
1: voi.
0: Solo il sole, diciamo.
1: Vabbè, però quello
2: la regina del catamarano.
1: La regina del catamarano Manuela Doriani.
0: A domani,
1: ciao. Caro amico, non aspettare il momento giusto, perché anche lui sta aspettando te.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento

0: di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Oh, mi verrebbe da dire buona cefalea a tutti. 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie anche per questo martedì 28 di luglio con Fabiano e Claudio Chiari. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì. Il caldo torrido si avvicina a lunghe falcate. Da giovedì saremo nel girone dantesco fino a quando? Metà agosto.
4: Ma secondo me metà agosto, dai. Anche forse un pelo prima, perché stamattina guardavo, forse si abbassa, poi le giornate si accorciano inesorabilmente, capito?
5: Speriamo
4: vabbè,
5: di arrivarci.
4: Tutto si accorcia, dai, va
5: speriamo
4: bene. Allora, a cosa?
5: A metà agosto, dico, speriamo di arrivarci.
4: Va bene. Allora, attenzione, abbiamo preparato anche oggi, come sempre, qua The Journalist e gli spacca notizie, un sacco di notizie per voi, compresi gli aggiornamenti che magari mano a mano arrivano. Anche se fa caldo, c'è qualcuno che continua a fare sport, quindi tra poco vi diremo qual è la città dove si fa più sport in assoluto in Italia.
5: Assolutamente, bella classifica, città più sportiva d'Italia, quale sarà?
4: Punto di domanda. Dai, tanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Repeat it, Martin Garrix con Ed Sheeran qui a The Journalist, Radio Number One, gli spacca notizie. Beh, allora, intanto il consiglio principale è che con questo caldo, naturalmente, anche se ci sono quelli veramente che non demordono, di non andare in giro a fare sport a mezzogiorno perché sudate e quindi consumate di più, no? Sai che c'è questa cosa, perché poi magari vi ritrovano proni, insomma, faticati, eccetera.
1: Certo.
0: Allora, in palestra però si sta bene, no? C'è l'aria condizionata, abbiamo la classifica delle città in Italia più sportive in assoluto.
1: Allora, questa indagine si chiama Qualità della Vita, si basa su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie, che sono sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società. Quindi c'è un po' di tutto, ci sono i risultati ad esempio delle squadre sportive, ma ci sono anche le strutture e ciò che è possibile fare nelle varie città. Dai, diciamolo, chi c'è al primo posto, Fabiana?
0: The best city è Milano. Milano è in testa alla classifica, seguita poi da Bologna e Firenze. Allora, ci sono altre città, perché poi vi diciamo insomma perché cosa si distinguono le città più sportive. Ci sono Bergamo, Belluno, Roma nel mezzogiorno, Cagliari che però scende un po', diciamo che Trieste, perché qui si parla anche diciamo di vari distretti, no? Sì, legati allo sport. Trieste guida per atleti tesserati, per esempio, e sport femminile.
1: Bene.
0: Genova resta un punto di riferimento per gli sport di squadra, vabbè, la pallanuoto, insomma, dire, è famosissima. Bologna nella pallacanestro, Macerata nella pallavolo e Rieti è il punto di riferimento per esempio per l'atletica, mentre Trento eccelle nel ciclismo. Lecco diciamo vince nel rapporto tra sport e bambini, mentre Varese nello sport paralimpico.
1: Eh sì, insomma, ogni provincia poi al di là della classifica mista, cioè eccelle in qualche cosa, ad esempio abbiamo anche Sondrio particolare, che è il nono posto, però si distingue per il legame tra sport e turismo di montagna, ovviamente, no? Siamo in Valtellina, anche Bergamo va molto molto forte, addirittura prima nel ciclismo, e quindi insomma al di là delle peculiarità insomma di ogni provincia, la classifica globale dà questo risultato. Milano evidentemente ha tante frecce al proprio arco, mi pare di capire,
0: ma
1: no?
0: Sì, perché poi la gente è stressata, quindi devi un attimo uscire di casa e fare anche un po' di sport, respirare a pieni polmoni quelle cose che ti ossigenano, no, il sangue, no, scherzo. Però naturalmente diciamo nelle città c'è questa anche voglia così di muoversi, no, al di là della palestra, a volte si integrano le due cose e vabbè, dai, siamo contenti. Spinta sicuramente importante, diciamo, l'attività sportiva individuale è stata data dalle tante manifestazioni importanti, non ultime le Olimpiadi, no? Quando ci sono questi appuntamenti la gente vede gli atleti in TV e capito, si sentono tutti super campioni, meglio così.

0: American Outdoors, best day of my life, la musica di Radio Number One è diretta qui a The Journalist. Allora, l'Italia è un paese di sportivi, tra le città più sportive d'Italia c'è Milano, seguita da Bologna, poi c'è Genova, Firenze, anzi subito dopo Bologna, insomma, però diciamo ogni città eccelle per varie, come dire, discipline sportive. A Milano si fa un po' di tutto e poi sulla scia, diciamo, dei grandi successi degli sport e anche dei campioni italiani. Perché quando c'è Sinner, da quando c'è Sinner, per esempio, c'è stata un'impennata di gente che vuole iscriversi e prendere lezioni di tennis, no? Tra l'altro lui è già tornato da Moli a San Candido, si sta allenando, ho visto le foto. Insomma, chi è in vacanza da quelle parti sicuramente magari riesce anche a beccarlo. E insomma, diciamo che c'è anche questo tipo di spinta, no? Di emulare magari grandi campioni che ti fanno venire voglia di praticare quello sport.
1: Sì, non bisogna sottovalutare, certo, fare sport è una cosa, ospitare un grande evento sportivo un altro, però in questa classifica che raggruppa tutti questi dati, sicuramente anche ospitare grandi eventi sportivi dà poi una spinta, non bisogna sottovalutare questa cosa. Torino ad esempio è ottava, sale sul podio negli indicatori dedicati a sport, storia e cultura, praticabilità sportiva e sport indoor. Anche Como per esempio undicesima, quindi diciamo che ogni città, che poi questo è sulla provincia non sulla città, dà sia l'opportunità di praticare sport, quello poi dipende anche dall'attitudine personale, ma anche l'organizzare grandi eventi sportivi sicuramente è una spinta in
0: più. No, stavo pensando a quale sport per esempio ha meno, come dire, spinta emotiva, no? Su chi segue, che ne so, la scherma, perché addirittura il curling, che è uno sport di cui sicuramente non si sente mai parlare, no? Ogni volta che c'è però un evento sportivo importante tutti dicono, ah no, noi andiamo a fare curling.
1: Ma dove vai a fare curling?
0: Ma che ne so, a casa.
1: No, la scherma ad esempio è vicino a casa mia, c'è una grandissima scuola di scherma, però ce n'è una, cioè ne conosco una in tutta la provincia dove abito.
0: Nelle Marche di più. Istituzione, tutti i campioni arrivano da Iesi,
1: insomma, anche grande allenatore, vero.
0: Esatto, da Cerioni alla Giovanna Trillini, alla Di Francesco.
1: Però dipende molto dalle regioni, no? Nelle Marche, probabilmente certo. in altre meno.
0: Però diciamo che insomma l'importante è che si faccia sport senza, come dire, no, esagerare poi, insomma, perché anche lo sport va seguito e va fatto seguendo delle regole giuste. L'importante, insomma, non ci interessa il motivo per cui avete iniziato a fare sport, è l'importante che lo facciate, continuate a farlo.
1: Ma il caldo è amico o nemico dello sport?
0: Ma è nemico, cioè,
1: assoluto?
0: Ovvio. Dai, cioè, come fai?
1: Quindi?
0: Secondo me sì, andiamo a riposo e poi si riprende a settembre, dai. C'è Lisa!
2: Lo so.

0: Elisa, allora rimanete con noi perché tra poco parleremo dei tagli che sono previsti sulle accise. Stiamo parlando del caro carburanti, ma insomma devo dire che però in generale non è che abbia frenato moltissimo le partenze degli italiani, perché io ho visto insomma milioni sono previsti, 27 milioni di italiani in partenza con la macchina per queste vacanze, soprattutto di agosto, visto che il primo esito ci sarà proprio questo fine settimana, questo sabato.
1: Beh, si spenderà di più di benzina, anche se questo sconto qualche cosa fa, ma come si dice in questi casi, è un pannicello caldo, no?
0: Una misura ponte.
1: Misura ponte, speriamo.
0: Perché dopo bisogna vedere le risorse finanziarie che ci saranno per poter prorogare questo taglio delle accise. Vabbè, ma quello ci si penserà a settembre, dai. Vi diciamo tutto tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Radio Number One.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che intanto continua a postare le foto, si sta riprendendo piano piano, insomma, con la... Oh, si è fracassata veramente.
1: Ho visto. Comunque. No, io sorrido, mamma perché mia. Lei è simpatica, però la vedo lì, mamma mia.
0: Si è fatta male.
1: Che volo che ha fatto, ragazzi.
0: Ha fatto un volo pazzesco, anzi gli è andata molto bene, così come hanno detto i medici, perché poteva farsi molto più male. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, parliamo di questo decreto che è stato approvato nelle ultime ore del Consiglio dei Ministri per il taglio delle accise, che però riguarda praticamente solamente il gasolio e sarà valido fino al 6 di agosto.
1: Sì, 17 centesimi, 0,17 euro, dicevamo, è un piccolo accorgimento, infatti le associazioni di categorie, insomma, hanno già manifestato il proprio disappunto. Vediamo che cosa succederà dopo il 6 agosto, perché la speranza è sempre quella, no? La speranza è che insomma ste guerra finisca, che lo stretto di Hormuz ritorni regolare come prima, ma la speranza, voglio dire, qui è vana, mi sembra.
0: Non lo so se è vana, bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione. Non credo ce ne siano molti. Guardando i dati in questo articolo, la spesa complessiva del governo per calmierare i prezzi dei carburanti ammonta ad oggi a 2,1 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. E quindi se per prorogarlo, comunque bisogna fare un attimo di conti e quindi studiare dopo la pausa estiva, mi sembra di capire se sarà possibile prorogarlo, sì o no.
1: Ecco, ricordo sempre sommessamente che l'Italia è il paese che ha le accise più alte in Europa e dunque è anche il paese che guadagna di più dalle accise. Lo dico sempre sommessamente, certo quello è un meccanismo che è difficile cambiare, però quello
0: Lo puoi dire anche a voce alta, perché tanto il governo non è che ti ascolta, no, Claudio,
1: ho il microfono che amplifica, quindi lo posso dire anche sommessamente. Un po' mi girano, perché voglio dire, le accise sono altissime in Italia, quindi quando fanno tutto ste cancan per ridurre di 17 centesimi, ricordiamo anche quello, no?
0: Allora, ho trovato un articolo interessante con i consigli, vediamo se ce la facciamo a darli tutti, per, diciamo così, ovviare all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Questo lo dicono gli esperti: fare manutenzione all'auto, controllare la pressione degli pneumatici, non trasportare oggetti inutili che possono pesare, usare il climatizzatore con attenzione, perché questo incide naturalmente significativamente sui consumi, fare attenzione ai finestrini aperti, regolare il proprio stile di guida senza aumentare troppo il piede sull'acceleratore, ridurre la velocità appunto di marcia, non tenere il motore acceso da fermi, che è una cosa che poi è fastidiosa per altri motivi, pianificare il percorso in anticipo, cercare il distributore più conveniente.
1: Vabbè, questi sono buoni consigli, mi fa sorridere. A 45 gradi non accendere l'aria condizionata e tenere i finestrini chiusi.
0: No, nel senso, l'aria condizionata la puoi accendere naturalmente, però regolatevi sulla temperatura, dai.

0: Tiziano Ferro, eccoci qua, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questo ponte che unisce Bergamo e Milano, attenzione, perché ho trovato questi dati interessanti, visto che stavamo parlando dei tagli delle accise, questa volta sì, riguardano solamente il gasolio, per rispondere al nostro ascoltatore che ci chiedeva conferma del fatto che questo taglio è valido fino al 6 di agosto, sì, però mi correggo su una cosa, perché in realtà ci sarà un nuovo appuntamento per il Consiglio dei Ministri, non dopo agosto ma già il 4 di agosto, data nella quale si deciderà se prorogare e per quanto certo, il taglio sulle accise ed eventualmente insomma altre novità, quindi prima diciamo della lunga vacanza del governo si deciderà, anche perché sull'esodo estivo ho letto che rispetto al 2025 sugli italiani insomma c'è un peso importante, perché oggi servono circa 25 euro in più rispetto all'estate del 2025 per riempire il serbatoio di un'auto a diesel.
1: Sì, anche io avevo letto dei dati, 10-15% in più secco, poi dipende quanto è lungo il viaggio e quanto incide ovviamente questa percentuale. Comunque il dato che abbiamo dato è corretto, fino al 6 agosto ci sono questi 17 centesimi, poi il 4 decideranno insomma sul resto dell'estate, vediamo che cosa succede insomma.
0: Sì, poi ho trovato altri dati che riguardano invece diciamo quanto di quello che noi paghiamo alla pompa di benzina va a finire allo Stato, perché il fisco, questo farà molto arrabbiare, il fisco si prende il 53,3% su ogni litro di benzina e il 51% su quello di gasolio. In sostanza, dei 5,6 miliardi che gli italiani spenderanno per il carburante solo nel mese di luglio, e siamo alla fine, quasi 3 miliardi andranno direttamente all'erario.
1: Vedi che il discorso noi facevamo prima, no? Attenzione, perché con l'aumento dei prezzi lo Stato ci guadagna, quindi è giusto che poi ci sconti la spesa finale. Non puoi dire ah non c'ho i soldi, ma se ne guadagni
0: no,
1: di più.
0: Quindi insomma i conti parlano chiaro. Rimanete con noi perché tra poco qui Radio Number One in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: The Journalist, gli spaccano.

0: Brescia, la voce è quella di Jennifer Page, protagonista come sempre del nostro appuntamento tutto dedicato alle grandi canzoni. 1998 in questo remix del mago della musica dance, uno dei vari maghi, Dave Morales. Allora, siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Attenzione, amici ai droni, in questo caso noi vi raccontiamo la storia di questo stalker, sì, che spiava la sua ex fidanzata con un drone e per fortuna, giustamente essendo stalker, è stato arrestato.
1: È stato arrestato ad Appiano, in Alto Adige, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, anche con l'utilizzo della tecnologia. Già la parola stalker è una parola che mi sta molto molto antipatica.
0: Chi lo dice?
1: Infatti, adesso addirittura l'utilizzo del drone. Quindi voi stalker in ascolto, attenzione. Cioè non fate i furbi. Uno dice, sai, ma mando il drone, non sono io, aggiro la legge. No, assolutamente, il drone probabilmente aveva una telecamera e quindi a questo punto il reato è esattamente uguale. Ma pensa a te questo.
0: No, è una cosa veramente incredibile, giustamente, insomma, bisogna, l'abbiamo detto mille volte, rivolgersi alla polizia. La polizia è molto, devo dire, orientata all'ascolto, soprattutto quando si ha a che fare, diciamo, con questi tipi di personaggio. Io poi stavo raccontando a Claudio poco fa, insomma, di questo fatto che mi è successo in Sardegna, no? Io ero in bagno, sentivo questo ed ero convinta che fossero le api, le vespe, e dico, madonna, dico, ma quante api ci sono, quante vespe ci sono fuori dalla finestra? In realtà poi mi sono accorta che era un drone, fuori dalla porta, dalla finestra del bagno, tutta spalancata, dove io stavo facendo beatamente le mie cose, no?
1: Ah,
0: e spero solo che non avesse la telecamera.
1: Ah, uno sporcaccione, quindi.
0: Ma no, forse era uno che lo voleva far girare per riprendere i paesaggi, però davanti alla magari il drone ha sbagliato ed è finito davanti alla finestra del bagno.
1: Certo. Non lo so, però in ogni caso, sai, fa pensare questa cosa, comunque, al di là, sì, voglio dire, della tua disavventura, perché sai, quando uno, questo qua aveva già dei precedenti, per esempio, no? Questo personaggio, quindi non poteva avvicinarsi alla sua ex compagna, e quindi che cosa fa la mente perversa, no? Di un malato?
0: Pazzesco.
1: Ok, non posso avvicinarmi fisicamente, mi avvicino con il drone, perché il passaggio mentale è quello lì, io non vado là.
0: No, ma...
1: E invece anche così è reato, quindi è molto importante che sia stato fermato, assolutamente.
0: Assolutamente, no, bisogna rivolgersi alla polizia e cercare di fermare, diciamo, questi comportamenti che, insomma, poi ti mettono ansia e naturalmente non devono esistere. No, ma vedi, i droni vengono impiegati in un sacco di cose bellissime, quando riprendono i paesaggi, quando fanno gli spettacoli, poi anche in cose molto spiacevoli, tipo spiare le persone. Come si farà? Non lo sai, no, certo.

0: James Morrison, You Give Me Something. Mancano pochi minuti alle 11, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parleremo di nuovo della nazionale. Allora, volevo dire che io ieri ho fatto una buttade, no? Così, visto che insomma era vicino l'addio di Leonardo e Maldini dopo praticamente la rinuncia a CT della nazionale di Pirlo. Però avevo detto, dico, vabbè, adesso ci mancano solo le dimissioni di Malagò, ma sai che stamattina qualche giornale l'ha messa lì sul tavolo la notizia.
1: Che aggettivo diamo, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, cioè che aggettivo diamo o che parola mettiamo accanto a tutta questa vicenda qua, perché ha davvero dell'incredibile, sembra quasi comica. Qual è il tuo aggettivo preferito? Comica, incredibile, imbarazzante, marcio mi sembra, non lo so, vabbè, vediamo se arriva qualche proposta anche dai nostri ascoltatori, poi ne parliamo, va bene?
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Mosca circondata da centinaia di droni ucraini nella notte, l'attacco più massiccio è stato preceduto da una dozzina di velivoli abbattuti dalla difesa russa. Poi oltre 390 droni che hanno colpito per la seconda volta in poco tempo il centro logistico della Wildberries, la Amazon russa, e danneggiato alcune abitazioni. Sono lontani i giorni in cui Kiev non poteva penetrare in territorio nemico in cambio di aiuti militari, che sia anche un segnale per Washington alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca. Altro atteso ospite di Trump e Netanyahu, oggi l'incontro sul campo. Intanto prosegue lo scambio di minacce. A 6 mesi esatti dall'inizio del conflitto, per il presidente americano ci sono buone possibilità di raggiungere un'intesa, non una vera e propria novità. E la settimana prossima Roma ospiterà i colloqui tra Israele e Libano. I tecnici cercheranno di dare applicazione all'accordo quadro di giugno. Restiamo nella nostra capitale, dove ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. In sostanza il diesel costerà 17 centesimi in meno, di cui 14 sono lo sconto sulle accise e 3 l'abbassamento dell'IVA. La benzina resta invariata, perché ce ne siamo accorti, a salire con le tensioni internazionali è stato soprattutto il gasolio. La misura è finanziata con 125 milioni provenienti da accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi in politica economica. Non si arrestano gli incendi devastanti in Spagna e in Francia. Più di 300.000 gli sfollati, mentre la Commissione europea dichiara che la situazione non è sotto controllo. I paesi europei non dispongono di attrezzature sufficienti per gestire fiamme tanto estese. Dai primi di agosto si stima che anche il sud Italia sia ad alto rischio. Maxi incendio, ma di altra natura, alle porte di Milano. Le fiamme divampano da stamattina all'alba nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, ustionato il custode che ha dato l'allarme. Milano, Torino e Bologna tra le città più colpite dalla nuova ondata di calore, picchi fino a 37 gradi, ma con l'umidità che sfalsa il termometro e fa percepire temperature ancora più elevate. Chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana? Dopo il no di Guardiola, il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il presidente della Federcalcio Malagò ha promesso di farlo sapere oggi stesso, dopo il Consiglio federale delle 12.30. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: CGV Club in Sardegna.
1: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Another 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Ancora una buona giornata a tutti voi, siete con Fabiana e Claudio. Allora, tema di cui si dibatte in ogni luogo, in ogni lago, in ogni dove.
1: Salutiamo.
0: Vabbè, qui non c'entra, ma salutiamo Scanu. E è quello della nostra nazionale. Allora, fioccano i meme da tutte le parti, perché naturalmente sui social è successo veramente di tutto, ma anche perché questo nasconde, ma manco tanto, diciamo, la profonda delusione di tutti quelli che amano il calcio, ma anche quelli che non seguono il calcio, perché quando si parla di nazionale, insomma, diciamo, l'amore, come dire, per la maglia azzurra è un po' trasversale. Allora, il presidente, nuovo presidente della FIGC, che, attenzione, la notizia di cui vi parlavo prima potrebbe decadere perché forse abbiamo letto, insomma, quando si è candidato per diventare presidente della FIGC non era regolarmente tesserato, e adesso, insomma, stanno facendo anche questo tipo di verifiche. Sarebbe veramente, beh, questa peggio di Oronzo Canà, allora il presidente, comunque, al momento della FIGC Malagò ha detto che comunicherà oggi chi sarà il nuovo CT della nazionale di calcio italiana.
1: Vediamo, potrebbe essere Mancini a questo punto, se davvero verrà comunicato oggi.
0: Che non piace ai club di Serie A.
1: Infatti, o Conte, che invece piace ai club di Serie A. Questi sono i due nomi. Comunque, diciamo che questa situazione, poi ascoltiamo anche alcuni messaggi che sono arrivati raccogliendo il nostro invito sull'aggettivo che daresta a questa situazione. Diciamo che questa è l'esatta fotografia di quello che è il calcio adesso, cioè ci sono pressioni da parte di procuratori, di società, ci sono lobby di potere, ci sono club, ci sono amichettismo, questa è un'altra parola che torna di moda, ci sono tutti questi clan, e da lì non se ne esce. Quando si costruisce un progetto, qui si dice ok, ricostruire da zero il progetto, ma ogni progetto di qualsiasi situazione parte dalle basi, no? Poi dopo decidi chi c'è sopra.
0: No, ma scusa, manca la domanda fondamentale. Quando tu devi rifare da zero e devi costruire un progetto, devi fare quello che conviene per varie cose a Tizio e Caio, o devi fare un progetto che quindi possa durare nel tempo e che sia il progetto migliore di sempre? Allora, chi se ne frega di andare incontro ai club di Serie A? Ma noi dobbiamo fare la nazionale che piace ai club di Serie A. Ma questo, ragazzi, è un vincolo della quale dobbiamo assolutamente liberarci, perché altrimenti la nazionale di calcio rimarrà sempre a zero.
1: Guarda, non ce la fai, e secondo me non ce la farà nemmeno Malagò. Si arriveranno al solito compromesso che però, se ci va bene, di fortuna magari Mancini potrà ritornare ad avere un grande successo, o anche Conte, però non ne sono così sicuro.
0: Allora, diciamo che il nome sul quale concordano tutti è quello del nuovo, forse, direttore tecnico, che è Giorgio Chiellini, che invece è una persona, oltre che un ex grandissimo calciatore, è di grande esperienza e dalla sua, insomma, una preparazione importante. Ci torniamo tra poco.

0: You got the love, Florence and the Machine, la musica di Radio Number One. Allora, tanti messaggi che sono arrivati su questa nazionale. Dunque, secondo le ultime notizie, il Consiglio federale ci dovrebbe essere alle 12 e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel pomeriggio del nuovo CT, ma magari, insomma, cambia tutto e arriverà molto prima. I nomi sono quelli, a meno che non ci siano, diciamo, sorprese,
1: o
0: no?
1: Colpi di scena.
0: Sentiamo un po' che cosa dicono i nostri ascoltatori anche sul fatto che Pirlo sia stato, diciamo, messo fuori dopo che aveva, diciamo, prestato il suo volto a questo sponsor russo, anche se poi sul suo conto c'erano parecchie riserve proprio a livello, diciamo, no, più tecnico anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche.
0: Non solo legato al fatto dello sponsor.
2: Number One, riprendendo le parole di qualcuno in questi giorni, follia. Per me è follia.
0: Follia.
2: Ciao.
1: La parola scelta dalla nostra ascoltatrice, come avete capito, è follia.
3: A me viene ridicoli, perché tutto questo, scusate se lo dico, è semplicemente perché di mezzo c'era la Russia. Fosse stato Israele, andava tutto bene, o gli USA per esempio, sarebbe andato tutto bene. Ciao, sono Katia.
1: Non lo sappiamo. Sicuramente non era opportuno, voglio dire, prestarsi a questa cosa, no, di questa casa di scommesse russa. Ma secondo me l'hanno utilizzata anche per bocciare Pirlo. Dai,
0: sì, Pirlo che non convinceva,
1: capito,
0: assolutamente.
4: Ciao ragazzi, lo definirei il classico pasticcio all'italiana. Poi ci si è messo di mezzo anche la politica, immancabile naturalmente. Vabbè, dai, allora così. Ciao.
1: Pasticcio
0: all'italiana è grottesco, magari anche fantoziano, dice una nostra amica. Allora, io mi sono un po' persa perché qua ci sono molti messaggi. Allora, vediamo un po' questo qua.
5: E secondo voi Chiellini va via della Juve per andare in un...
0: No, non è secondo noi, cioè, notizie che sono state pubblicate, non secondo
5: noi. Poi avete detto che non si può far decidere ai club di Serie A chi si vuole come allenatore della nazionale. Bene, allora chi decide? Non dovevano decidere Maldini e Leonardo? Avevano deciso Pirlo, non gli stava bene a Malagò, vuole decidere lui vuole Mancini, va bene. Prendi Mancini, quello che ha abbandonato la nave come schettino.
1: Infatti questo è un tema. Infatti, mi dicevi Fabiana, anche Capello oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha detto Mancini non può tornare.
0: Non può. Però, sicuramente, insomma, ha inciso. E poi ti dico, sul conto di Mancini, dovesse riproporsi una situazione, diciamo, analoga a quella, diciamo, della mancata qualificazione ai mondiali, non si perdonerebbe proprio più.
1: Poi cosa fa? Va via un'altra volta.
0: Non lo so, bisogna vedere, insomma, io sono curiosa di sapere che cosa accadrà oggi pomeriggio. Potrebbe anche esserci un nome a sorpresa, non lo so, anche se tutti fanno il nome del CT Conte o Mancini. Dai, tra poco sentiamo altri messaggi.

0: Allora, tra poco sentiremo i tantissimi messaggi che sono arrivati sul conto internazionale. C'è anche chi dice: ma insomma, con la benzina e gasolio che costano, i problemi degli italiani sono l'allenatore. Ma guardate che la storia della nazionale di calcio è un po', rispecchia un po', secondo me, appassiona anche gli italiani, non solo per l'amore per il calcio, ma perché rispecchia un po', diciamo, la nostra situazione attuale allargata a tanti campi. Insomma, non se ne viene fuori. A livello internazionale, secondo me, abbiamo fatto una bruttissima figura, perché tantissimi personaggi ed esponenti più o meno importanti del mondo dello sport hanno parlato malissimo di questo esordio, diciamo, della prevista ristrutturazione, no, del nostro modello calcio. E quindi, insomma, siamo partiti col piede sbagliato.
1: Sì. E poi noi, anche nella nostra trasmissione, abbiamo parlato esattamente di questi due argomenti, no? Prima del caro benzina e adesso del CT della nazionale, perché sono i due argomentoni del giorno che interessano e moltissimo, vi diciamo, da vicino tutti gli italiani.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, non so se si può dire in radio, non so se è proprio un aggettivo da vocabolario italiano, ma minchiata è la parola esatta.
1: Bene.
0: Sì.
2: Perché, voglio dire, non si può. Si parla di calcio, si parla di sport o si parla di politica? Se iniziamo a mescolare le cose, eccolo lì che il concetto stesso di sport viene completamente a sparire, per cui rimane tutto un'immensa minchiata.
1: Sì, però non dobbiamo fare nemmeno le educande, politica e sport sono molto unite.
3: Buongiorno ragazzi, io personalmente, dopo tutto sto schifo, avrei un nome da proporre alla federazione, che è quello di Oronzo Canà. Almeno sicuramente ci giuro, ma ci scommetto proprio che riempiremmo tutti gli stadi e la gente andrebbe finalmente a divertirsi a vedere del bel gioco. Ciao Maurizio.
0: Allora, no, perché siccome ieri era uscito anche il nome di Thiago Motta,
1: è un altro.
0: Pausa, e dai, ragazzi, però. Allora, noi ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi torniamo su questo tema della nazionale e riascoltiamo anche i vostri.

0: Bianca, Francesco Gabbani. Allora, tra poco torniamo sul tema nazionale, nuovo CT, probabilmente, anzi quasi sicuramente oggi l'annuncio. Intanto Claudio è pronto con le previsioni meteo.
1: Assolutamente, caldo in arrivo, ma questo lo sapete già.
0: Ecco.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ma come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
6: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: De Forma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One Meteo.
3: La situazione meteo di oggi, ma soprattutto dei prossimi giorni, confermato dunque il rinforzo e l'espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia del continente europeo. Direttamente investita sarà l'Europa meridionale, ma in parte anche quella centrale e orientale, alle prese da domani con una severa ondata di calore dalle caratteristiche eccezionali per intensità e durata. Dunque prepariamoci. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere sulle nostre regioni italiane almeno fino al 7-8 agosto, ma non ci sono ancora conferme sulla durata, con picchi massimi intorno poche oltre i 40 gradi e possibili nuovi record. Con il passare dei giorni aumenterà il disagio percepito e dunque lo stress termico. Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre i 4.500 metri di quota e fino a sfiorare i 5.000 metri. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles si intitola Dance No More, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo sempre sul tema nazionale, quindi alle 12 dovrebbe esserci un nuovo consiglio federale e poi nel pomeriggio, o magari subito dopo, non lo so, il nome del nuovo CT della nazionale. È chiaro che qua tra meme, sfottò, consigli che arrivano non solo dall'Italia ma anche, l'abbiamo detto, dall'estero, insomma, ci sentiamo un po', come dire, presi di mira, e questo non piace né al mondo dello sport, sicuramente alle istituzioni, ma soprattutto a noi tifosi.
1: Ho capito, ma devi anche esprimere un filo di dignità se non vuoi essere tirato in giro, no? In questo momento siamo davvero, siamo alla mercé di tutto, giustamente. Vediamo il nome, servirebbe un mago
0: mago di Oz,
1: mago Forest, mago Merlino, è un mago, perché poi voglio dire
0: il mago di Oz,
1: infatti, perché poi al di là della figura che cosa sarà difficile il compito, ragazzi, è mica una passeggiata.
0: No, appunto, va fatta una scelta fatta, come dire, per bene.
2: Ragazzi, basta che non arriva Thiago Motta e poi guarda tutto può andar bene.
1: È uno dei nomi.
2: Ci va poro popo figure de merda.
1: Con la cazzoncina, pensiamo.
0: Vabbè, è stato molto sintetico.
2: Ma io voglio dire una cosa: devi fare un progetto, devi ripartire da capo. Cosa vai a cercare? Nomi complicati o stipendi complicati? Si riparte con un progetto da zero, decennale, quinquennale, naturalmente con la qualificazione che bisogna indovinarla, perché se no non ha senso. Ma abbiamo lì l'allenatore Baldini, che è bravissimo con i giovani, ha fatto bene dovunque è andato. Perché non ha un nome eclatante, allora non va bene, è già nell'ambiente, è incorruttibile quell'uomo lì, soprattutto, per cui io ripartirei da lui.
0: Guarda, forse proprio perché è incorruttibile
1: io sottoscrivo questo messaggio, e aggiungo che l'under 17 italiana è campione d'Europa, e Silvio Baldini potrebbe essere davvero il nome rivoluzionario, ma non abbiamo il coraggio di fare questa rivoluzione del calcio, infatti. non ce l'abbiamo.
3: Ciao ragazzi, io trovo assurdo che il posto di allenatore salti in base, tra virgolette, all'orientamento politico. Essendo in un paese libero, ognuno è libero di fare e pensare quello che assolutamente vuole. Lui sponsorizzava un sito russo, va benissimo, chi glielo vieta? Ovviamente trovo assurdo che gli sia saltato il posto per questo. Ciao ragazzi.
0: No, beh, non funziona proprio così. In realtà, insomma, ci sono dei profili che dovrebbero corrispondere, diciamo, sotto vari punti di vista al profilo ideale, diciamo, del CT. Non c'è solo quello, diciamo, professionale, certo. In questo caso anche c'è quello, tra virgolette, insomma, diciamo, umano.
1: Abbiamo capito che il tema appassiona moltissimo.
0: Molto.
1: Ci torneremo di sicuro quando avremo, tra l'altro, il nome, che arriverà tra poco.
0: Sì, magari arriva tra poco.

0: The Colors, Rolling Stones. Vabbè, dai, domani saremo qua a dibattere sul nome del nuovo CT della nazionale, visto che sarà annunciato oggi. Però bravi i nostri ascoltatori che fanno anche le filastrocche, tipo questa. Ambarabaci cicocò, 3 CT. L'ho presa un po' troppo alta. Ambarabaci cicocò, 3 CT sul comò, che facevano l'amore con la figlia del procuratore. Il procuratore si ammalò. Ambarada cici malagò. Bravi, no, siete creativi, va bene.
1: Si poteva cantare un filo meglio, però voglio dire.
0: Dai, prova tu, Claudio.
1: Ripetita non Juve.
0: Sì, certo. Allora, amici, rimanete con noi, sì, perché sta per arrivare una grande canzone. Poi attenzione, perché vi raccontiamo la storia di questa signora. Farà discutere questa notizia, che va in pensione. Ok? Sì, sì. E spende un sacco di soldi per un viaggio. Sì. E perché dice: vabbè, i miei figli non avranno nessuna eredità.
1: Attenzione, non è la prima che fa questo, ma non è nemmeno l'ultima. E poi ognuno fa quello che vuole. Dove andate? In Antartide, bello.
0: In Antartide, wow, ragazzi. Bellissimo. Antartide. Lei preferisce viaggiare piuttosto che lasciare i soldi ai figli. Dai, vi diciamo tutto tra poco, che è The Journalist.
2: The Journalist. Gli

0: Highway to Hell, grande canzone, protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato ai grandissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo detto diverse volte, il titolo di questa canzone ha varie, come dire, spiegazioni. Una delle più quotate è quella che Angus Young, durante un'intervista, rispondendo a un giornalista che gli ha chiesto come mai il titolo e cos'era, diciamo, com'è la vita del tour, lui ha risposto: una fottutissima autostrada per l'inferno.
1: Un po' come scegliere il CT della nazionale, più o meno uguale.
0: Fottutissima, adesso non so se per l'inferno. Tra l'altro, guarda, scusa, piccola parentesi, sì, perché su Repubblica c'è un'altra pista, Mancini in pole con Ranieri direttore tecnico.
1: Anche questo è un altro profilo, insomma, dai.
0: Bene.
1: Niente di nuovo sul fronte occidentale.
0: No, esatto.
1: Allora, andiamo a raccontare la storia di questa 65enne che va in pensione e decide di spendere oltre 21.000 euro per un bellissimo, aggiungo io, viaggio in Antartide, e poi dichiara: i miei soldi non sono il salvadanaio dei miei figli, per loro niente eredità. Hai capito? Fatto bene o fatto male?
0: Ma insomma, intanto diciamo che la sua storia è stata raccontata dal Daily Mail, sì, e ha acceso subito un dibattito sul rapporto tra la pensione, i risparmi e il lascito ai figli, perché lei dice, dopo 40 anni di lavoro, insomma, si è occupata di un sacco di cose, lei decide di utilizzare i soldi che ha messo via per fare un viaggio che è quello che voleva fare da un sacco di tempo, no?
1: Sì.
0: E quindi non lasciare questi soldi, rinunciando al viaggio in Antartide di quasi 3 settimane, che appunto, come dicevamo, è costato 18.000 sterline, l'equivalente di circa 21.000 euro, senza lasciare appunto i soldi ai figli. Ma io immagino che comunque lei avrà già parlato con i figli e sicuramente aveva già detto, no, quelle che erano le sue intenzioni, suppongo.
1: Sì, penso di sì, no? Lei poi ha richiamato l'attenzione sul fatto che tra i 65 e i 75 anni sono 10 anni ancora molto buoni per vivere bellissime esperienze, no? Sai, dopo i 75 anni cominciano acciacchi, insomma, problemi. Lei dice: molte persone hanno paura di esaurire i risparmi durante la pensione, dimenticando che esiste anche il rischio opposto, cioè arrivare alla vecchiaia con il conto in banca ancora pieno, ma senza più la salute necessaria per realizzare i propri sogni. Quindi...
0: Eh sì, e poi aggiunge anche un'altra cosa, dice che molte persone della sua generazione vivono con il timore di spendere i soldi accumulati durante una vita di lavoro perché sentono il dovere di lasciare un'eredità ai figli. Beh, problema che lei non si è posto assolutamente, scegliendo invece la via del divertimento, ma che ovviamente ha scatenato tantissime domande e come dire, anche polemiche.
1: Bisognerebbe sentire i figli, come l'avranno presa? Magari sono contenti, hanno detto: ma sì, goditi la mamma, dai, cioè non
0: sì,
1: pensare
0: infatti,
1: a noi.
0: Non lo so, adesso
1: oppure
0: vediamo se arriva la risposta dei figli. Ci analizza. Quando

0: Wrecking Ball con Miley Cyrus a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Gli spacca notizie. Allora, noi ci ritroviamo domani, mercoledì, con sicuramente novità. Io penso a questo punto, dal punto di vista del CT, ma non ci sarà solamente questa notizia, giusto? Ne cercheremo
0: altre.
1: Beh,
0: ci mancherebbe altro, ce ne sono tante. Domani prepariamoci, arriveremo con i ventilatori messi sulle orecchie.
1: È vero,
0: scusami, ormai a parte il telefonino.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Torna Allegro con Brio a Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
7: Le 12 e un minuto, arrivano le notizie su Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Carburanti, il ministro Giorgetti annuncia uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro almeno fino al 6 agosto e comunque, aggiunge, non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Polemizza Elish Line che chiede: e la benzina? Terremoto di magnitudo 7.1 registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha lanciato un allarme tsunami. Brucia il cuore dell'Europa, incendi devastanti che proseguono in Spagna e in Francia. A fuoco 42.000 ettari nella regione della Gironda, in fiamme anche diverse zone attorno a Madrid. Novate milanese, incendio la piattaforma ecologica, una fitta e alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Il rogo è scoppiato all'alba, il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne è stata denunciata, mentre il collega 45enne è finito in ospedale. Prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Una sentenza storica che sancisce il diritto di un padre a non lavorare in orario notturno se ha un figlio minore fino ai 3 anni, esattamente come per le donne. La vicenda riguarda un operaio bolognese di 41 anni che si è visto riconoscere da parte del Tribunale di Bologna il diritto all'accudimento notturno della

0: figlia piccola. L'azienda dovrà inoltre risarcirlo con 10.000 euro per danni morali. È il giorno del Consiglio federale per quanto riguarda il calcio, inizierà tra pochi minuti. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT. Roberto Mancini pare essere il favorito, Antonio Conte sullo sfondo. In ballo c'è anche la figura del nuovo direttore tecnico, dopo l'addio di Maldini, per il quale c'è l'idea Giorgio Chiellini. La Juventus lo lascerebbe andare se la Federcalcio chiamasse. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Come stiamo lì?
0: Tutto ok, state meglio voi secondo me.
2: Ciao Claudio Chiari, buongiorno anche da me, da Emanuela Doriani. Siamo in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna, nella bellissima Sardegna. Stiamo passando veramente i giorni più belli dell'anno, vero Miki?
1: Assolutamente sì, e anche quest'oggi noi giocheremo insieme con voi da casa, ma non solo, anche con tutte le persone che sono qui, che ci guardano tutti i giorni e non vedono l'ora di partecipare con noi.
2: Esatto, non si sentissero mai esclusi gli ascoltatori di Radio Number One, che potranno partecipare al nostro Sondaggio One che faremo tra poco al 393 444 0444. Partiamo con Karol G, Manu Chao. Il primo di oggi si chiama Viajando por el Mundo.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Ma che meraviglia! Siamo partiti così con Karol G insieme a Manu Chao, che se la chiacchiera in questo pezzo che si chiama Viajando por el Mundo. State ascoltando Radio Number One, Michela Persico, Manuela Doriani, Claudio Chiari e la sua irrefrenabile cultura e creatività e soprattutto il suo entusiasmo.
1: Ma sei seria?
0: Mi vedi come sono seria? E il suo entusiasmo contagioso hanno anche oggi per noi un argomento, insomma, importante da, su cui indagare, no?
1: Comunque io sto fissando Claudio direttamente in onda qui con noi. Ha una faccia un po' perplessa, non so se sono gli occhiali o sei, non lo so, vorresti essere qui con noi.
2: Ho messo gli occhiali per guardarti meglio, come diceva una famosa favola.
1: Allora capisco. Allora
0: prima di tutto, io non capisco mai se è frizzato o se è semplicemente a te, se si è frizzato.
2: Ascoltate, voi due fenomeni.
1: È ipnotizzato.
2: Allora, prima di tutto voglio partire da una lamentela ufficiale. Ieri sulla nostra chat dell'IGV Club è comparsa questa notizia davvero incredibile ma anche stuzzicante, ovvero Michela Persico vince il torneo di beach volley.
0: Okay.
2: Io non ho visto né fotografie né video, ok? Quindi io a questa notizia.
1: Allora, oggi provvederò.
2: Perfetto.
0: Ogni cosa a suo tempo, ci stiamo lavorando, io ero presente ed è vero, ha vinto.
2: Ok, però questo mi ha dato spunto per parlare di sport e per andare a vedere qual è la classifica degli sport più praticati d'Italia, ok? Allora, ve li dico velocemente e poi vediamo insomma che cosa ne pensano anche i nostri ospiti lì e anche i nostri ascoltatori. Primo posto abbiamo il calcio, 1,5 milioni di tesserati. Poi abbiamo tennis e padel che fanno parte della stessa federazione, anche qui tantissimi. Pallavolo è la terza federazione con più sport praticati. Poi abbiamo il basket, atletica leggera, nuoto, ginnastica, danza sportiva, arti marziali al nono posto e al decimo posto c'è il ciclismo. Questi sono gli sport più praticati, che non è detto che siano i più amati, i più visti in TV. Siete d'accordo?
0: Ma nessuno sport strano, che ne so, il SUP. Piuttosto che, non lo so, il deltaplano, queste cose qua un po' più avventurose.
1: Le bocce.
0: Le bocce.
2: Allora, io, scusate una cosa, io sulle bocce manderei la prossima canzone.
0: Smetti,
2: se siete
0: subito
2: d'accordo.
0: Guarda, io ho capito, so cosa hai pensato.
2: l'ho capito,
0: la devi finire subito, immediatamente. Allora, sentiamo quali sono gli sport che praticano i nostri ascoltatori a casa. 393-444-0444 che seguono in TV. E adesso Michela vai da Manscoperto.
1: Scopriamo. Vediamo se anche loro avono le bocce.
2: Hai ancora. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: si entra mai prima del kicking. Mica su Radio Number One con Grace Kelly. Siamo in diretta dai GV Club Santa Clara, siamo in Sardegna con un mare meraviglioso davanti, un leggero maestrale che ci scompiglia i capelli. Stiamo parlando di sport e c'è già Michela in compagnia di qualcuno che adesso ci presenterà.
1: Assolutamente sì, allora siamo qui in spiaggia e ho trovato proprio lui che ha una passione che adesso ci deve un pochettino svelare. Prima di tutto, come ti chiami?
2: Gianluca.
1: Gianluca, sei qui in vacanza, vedo, con tua moglie?
2: Con mia moglie, sì.
1: E i figli?
2: I figli, uno sono in Giappone, l'altro in Croazia, quindi...
1: Allora te la godi, te la spassi.
2: Ce la godiamo proprio tutta.
1: Bravissimo, bravissimo. Allora, questa è insomma la domanda della giornata. Quale sport ti appassiona da guardare anche in televisione?
2: Sì, sì, principalmente ci sono tre sport che guardo assiduamente, due che li guardo e uno che lo pratico molto bene. Il primo è lo sci, del quale sono appassionato, lo pratico, lo guardo in televisione. Il secondo, che tento da 15 anni di imparare, il tennis, che guardo e provo ad imparare anche se poi ci sono gli scarsi risultati. E il terzo è la corsa al tavolino del ristorante.
0: Esatto.
1: Che quella sicuramente esce bene.
2: Esce bene, ma non sono il primo. Questo me ne sono reso conto durante la permanenza in questo villaggio.
1: Esatto. Va bene, va bene. Quindi in pole position abbiamo lo sci.
0: E dove vai da Roma, Gianlu, a sciare a Campo Imperatore?
2: È proprio normalmente frequento Campo Imperatore, altrimenti poi da buon romano vado a Madonna di Campiglio.
0: Che non so, te conosco pure io ci andavo.
2: Te conosco, mascherina.
0: Pure io ci andavo a Campo Imperatore. Grazie Gianluca.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, siete fantastici.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, 393-444-0444, allo sport che praticate o quello che vi piace proprio tanto vedere in TV. A te Claudio, cosa piace vedere in TV?
3: In TV mi piace tantissimo tutto, davvero, tennis, calcio un pochettino di meno ultimamente, però tennis mi appassiona tantissimo, lo sci, l'atletica quando arrivano le Olimpiadi. In TV mi piace davvero tanto
0: quello,
3: lo sport.
0: E quello che pratichi invece?
3: Allora pratico ancora un po' di padel ora però ho praticato tantissimo pallavolo, tennis, adesso un pochettino di meno.
0: Ammazza, non
3: purtroppo,
0: lo facevo così
3: purtroppo.
0: Io corsa al bancone del bar per il ciupito, via, la numero uno.

0: sono David con Zombie Ladies su Radio Number One. Anch'io ho una Zombie Lady, the only one that I adore, che è Michela Persico, l'unica al mondo che adoro.
1: Grazie, ma come sei gentile. Ma devo dire che vorrei farmi l'applauso da sola, perché l'ho trovato per caso. Invece no, perché proprio qui nel nostro villaggio GV Santa Clara abbiamo il piacere e l'onore di avere il comico che tutti conosciamo, Max Cavaliere.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Ma che bello, che bello. Hai visto che tempo meraviglioso che c'è qui? Quasi quasi rimango.
1: Bravo, e noi siamo molto felici perché già ti abbiamo visto ieri all'Opera e sei stato molto molto bravo. Ma adesso bando alle chiacchiere, perché abbiamo una domanda. Non so se tu sei uno sportivo oppure no, sicuramente fai molto ridere, ma in campo atletico non lo so come sei messo. Quindi la mia domanda è, prima di tutto, se segui lo sport e se sì, qual è il tuo preferito, insomma?
2: La prima cosa, non capisco perché, guardando il mio fisico e la parola sport, non riuscite ad abbinarla. Anche perché non c'è la telecamera, però effettivamente ho una bella anguria, ecco, ma ci tengo. Io amo il calcio, però sono campione mondiale di lasagna, non so se sì.
1: Ah, vabbè, dai, quello unisce un po' tutti, buona. Più forse del calcio, non lo so, va bene.
2: No, a parte gli scherzi, io una volta facevo danza e pallavolo. Anche qui a danza scatta la risata, perché adesso faccio panza classica, prima no.
0: Ma danza moderna?
2: Prima danza moderna, adesso faccio panza classica.
0: Panza classica,
2: sì.
0: Perfetto.
2: Anche perché si vede, voglio dire.
0: Va bene,
1: però come ballerino non lo so, ieri ti abbiamo visto anche cimentarti in quello e sei molto molto bravo. Però adesso ti lasciamo far ridere le persone, che quella è la tua passione più grande.
2: Grazie mille, che bello. Adesso mi spoglio così ridono di sicuro.
0: Tremenda, Michela, l'hai fatta.
2: Ma tu devi vederla, mentre diceva questa cosa mi guardava la pancia, incredibile. Non mi ha fatto venire nessun senso di colpa.
0: No.
2: Ora, perché se così vado a mangiarmi un hamburger.
1: Va bene, veniamo con te. Ciao, grazie.
0: Ciao, tiro alla lasagna, anch'io vorrei sperimentare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Mengoni. Buongiorno ancora a tutti, 393-444-0444 per il vostro messaggio sportivo. Che sport amate? Qual è la vostra classifica personale? Che sport praticate? Ma soprattutto fatevi sotto già con il messaggio dell'invidia per le nostre Manuela Doriani, Michela Persico e anche per tutti gli ospiti che ci seguono dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Messaggio dell'invidia che può essere anche un po' cattivello. Fatevi sotto, noi siamo qui, poi più tardi lo riascoltiamo alla fine del programma. Torniamo subito.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: C'è Potential di Somber su Radio Number One. Sportivoni di tutta Italia, unitevi, fatevi sentire al 393-444-0444 e diteci qual è il vostro sport preferito, quello che amate vedere in TV o quello che amate praticare. Michela in diretta qui dall'IGV Club Santa Clara, e con due professionisti però adesso.
1: È proprio così, e sono anche una super coppia innamoratissima che è anche un pargoletto. E allora, con chi sono qui in compagnia di...
2: Tommaso, Ilaria, scusa, il pargoletto, vabbè, quando parliamo di figlio mi emoziono sempre.
1: Quindi di default ci mancherebbe il papà, che suppongo sia il papà.
3: Andrea,
1: allora, cara Manuela, loro due devi sapere che sono anche due super sportivi, cioè amano proprio lo sport ma lo praticano anche. Che cosa fai infatti di lavoro tu?
2: Allora, io sono coordinatrice sportiva di una scuola internazionale di Roma.
1: Wow,
2: e di cosa? Docente di scienze motorie.
1: Ok, quindi cos'è, superiori? No.
2: Sì, allora, insegno alle superiori però coordino dall'infanzia fino al liceo.
1: Ok.
3: E io invece sono un maestro di beach tennis sempre a Roma, in una scuola che si chiama BTS.
1: Oh wow, quindi abbiamo una coppia di super sportivi, ma vi siete conosciuti nell'ambito dello sport oppure no?
2: No.
0: No. Dove? Posso chiedere?
3: Certo, ci conosciamo da quando abbiamo io 16 anni e lei 13.
1: Ammazza, bravissimi, oh, complimenti.
3: Però diciamo che eravamo amici inizialmente, poi perché abbiamo la casa allo stesso paese in montagna in Abruzzo. Siamo cresciuti insieme, poi ci siamo separati e poi ci siamo riuniti.
2: Separati? Da più grandi.
0: Ma bravissimi. Senti, ma vi siete sempre piaciucchiati, cioè mi piace,
2: sì,
0: la tipa.
2: Da sempre, ho anche una pagina di un diario segreto di quelle che si scrivevano da bambini, con scritto il suo nome, però io ero molto più piccola di lui, quindi
0: certo.
2: Lui non mi vedeva, diciamo.
0: Beh, poi se c'è una friend zone, uno ha paura magari di rovinare l'amicizia, a fare il primo passo.
2: Esatto,
0: no?
2: Esatto.
1: Chi ha fatto il primo passo e poi partiamo allo sport?
3: L'ho fatto io, diciamo, è partito tutto da un mi piace su Facebook.
1: Hai capito, Galeotto, i social. E quindi, insomma, sportivi, ma in realtà in televisione, che sport vi piace guardare? Parto da te.
2: Allora, io vengo dal mondo anche della danza, per cui ovviamente guardo tutto ciò che riguarda la danza, ma anche la ginnastica ritmica, artistica, e sono molto affascinata da queste discipline.
3: Io, vabbè, principalmente pallone, perché tifo Roma e quindi vedo la Roma.
0: Ah, magica!
3: E per forza, bene, brava Manuela. E poi il tennis.
1: Ok, e che cosa vorreste che diventasse, insomma, vostro figlio? Uno sportivo oppure facciamogli fa qualcos'altro che va bene uguale?
2: Allora, diciamo che la sua indole è sportivissima. Già quando gli abbiamo chiesto che sport vuoi fare, lui ha iniziato elencando i giorni della settimana, e ogni giorno della settimana uno sport diverso voleva fare.
1: Quest'anno. Meglio così, così almeno vedremo che cosa farà. Mio figlio vuol fare il pittore, quindi siamo a posto.
0: Ecco.
1: Grazie mille.
0: grazie mille, ragazzi.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao. Oh, abbiamo appena sentito questa mattina la versione originale di questo pezzo, che è completamente diversa. Fall Rivers.

0: Lovers di Lick Lee. E abbiamo sentito, come ti dicevo prima Claudio, la versione originale di questo pezzo che credo nessuno abbia mai sentito. Tu lo sapevi che era un pezzo tipo una ballad rock lentissima?
1: Ma penso,
0: anche un
1: di,
0: po'
1: non,
0: noiosella.
1: Penso di non averlo mai sentito neanche io il pezzo originale, sai?
0: Infatti ho detto, ma che versione è? Ma brutta! Invece siamo tutti abituati a sentire questa qua, che alla fine è diventata più quella originale, anche se è un remix. Allora, cosa è arrivato dai nostri ascoltatori da casa?
1: Dagli ascoltatori, allora abbiamo Cinzia da Brescia. Il suo sport è percorrere chilometri con i suoi cani, e anche questo, voglio dire, camminare con i propri cani diventa assolutamente uno sport. Abbiamo poi questo messaggio audio, sentiamo.
2: Mi piace tanto, però in televisione lo sport che preferisco di più sono le freccette, e al secondo posto il curling, che seguo da tanti anni. Ciao Roberta da Montagna.
1: Mi sa che è seria, freccette. Brava, e curling. No. E poi attenzione.
0: Sai che non sono riuscita, non ho capito qual è lo sport che pratica invece.
1: Era un po' mangiato, vado in bici. E poi c'è un messaggio invece ci fa ritornare all'inizio del programma. Buongiorno ragazzi e ragazze, sottoscrivo pienamente, viva le bocce. Fabrizio dalla provincia di Reggio Emilia, penso con una dedica speciale ad una o forse a entrambe le nostre conduttrici, chissà.
0: Sei molto gentile, ma non credo proprio che sia per entrambe. 393 444 0444, vi chiediamo anche il messaggio dell'invidia, che come sempre ascolteremo alla fine del programma tra poco.
3: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: something I wanna talk about.
1: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Questa è Radio Number One e abbiamo di solito tutti i giorni ormai una piacevole abitudine, una piacevole consuetudine a quest'ora, e quella della freddura bollente. Attenzione però, perché oggi c'è una sorpresa.
2: Ed è proprio così, Emanuela, perché qui con noi abbiamo la nostra temibile Valtolina, che prende le veci di Stefano, che è assente per questo compito. Non lo so se ti fa piacere averlo oppure no.
3: Ma ormai siamo in ballo e balliamo. Stefano non può esserci oggi, quindi mi ha mandato un messaggio perché ci teneva.
1: Ti ha lasciato una responsabilità importante, Valto,
3: sì,
1: lo sai, vero?
3: Lo so, qualcuno doveva prendersela però questa responsabilità.
2: Okay. Quindi qual è la perla della giornata? Vai.
3: Allora.
2: Oh, rullo di tamburi perché stiamo tutti fremendo, non vedevamo l'ora di sentirla. Sei pronta? Vai, è il tuo momento.
3: Qual è il piatto preferito dei magazzinieri?
4: Quale?
3: Il timballo.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Non mi prendo nessuna responsabilità detta questa cosa.
1: No, se possibile è anche peggio di quelle che sentiamo di solito.
3: Vero, ragazzi.
5: Peggissimo.
2: Grazie, Ale.

0: better.
1: Ogni giorno su Radio Number One vi facciamo respirare un po' d'estate, un po' di aria di vacanza in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Abbiamo anche degli appuntamenti fissi, quello con la freddura bollente è già andato, adesso ce la dedica Miki.
2: Assolutamente sì, e oggi sono in compagnia di
3: Valentina.
2: Valentina, sei giovane, quanti anni hai?
3: 23.
2: Wow, che bei tempi. Bene, di dove sei?
3: Di Torino.
2: Mia compaesana acquisita, insomma, perché sono stata esportata. Detto ciò, è arrivato, come ha detto giustamente Emanuele, il momento di dedicare a chi vuoi tu, o presente qui in spiaggia oppure a casa, questa canzone che poi sentiremo. A chi la vuoi dedicare?
3: La vorrei dedicare a tutte le persone che hanno una relazione a distanza, che è sempre una cosa difficile, però è bello quando l'amore riesce ad andare oltre i confini.
2: Wow, Manuela, sciogliamoci insieme!
1: Bello, applauso!
4: Incredibile!
1: La canzone è perfetta, si chiama Fantasie, molto dolce, tropico. Cesare Cremonini su Number One.

0: ci voleva una bella canzone dolce prima del messaggio dell'invidia che chiude l'appuntamento con il Summer One, Miki?
1: Sono tutto orecchie, sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Allora, il messaggio arriva, ci vuole una specifica, da Paolo da Genova, tifoso blu cerchiato. Ok?
0: Perché questa è Sampdoria,
2: la premessa che serve per leggere questa, che è di fatto una poesia. Attenzione. Tu ti godi la spiaggia e fai il signore, mangiando un buon persico a tutte le ore. Mentre io conto i giorni coi doriani, tu schivi le onde e saluti con le mani.
1: Bella questa, applauso!
0: Messaggio dell'invidia che abbiamo apprezzato molto.
1: Stranamente questo era positivo.
0: Molto, era the best one da quando siamo qua, devo dire la verità. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie Michele Persico.
1: Grazie a te Manuela, ciao Claudio, ci vedremo presto.
2: Sì, no, domani. A me non interessa il ciao, ci vedremo presto. Allora, prima di tutto.
1: Perché no?
2: Prima di tutto fotografie e video della la tua partita di beach volley, se non quella di ieri, quella di oggi, mi raccomando.
1: Preparate.
2: Preparate, dia la Valto lì di pubblicarle sui social, saranno felici anche i nostri amici ascoltatori e io tra questi, va bene?
0: Scusa, la Valtolina ha detto anche meno, piano,
1: Calma, comunque mi sottovalutate, io ve lo dico.
2: No, no, ma io ti sopravvaluto per quello che voglio vedere le fotografie, così almeno mi rendo conto, hai capito?
0: Allora, ringraziamo Luca, ringraziamo Sergio Labruna, la Valtolina e Stefano Carboni, a domani, ciao!
1: A domani, ciao!
2: Ciao, ciao, arriva One Match!
3: I giorni più belli dell'anno,
4: Club. Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival al Parco Comunale al Lago di Agno.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One è quasi l'una, ragazzi. Le notizie, poi One Match.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
5: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
6: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
4: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russi e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe per motivi diversi supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: Buon pomeriggio a tutti, martedì 28 di luglio comincia One Match. Io sono Andrea Ferrari, dall'altra parte un altro uomo che me lo immagino seduto sulla riva del fiume, lo zio Francesco Nasti.
11: Buon pomeriggio a tutti dallo zio Nasti. Ci sono io, c'è anche Conte, però secondo me non lo vediamo, ma un po' più in là c'è Baldini.
2: Infatti, perché le ultimissime notizie dicono che Claudio Ranieri sarà direttore tecnico e Roberto Mancini tornerà a fare il

0: avanti, non so con che coraggio sia stato scelto o con che coraggio lui stesso poi torni invece a fare il CT dopo quello che è successo.
1: Mi sembra di sentire le cronache di Paperino e Topolino. Vabbè. E che abbiamo fatto anche lo spoiler.
0: È vero, è vero. Queste sono le scelte a quanto pare del presidente della FIGC Giovanni Malagò, però appunto lo zio ha fatto lo spoiler. Noi ritorniamo idealmente sotto l'ombrellone, perché One Match riguarda ancora le nostre e le vostre vacanze. Comincia One Match!
2: One Match! E tu, da che parte stai?

0: su Radio Number One per cominciare One Match di oggi con Andrea Ferrari e il canterino sulla sponda del fiume, lo zio Nasti.
1: Dai, beh, mi piacciono questi cori in falsetto un po' Bee Gees. Vabbè, torniamo sotto l'ombrellone, Andrea.
0: Direi.
1: Una bella sfida.
0: Come molti di voi ci auguriamo, ecco, voi speriamo, ecco, che stiate trascorrendo delle belle giornate di vacanza con Radio Number One in sottofondo. Una delle classiche attività da svolgere sotto l'ombrellone è la settimana enigmistica, fare la settimana enigmistica, compilarla, non so quale altro verbo potrei utilizzare, ma quando la aprite fate tutti la stessa cosa, cioè parole crociate / cruciverba, oppure vi buttate senza pietà su tutto il resto, quindi sudoku, rebus, crittografati, unisci i puntini, trova le differenze, insomma un po' tutte quelle cavolate lì.
1: La sfida, aspetta, perché deve essere chiara la sfida. Da una parte le parole crociate, ok? Quindi sì, cross, come dicono gli inglesi, crossing words. Dall'altra sì, parte invece tutti gli altri giochi insieme, sudoku, unisci puntini, eccetera eccetera, c'è rebus, giusto? Queste sono le due fazioni.
0: Molto molto corretto, bravo zio, schieriamoci
2: all'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora dite la verità, oggi voglio la verità, soltanto la verità, ditelo, intanto, giuro.
0: E allora, signori della corte?
1: Bravo, signori della corte, perché ditemi che quando aprite la settimana enigmistica non fate per prima cosa unisci i puntini. Io lo so, io lo faccio, io mi schiero dalla parte di unisci i puntini, poi vado sui rebus, sudoku, se è proprio proprio, e poi anche le parole crociate, però diciamo che essendo un po' più lunghe e complicate io mi butto un po' su quelle cose un po' più facili, un pochettino più così, quindi io sto dalla parte del unisci i puntini. A me piace, mi diverto troppo, dai.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: In realtà quando prendi la settimana enigmistica non è che fai unisci i puntini come prima cosa, fai il cruciverba che c'è sulla copertina, in teoria, no? Dai, ammettetelo anche voi.
1: Ma...
0: E poi le parole crociate sono tra i massimi simboli dell'estate, e gli altri giochini, quelli dello zio, neanche li guardo sinceramente, ecco perché...
1: Neanche ma li sì, guardo, ma... addirittura.
0: Ma sì, perché se unisci i puntini, vabbè, divertente, dura pochi minuti, facile. Però invece se completi le parole crociate ti senti un gran genio. Tra ma l'altro aspetta, c'è anche questo rito importante che se non finisci le parole crociate non vai a fare il bagno. Quindi prima finisci le parole crociate. No, è un rito mio, non so se qualcun altro.
1: Lo sapevo io. Ma scusa, ma tu confermi che in prima pagina c'è sempre Mara Veniero, Gianni Morandi?
0: Sì, o Carlo Conti talvolta. Sì, comunque sono sempre quelli i volti. Sì, sì, sì, sì.
1: Lo so, c'è sempre qualche domanda su di loro.
0: Vabbè, viva i cruciverba, anche perché ti allenano la mente e ci sono queste definizioni, no, sfiziose, che puoi risolvere da solo o anche in compagnia. Quindi è anche una cosa un po' più di team, di gruppo, non solo da soli, come invece unisci i puntini o altri giochini che piacciono allo zio Nasti. Allora il match è molto chiaro, le parole crociate contro il resto del mondo, giusto?
1: Contro gli altri giochi della settimana enigmistica, ecco, mettiamola così, così è un mondo abbastanza chiaro, preciso.
0: 393 444 0444

0: Peaches, Justin Bieber, tradotto, anzi me lo traduce Andrea Brumbruferrari, che in inglese è ferratissimo. Peaches, cosa sarebbe?
1: Le pesche, caro zio, le pesche, le pesche.
0: Sì, no, le pesche, però lui intende, vabbè, le ciapette, diciamo. perché quello lì è furbo, il Justin Bieber.
1: È furbo. Prima di ascoltare qualche messaggio, diamo l'ultima ora, così almeno anche questa cosa qua la mettiamo da parte.
0: Non è un annuncio funebre, diciamo così, quasi.
1: Quasi.
0: Perché quasi parla della nostra nazionale di calcio, è vero.
1: Sì, c'è l'ufficialità perché in Consiglio federale, iniziato a mezzogiorno, il presidente Malagò ha annunciato che Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale, quindi ritorna dopo aver fallito il mondiale del 2022. Questo lo aggiungo io tra le varie cose, ecco, quindi è lui il nuovo CT.
0: Devo dire complimenti, perché la scelta, devo dire, geniale,
1: sì.
0: Come direbbe Beffi, geniale, veramente,
1: veramente. Direi anche in questo caso contro la maggior parte dell'opinione pubblica, e poi si attende l'arrivo, almeno quello, ecco, di Claudio Ranieri come direttore tecnico. I messaggi per quanto riguarda il nostro match, prima riepiloghiamo il match, siamo sotto l'ombrellone, compriamo la settimana enigmistica, che cosa facciamo come prima cosa, diciamo così? Le parole crociate oppure tutto il resto? Sono arrivati diversi messaggi. Questo dice: voto per parole crociate con, ma soprattutto senza schema, che sono anche un po' più difficilotti, diciamo così, quelli senza schema. Ed è Alex. Sabrina dice che fa di tutto anche in inverno, vincendo qualche volta anche il quesito della Susi, che però io non conosco.
0: Scusami, il quesito della Susi cos'è? Una vicina di casa?
1: No.
0: Ci può essere, non so. Io
1: non vorrei sembrare poco ferrato, ma non lo ricordo. Un vocale, dai.
2: Brum, dopo questa del bagno, che prima bisogna finire le parole crociate, hai perso il tuo punto di vittoria. Quindi mi butto sullo zio Nassi. Anche parole crociate, ma tutta l'enigmistica.
1: Ho capito.
0: È stata chiara, scusa. Tu hai messo un veto sulle parole crociate. Prima fai le parole crociate, se no non ti fai il bagno. E giustamente
1: no, che se le inizi. Non pensavo di essere l'unico, sinceramente. Dai un altro vocale.
3: Ciao, Massimiliano da Parabiago. Sicuramente la prima cosa è leggere le barzellette, poi le parole crociate. Ciao.
0: Vedi, anche le barzellette della settimana enigmistica sono stupende, sono bellissime, sono geniali, sono al nostro livello delle tavanate galattiche.
1: Io me le ricordavo solo sui gelati, posso citarli, cuccioloni.
0: Cucciolone, vero, vero, no, era un'altra cosa. Torniamo alla musica invece, Coez e Fra Quintale.

0: con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Dai qualche altro messaggio al volo per quanto riguarda il nostro bellissimo match sotto l'ombrellone. C'è questo messaggio di Marco dalla provincia di Brescia, vuoi leggerlo tu caro zio?
1: Io la prima cosa che risolvo sono i rebus, no. Poi passo i puntini e poi giochi più difficili. Le parole crociate per ultimo.
0: Ma perché?
1: Te l'avevo detto. Guarda che unire i puntini è uno degli sport nazionali. Quasi come fare l'allenatore della nazionale di calcio.
0: No, ma infatti è quasi un lavoro certosino, quelli da grandissimo artista.
1: Non fare il pirla.
0: Io pensavo
1: tu ci sbeffeggi.
0: Ma sì, ma perché io pensavo prima le parole crociate, no? E poi vai a vedere un po' il resto, poi torni sulle parole crociate, diciamo. Ciao ragazzi, se io mi limito a leggere le barzellette e le rubriche legate alle curiosità, con chi mi devo schierare? Dice Federico.
1: Oh zio, vieni a zio, vieni.
0: Ma perché
1: vieni,
0: comprate
1: Federico,
0: la settimana enigmistica per leggere le curiosità?
1: Ma guarda che è bello invece.
0: Ma c'è anche chi fa peggio, vai.
2: Poi ragazzacci, né uno né l'altro, la prima cosa che faccio è lo apro e lo annuso, come tutti i giornali e i mensili. No, ciao, Fabetto di Carmico.
0: Ciao.
1: Qui c'è della maniacalità, però la condivido sulle figurine. Io quando avevo l'album di figurine, c'era quell'odore della colla, della che mi piaceva.
0: Sì, le riviste in generale, i libri, è vero. Però poi penso che inizierà a fare qualche giochino, non è che lo compra solo per, vabbè, per annusare. Voi da che parte state allora? Parole crociate contro tutti gli altri giochini, cos'è che fate come prima cosa quando comprate la settimana enigmistica? I vostri voti al 393 444 0444.
3: One Match. E tu da che parte stai?

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. Torna Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dall'1 al 9 agosto. Tra gli ospiti più attesi, Roberto Mercadini, Alberto Grandi, Dente, Esmeralda Moretti, gli Omini, Mediterranean Waves featuring Javier Girotto, i Folkstone. Info e prenotazioni su allegrocombriofestival.com. Liberi di viaggiare!
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
3: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
3: Sempre aperti con orario continuato.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Radio Number One.

0: Giova, buon vento! Io tutte le volte che sento il pezzo finale mi mette allegria, mi fa ridere. Cosa vuoi che ti dica? Mi piace.
1: Senta, caro zio, vuole riepilogare per tutti gli amici all'ascolto qual è il match di oggi?
0: Ma certo, buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio Number One. Oggi il contendere all'interno di One Match, programma condotto magistralmente da Andrea Brubru Ferrari, con la collaborazione fattica, stavo facendo una cosa bella, con lo zio Nasti. Il contendere, dicevo, è quando comprate un qualsiasi quotidiano, settimanale, una rivista di enigmistica, ok? Fate prima le parole crociate oppure fate tutto il resto? Da unire i puntini ai rebus, a tutti i sudoku, gli altri giochi. Questo è il match di oggi, lo so, altissimo, perché qui la cultura ultimamente proprio la fa da padrona, però
1: scarseggia. Io sto dalla parte delle parole crociate, lo zio da tutti gli altri giochini, insomma, un po' spastici.
0: Anche le barzellette.
1: Bene, messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Ma mani basse, parole crociate.
1: Oh.
2: La migliore attività che si può fare sia sotto un ombrellone che seduto su una panca a osservare il panorama in montagna.
1: Sì.
2: Come le parole crociate, non c'è nulla.
1: E c'ha ragione, anche perché nessun altro gioco dà la stessa soddisfazione dell'ultima casella riempita. Così posso andare a fare il bagno.
0: L'ultimo puntino di unire i puntini, dove me lo metti?
1: Ma dai, che sei già tre ore prima, ancora prima di iniziare, sai qual è la figura finale, perché si capisce, quindi
0: vero.
1: Che gusto c'è.
0: No.
3: Ciao Andrea, naturalmente, per forza, obbligatoriamente, si inizia dalla prima pagina della settimana enigmistica, poi a seguire i puntini.
1: Ragione.
3: Poi le barzellette, poi le cose più impegnate. Ciao Marida Bergamo, ciao.
1: Bene,
0: lei è un'altra delle fan di Mara Venier, di Carlo Conti,
1: di queste facce. Una volta ho preso una rivista ho preso una rivista di enigmistica e di fronte, proprio sulle cruciverba, quello iniziale in apertura c'era la foto dello zio Nasti.
0: Al massimo
1: è vero.
0: Guarda, c'è sempre Massimo al posto di Gianni Morandi, Pupo, che non so perché torna sempre, perché Pupo è uno dei più quotati.
1: Zio, ma tu sapevi che esistevano proprio le riviste solo di Unisci i puntini? Io no,
0: no,
1: ce la mandano su WhatsApp.
0: Esatto. Vedo questo messaggio di Sabri che mi fa molto piacere e ho appuntato il nome del libretto. Altro messaggio, ciao, io sempre solo parole crociate, partendo da quella di copertina, Jeanette da Cambiago.
1: Ma infatti
0: anche
1: si fa sempre così. Sì, è di Elton John anche, di Elton John.
0: Intanto qualche star straniera, è vero, ci sono anche quelli un po' più... Capita, può capotare, è capotato, può capotare.

Undisclosed Desires, i Muse su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Tanti messaggi che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp, che è il

0: C'è il messaggio di Angela, opinion leader di One Match, che tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, sta per giungere alla conclusione, perché finisce il mese di luglio, finisce anche la stagione di One Match, poi ci ritroveremo, lo possiamo già dire con certezza, alla fine di agosto.
1: Cioè ci hanno già confermati, nonostante tutto ci hanno confermato a settembre.
0: Beh, siamo contenti. Vai col messaggio.
2: Buongia, buongia bambini. Ciao. Buongia, eccomi qua. Oh, ecco, oggi mi metto dalla parte di Zionasti. No. Io prima i puntini. Allora, devo precisare che io sono straniera, però me la cavo piuttosto bene con le parole incrociate, Però i puntini è mio forte. Ti giuro. Ciao, buona giornata.
1: Grande. Ma vedi, tutti... Angela, e no, sono un po' puntao brasileiro, sei un po', diciamo, a forza do, da settimane che misticao, ho puntao, sì? Unisci do puntao.
0: Non mi aspettavo questa cosa dei puntini, cioè pensavo che fosse una cosa da bambini, primi anni di vita.
1: Tu sottovaluti queste cose, anche in Brasile i puntini... Pam pam pam pam pam spingono.
0: Ho sentito parlare poco di rebus e sudoku, soprattutto. Nessuno di voi parte da quelli?
1: Esatto, sai che vedo pochi amanti del sudoku. Qualcuno del rebus è saltato fuori, ma per ora nessuno che apre la settimana linguistica gioca subito a sudoku. Strano, eh?
0: Magari arrivano dei messaggi adesso, magari no, anche perché sarebbero dalla parte dello zio. Intanto Malika Yan con una possibilità.

0: Malik Ayan con Una possibilità su Radio Number One. Tra l'altro, apro piccola parentesi, numero uno, mi sono innamorato perdutamente di Malik Ayan perché dal vivo è incredibile, cioè canta che è una poesia. Ho avuto il piacere di intervistarla la settimana scorsa e tra l'altro questa intervista andrà in onda durante il mese di agosto, quindi sarà su Radio Number One, una di quelle confezioni con un sacco di parole, un sacco di musica e tante curiosità, oltre che ovviamente le sue canzoni. Ci fermiamo giusto un attimo e poi torniamo con One Match. Voi continuate a votare 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Su Radio Number One, One Match con Andrea Brumbrum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. La domanda di oggi è veramente molto semplice. Allora, quando, cari amici, prendete in mano.
1: Allora rifalla così, è molto fresca.
0: È molto fresca, molto semplice come domanda. Quando prendete in mano l'Enigmistica o una rivista simile, da dove cominciate? Vogliamo saperlo, dalle parole crociate? Io sì, già da quelle della copertina o da tutto il resto? Sto scoprendo tante persone, posso dirlo zio, non tanto a posto. Perché?
1: Ma perché? Ma non è che se uno non la pensa come te non è a posto, ma sarai non a posto tu casomai,
0: però
1: non so,
0: è che
1: io
0: compro la settimana Enigmistica per leggere come prima cosa le barzellette,
1: allora,
0: o per annusare
1: chiama,
0: la
1: come
0: carta.
1: Come si chiama? Settimana o comunque quotidiana, rivista Enigmistica, quindi c'è un enigma. Per me l'enigma sono i puntini, per te sono le parole crociate. Ognuno si faccia i propri enigmi.
0: Guarda, e vi è andata bene che non c'è ancora nell'Enigmistica l'enigma della Sfinge.
1: Domani lo dico a Federici, vediamo se riusciamo a inserirla.
0: Dai, c'è un messaggio vocale, ascoltiamo.
2: Noi l'abbiamo suddiviso, io ho parole crociate, mia figlia colora i puntini neri, così vedi il disegno che è uscito fuori, e mio marito unisce i puntini, ognuno il suo.
1: Vedi?
0: Oh, ma sto unisci i puntini.
1: Ognuno il suo. Ma ti sei preso sto voto? Ma io non so, voglio il VAR, perché qui si è preso il voto, lo dico pubblicamente sia a Maria Cristina che ha scritto il messaggio, che ha mandato l'audio, sia a tutti gli altri. Questo qua si zanza i voti, ve lo dico.
0: Ma altro che VAR, ora ti metto alla prova io, caro zio. Allora, ti faccio delle definizioni da cruciverba e devi rispondere esattamente. È chiaro che non vedi le caselle nere, però fa nulla. Ti dico quanto è lunga la frase. Allora, animale che riesce a discutere anche con il navigatore. 8 lettere.
1: Ce l'ho. Andrea Brumbrum.
0: No, zio Nasti. Zio Nasti tutto attaccato. Quello che anche davanti all'evidenza risponde, secondo me, no.
1: Quattro mano.
0: No, zio Nasti.
1: Poi, che era Patte, lo so.
0: L'unico d'accordo con Maldini e Leonardo per Pirlo CT. Facile, 8 lettere.
1: 8 lettere?
0: Sì.
1: L'unico che è d'accordo, quindi quello che è sempre d'accordo con tutti, potrebbe essere Claudio Chiari.
0: No, zio Nasti. Poi crede di saperne molto di calcio, ma è un interista e quindi non è possibile che le due cose possano combaciare.
1: Ah, questo è sicuro. Sergio lettere. Sironi.
0: No, zio Nasti.
1: Ma no,
0: ha più certezze di Wikipedia.
1: Più?
0: Certezze di Wikipedia.
1: Stefano Federici.
0: No, zio Nasti.
1: Ma come lui fa la Sfinge, scusa, vai.
0: Persona convinta di avere sempre ragione?
1: Ce l'ho, lo dico, sta attento. Tieni la scrivania.
0: Sì?
1: Il direttore.
0: No, 8 lettere, zio Nasti. E poi l'ultima. Perderà il mese di One Match se va avanti così.
1: Manuela Doriani, perché colpo di sole direi della Sardegna.
0: Direi di no, le ha sbagliate tutte, ecco perché non fa le parole crociate. Lo zio Nasti, noi andiamo avanti con la nostra musica perché c'è la voce di Beyoncé. Texas Hold'em.

0: Williams con She's Madonna su Radio Number One. E attenzione, attenzione, perché siamo già arrivati alla conclusione di questo match di martedì 28 luglio. Vediamo un po' chi vince.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Per il rotto della cuffia, perché sono una persona educata, perché ci hai avuto gran bel colpo di ciapette, direbbe qualcun altro.
0: Anche perché è arrivato un ultimo messaggio proprio in extremis,
2: proprio,
0: no?
2: Te lo sei beccato fino in fondo, vince Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie, grazie, per fortuna che qualcuno fa come me, anzi la maggior parte direi fanno come me, e quindi si preoccupano iniziare con il cruciverba, quello magari della copertina, ecco. Sono
2: come
0: molto
2: vi divertite.
0: Molto
2: continuate felice. A fare i puntini, ricordate, le cose semplici sono le cose più belle, quindi popolo dei puntini, unite i puntini, andiamo avanti così.
0: Grazie zio Nasti per essere stato con noi, per aver partecipato soprattutto.
2: Certo, grazie a te Bruno Ferrari per aver avuto come sempre quella grande astuzia oratoria che ti ha pensato, perché tu sei un paraculo, di vincere anche oggi, ma torniamo domani.
0: Torniamo domani dalle 13, ora dall'enigmistica agli enigmi, perché tra poco arriva l'enigma, quello più importante di tutti, quello della Sfinge. E con chi? Ovviamente con Stefano Federici nel pomeriggio Number One. Grazie a tutti, a domani, ciao!
2: Domani, bye!
3: One match. E tu? Da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buon martedì, sono le 14:01, tra poco il PN1, ma prima le news.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Sto parlando con Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale. Aspettiamo la firma. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò al Consiglio federale, tuttora in corso. La nomina del Mancio non è dunque ancora definita al 100%, ma si tratterebbe soltanto di una questione di tempo. A breve è previsto anche l'annuncio di Claudio Ranieri nelle vesti di direttore tecnico. Carburanti, il ministro Giorgetti annuncia uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro almeno fino al 6 agosto e comunque aggiunge non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Terremoto di magnitudo 7.1 registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha lanciato un allarme tsunami. Novate milanese, incendio alla piattaforma ecologica, una fitta e alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Il rogo è scoppiato all'alba, il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne è stata denunciata, mentre il collega 45enne è finito in ospedale. Prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Una sentenza storica che sancisce il diritto di un padre a non lavorare in orario notturno se ha un figlio minore fino ai 3 anni, esattamente come per le donne. La vicenda riguarda un operaio bolognese di 41 anni che si è visto riconoscere da parte del Tribunale di Bologna il diritto all'accudimento notturno della figlia piccola. L'azienda dovrà inoltre risarcirlo con 10.000 euro per danni morali. Grave atto vandalico a Međugorje, celebre luogo di pellegrinaggio in Bosnia e Erzegovina. Nella notte la statua della Madonna, la collina delle apparizioni e la croce blu sono state imbrattate con vernice nera, ignoti sia gli autori che i motivi del gesto. Natalità ancora in calo in Italia, nel 2025 sono nati soltanto 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal dopoguerra. Contemporaneamente il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, una su due teme a causa della maternità, conseguenze negative sulla carriera. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano.

0: Ascoltano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Io gli occhi li ho chiusi e ho visto la sfiga.

0: pomeriggio number one.
1: L'importante è la presenza, raccontateci se ci siete con... Oh, c'è Fulminacci qui su Radio.

0: detto me, la nuova di Fulminacci, sentita qui in apertura. Siete su Radio Number One. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver acceso la vostra radio in FM, oppure con il DAB, oppure con l'applicazione gratuita da scaricare.
1: Ciao Stefano, Marcello, il mister, un saluto da me Francesco, un abbraccio, ti ascolto, buona radio, ciao.
0: Grazie mister, un abbraccione a voi lavoratori piemontesi e grazie per esserci.
2: Casugno,
0: grazie.
3: Casunti, Pippo Pippera, tec. Ciao a chi?
0: Saluto il mio amico Gigetto in love con la bella olandesina sexy sul lago.
4: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Ciao Damiano, grazie per esserci.
4: La tua amica Michela, ho sentito che se la sta spassando in Sardegna.
0: Sì, beata lei.
4: Beata lei.
0: Beati loro.
4: Beata lei, beata la mano, beati loro. Ciao Damiano.
0: Salutiamo tutti gli amici che giustamente ascoltano anche l'ora in collegamento con Manuela Doriani, Michela Persico, il nostro direttore Stefano Carboni, tutti i sardi all'ascolto.
5: Davide, ho messo in fila tutte le conquiste che ho fatto lo scorso weekend, ci stanno ascoltando tutte.
0: Perfetto.
5: Cinzia, Ludovica, ciao. Aurora, Giada, Erminia,
0: e quanti...
5: Sor Rodolfo,
0: il cuccatore, cioè, quante conquiste ragazzi, beato lui, vorrei tanto essere il cuccatore latino. Beh, la situazione potrebbe migliorare oppure ditemelo
6: Massimo
0: voi.
6: Piccione c'è, dice, oh, la giornata è cominciata con i piccioni.
0: Perfetto.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao, siamo in collegamento con la piccionaia.
6: Ciao Sfinge. Salta l'ana.
0: Benissimo, la situazione come avete potuto ascoltare con le vostre orecchie è nettamente piccionata, è nettamente peggiorata. Eravamo in collegamento con la piccionaia.
7: Oh,

0: Beautiful Things è il titolo di questa canzone di qualche tempo fa, ce l'ha cantata Benson Boone. Siamo partiti, signori, buon pomeriggio, siete su Radio Number One, secondo appuntamento di questa calda settimana, quasi quasi di fine luglio, con il pomeriggio Number One.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Ciao. Cosa ci propina oggi il PN1?
0: Meglio
1: ancora
0: non
1: tante risate, sono sicura.
0: Lo spero, Piera. Cosa c'è?
1: Già ho cominciato a ridere, E sai perché? Ciao!
0: Meglio non raccontarlo.
2: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Ciao, Andy.
2: Anche io sono all'ascolto, come sempre. Oh, oh, oh. Besitos dalla Wendy, che rientra verso il suo principato.
0: In molti, dopo le prime ore lavorative di oggi, hanno terminato la giornata. C'è chi sta rientrando dopo il turno 6:14. Parliamo quello che sappiamo, cioè di questa quarta ondata di caldo africano che durerà, dicono gli esperti, almeno un paio di settimane, con le temperature che, ahimè, arriveranno a sfiorare 42 gradi all'ombra in alcune zone del nostro bel paese. Cioè, avete presente, 42 gradi all'ombra? Dire che la temperatura percepita al sole potrebbe sfiorare in alcuni casi anche i 48-49 gradi, con lo zero termico a 5000 metri. Cioè, per avere 0 gradi di salire fino a 5000 metri, temperature di 7-8 gradi sopra la media del periodo, e sul Monte Bianco non si andrà mai sotto zero. Neanche se sali sul Monte Bianco puoi portare la berretta, i guanti per percepire le temperature sotto lo zero. No. E poi c'è la mappa delle città più roventi. Abbiamo 41 gradi a Firenze e Terni, 40 gradi all'ombra ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia. Si sfioreranno i 39-40 gradi a Roma, 38-39 a Milano, che rischia seriamente di battere il suo storico record registrato l'11 agosto del 2003. E noi ci difenderemo mettendo i piedi a mollo in acqua. Almeno io da domani vi aspetto, se potrete naturalmente usufruire delle ferie, in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, con il PN1 che si sposterà all'interno di una zona di questo meraviglioso parco acquatico. Quindi

0: di Harry Styles che abbiamo sentito qui su Radio Number One martedì pomeriggio tra AFA, carburanti e tecnico della nazionale. Questi sono praticamente i tre argomenti del giorno. Un abbraccio va anche ad Omar che ci sta ascoltando di ritorno con il suo piccolo.
1: Ciao, sono Omar, ti ascolto sempre perché al lavoro c'è solo Radio Number One.
0: Grazie Omar, un Pandoro in arrivo.
1: Oggi giornata di riposo, ho portato il mio piccolo alle Olandia. Siccome abbiamo l'appuntamento, siamo partiti la mattina appena aperto, adesso dorme, se la dorme, beato lui nel seggiolino. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Omar, un abbraccio anche a Gigi da Bergamo, la Garusa Maria da Maria Grazia dalla provincia di Palermo presente e ancora Nati sta godendo il sole spiaggiata in quel di Rimini e tanti altri che ce la raccontano come sempre al 393-444-0444. Vi riporto all'indietro nel tempo, vi sblocco un ricordo del 2013, True Love è il titolo di questa canzone di Pink e

0: Bellezza di Pink, l'allegria di Lily Allen con questa canzone di qualche tempo fa intitolata True Love. Siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta alle 14.23. Stiamo per collegarci con l'Egitto. Tra pochissimo tornerà lei, la nostra peggior amica o miglior nemica, soprannominata la Malefica, la Sfinge, con l'Enigma. State qui
1: su Radio Number One, c'è DNA.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
3: Raiffeisen presenta Agni Open Air Festival 2026, giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console, Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000, special guest di Sonora, Agni Open Air Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Radio number one.

0: messaggi vocali in risposta a questo enigma. Torniamo a Charmen Chico.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco un nuovo enigma da risolvere nel più breve tempo possibile. Come sempre vi chiedo di aprire bene le vostre orecchie e concentrarvi. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Cosa sta dicendo? Mi ricovereranno se andiamo avanti così. Beh, signore e signori, questo è l'enigma del martedì. Tornerei immediatamente in Egitto, Mar Rosso, Sharm el Sheikh, per risentire, perché l'enigma è complicato. Ci aiuti lei, Sfinge Malefica.
2: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa? Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, quindi un colpo che potrebbe ferirti, la parte finale di più oggetti, la seconda cosa, quindi o un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti.

0: Radio Number One, buon pomeriggio, buon martedì, torniamo immediatamente in Egitto perché da 3 minuti la Sfinge ha parlato e riparlato, ha detto un paio di volte che lei vorrebbe sentirsi dire da voi una determinata risposta. Qual è l'enigma? Qual è la domanda di oggi? Eccola.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti? Che cosa?
0: Sempre più malefica, c'ha ragione la Wendy, è sempre più malefica. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Partiamo con le amiche di Lugano.
2: Ciao Stefano, sono la Fede da Lugano.
0: Ciao.
2: E ci provo anche oggi.
0: Vai, vai.
2: Per me è il gancio.
0: Il gancio.
2: Ciao.
0: Cosa c'è da ridere? Non è il gancio, non è quello.
3: Colpo di coda.
0: Il
3: Cristina
0: colpo
3: da Inzago.
0: Cristina, il colpo di coda, no.
4: Ciao Stefano, il matto. Ascolta, ma dove è che vai domani al parco del Cicero?
0: Domani, domani al Cavour.
4: Stamattina c'avevo una rabbia addosso che non sentivo il number one.
0: Come la rabbia addosso?
4: E comunque sei sempre più bello, ti voglio sempre più bene. E tanti saluti a tutto il pubblico di Radio Number One. Sì, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie. Grazie per questa tua confessione.
5: Ciao,
0: ciao.
5: Roberta del Busco.
0: Ciao,
5: io direi la punta.
0: La punta, non è la punta, Roberta.
6: Sfinge malefica.
0: Ma lo sai.
6: Io ho capito, Stefano.
0: Vai.
6: Sai cos'è? Il fulmine.
0: Il fulmine.
6: Uno di quelli che prenderà la sfinge su quegli zamponi.
0: No.
7: Ciao Ste, buon pomeriggio, sono Pitto.
0: Ciao Pitto.
7: Potrebbe essere un colpo di coda?
0: Non è il colpo di coda.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Allora, colpo di coda?
0: No, no.
8: Il colpo di coda.
0: La frusta, ci scrive Francesca. No, no, non è quella.
9: Oui, consa, consa.
0: Comme si,
9: je la sais.
0: Parlez-vous français?
9: Pipo pepera,
0: dica.
9: Quest'il è? Al Banjulin.
0: Ciao,
9: no.
0: Banjulin.
10: Ciao, la parola può essere coda?
0: No.
10: Monica, provincia di Lecco.
0: Torniamo immediatamente in Egitto, andiamo a ritrovare la Sfinge a Sharm el Sheikh, risentiamo l'enigma perché oggi è veramente complicato.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti? Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. 393 444 0444. In arrivo Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, Abdul e la Crew in collegamento da Sharm el Sheikh, Mar Rosso, Egitto. Questo è il secondo enigma di questa calda settimana di fine luglio. Risentiamolo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa potrebbe ferirti oppure potrebbe essere la parte finale di più oggetti? Sentiamo.
2: Ma potrebbe essere il colpo di testa?
0: No, non è il colpo di testa, amica mia.
3: Altrimenti la coda.
0: No.
3: Sempre Cinzia da Brescia.
0: Non è quella, Cinzia. La battuta, ci scrive Luigi dalla Valle Camonica. No.
4: Ciao, colpo di frusta, Sonia da Milano. Può ferirti in un incidente, frusta quella per i dolci, frusta per le fruste, frusta ci per sono le altre fruste. Ciao!
0: Il frustino di Rocco.
5: Ciao Stefano Damiano, la ciao. Butto lì, tanto ne sparano talmente tante. Potrebbe essere il piede?
0: No.
5: Perché se ti do un colpo di piede ben assestato ti posso far male.
0: È vero, però ci sta come ragionamento, ma il colpo di piede non è la risposta che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te, amico mio.
4: Ciao, secondo noi è il gancio. Maddi e Tullio, provincia di Sondrio.
0: Maddi e Tullio, grazie per esserci, non è quello.
6: Buongiorno a tutti, sono Elia e Ugo Daurino.
0: Ciao ragazzi.
6: Colpo estremo?
0: No, no.
4: Ciao, potrebbe essere il culmine?
0: No.
4: Da Varese, Cinzia.
0: Ciao. Ciao Cinzia da Varese, andiamo a Cremona.
7: Ciao Alice da Cremona, un ciao, saluto Ali. A tutti.
0: Ciao, grazie.
7: Potrebbe essere il colpo di testa?
0: Il colpo di testa non è quello, è stato detto, non è il colpo di testa.
8: Ciao Andrea Dalbiano di Ivrea, è il montante.
0: No Andrea. Ciao. Ciao, grazie anche a te.
9: È il colpo basso, Stefano.
0: Basso, basso.
9: Anna Carmela di Omedola Castel Goffredo.
0: Bella, alla romana, è il colpo basso. No.
10: Ciao Ste. Potrebbe essere la punta?
0: No.
10: Ciao da Steve il furgonaro.
0: Anche Steve il furgonaro ci ha provato come tanti di voi. 393-444-0444. Torniamo in Egitto, Sfinge Malefica.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti?

0: Tata On My Soul, il titolo di questa sua nuova canzone, 14:46 rigorosamente in diretta nel martedì pomeriggio con il PN1 La Sfinge, in diretta da Charmen Chicco con il secondo enigma della settimana, un enigma complicatissimo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Ci stiamo pensando, Malefica, la smetta di ridere di noi. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti, sentiamo.
2: Ciao, sono Gabriele da Bergamo.
0: Ciao,
2: e secondo
0: Gabri.
2: Me la parola è spigolo.
0: Non è lo spigolo.
3: È lo spigolo.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: No, no, no.
4: Sì, è il colpo di culo.
0: Quello mancava, eh.
5: Ciao Stefano, sono Stefan.
0: Ciao,
5: il colpo
0: Stefano.
5: È mancino.
0: Non
5: mamma
0: è il colpo
5: mia,
0: mancino. No, no, non è un colpo mancino.
6: Può essere il colpo di tacco?
0: No.
7: Un gancio comunque.
0: Non è nemmeno il gancio?
8: Il colpo basso.
0: Il colpo
8: Ciao,
0: basso.
8: Ciao Filippo dalla provincia di Mantova.
0: Ciao Filippo.
9: Ciao Radio Number One, secondo me è la punta.
0: No.
9: Gabriele dalla Valtidone, Piacenza.
0: Non è quello, amico mio.
10: Ciao Ste. Io la butto lì, ma per
0: Vai.
10: Me non lo secco neanche a volerne. Per me è la lama.
0: No, non è nemmeno quella. Non è la lama.
11: La risposta all'enigma della Sfinge è pugno. Alberto da Sarnico.
0: Non è quello, non è il pugno.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? 393 444 0444.

0: la grande canzone delle 14:45 con In Excess, scelti giustamente dai nostri programmatori che ogni pomeriggio sono qui per questo, per regalarci grande musica con queste grandi canzoni, che tornano a farci ricordare i bei momenti, in questo caso dagli anni 80. In Excess si torna in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge, e allora torniamo a collegarci con la malefica da Sharm el Sheikh. Prego.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Questo colpo che potrebbe ferirti, cos'è che potrebbe ferirti con un colpo? Oppure la parte finale di più oggetti, quali potrebbero essere questi oggetti? Per darvi una mano, tra pochissimo arriverà un piccolo aiuto, ma prima andiamo a Mantova.
2: Per me è lasciare una persona.
0: Lasciare
2: una persona. Ci si lascia e si spezza il cuore, a volte alcuni si tirano dietro anche qualche cosa. Costante da Mantova.
3: Bevete di meno la sera.
0: Non è l'esempio che la Sfinge, diciamo, ha apprezzato.
4: Potrebbe essere il colpo di frusta Alessandro, detto Natola, dal Lago d'Idro. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Natola.
5: Letale Matteo da Bergamo.
0: Letale non è.
3: È il colpo d'aria.
0: No. No.
6: Ciao, può essere colpo rodente?
0: No.
7: Ciao Stefano, da Alessandro, è il colpo di coda. No. Ciao.
0: Il colpo segreto del drago nascente, Priscilla da Milano. No, non ci sono i cavalieri dello zodiaco.
8: L'arma?
0: No, no, amore, no, no, no.
8: Con la pietra?
0: No, no, riprova, tesoro.
8: Il bastone? No. Per le legnate.
0: Il bastone per le legnate? No. Mimmo!
9: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Per me è lo schiaffo.
0: Non è lo schiaffo.
10: Number one, sono Bruno da Verona. Secondo me la soluzione all'enigma è la punta.
0: Non è la punta, non è quella, non è quella.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: È proprio malefica la Sfinge oggi pomeriggio.

0: colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
1: Ci sono ragionamenti con la R, con la O, con la P, con la Q.
2: Allora, Ste, ci ho pensato un po', ci ho ragionato su, potrebbe essere spigoloso?
1: No!
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: top 10. Siamo arrivati alle 15 e un minuto. Tra poco continueremo a giocare con la malefica, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami. Crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.

0: il tetterettetette dell'estate 2026 ce l'ha cantato Gaia alla fine di Bossa Nostra, sentita qui su Radio Number One. Stiamo giocando con la Sfinge, la malefica dall'Egitto, l'enigma della Sfinge del martedì. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Possiamo tornare a collegarci con la Sfinge? Abbiamo linea verde, ragazzi, dai.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Il 393-444-0444 è l'unico numero di riferimento per il gioco legato all'enigma della Sfinge, il WhatsApp ufficiale di Radio Number One. In questi giorni avete inviato mail a qualunque indirizzo della radio, avete citofonato, avete suonato il campanello, avete scritto su numeri privati di speaker della radio.

0: Sentiamo le risposte.
1: Sono Paolo da Casale. Secondo me l'enigma della sfinge è terminale, perché può ferirti il colpo terminale e la parte finale degli oggetti può essere il terminale.
0: No.
2: Stefano, dimmi. Colpo contundente, Billy da Selvino.
0: Non è Billy il colpo contundente.
3: Colpo di frusta, Cri.
0: No, non è quello, Cri, un abbraccione.
4: Ciao, potrebbe essere la fine.
0: La fine?
4: Carlo da Cremona.
0: Non è la fine, no.
5: Ciao, sono Mattia e per me la risposta è una spina come quella che ho beccato da piccolo del riccio sotto al mare.
0: Non è quella, grazie per esserci, comunque un abbraccione anche a te.
6: Per me è il colpo di mano. Ciao, sono Stefano da Gambara, Brescia.
0: Bellissimo nome Stefano, non è quello però.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Può essere il colpo di testa?
0: No.
7: Ciao Stefano, sono Olivia dalla Piola del Baraccone. La risposta dell'indovinello di oggi è il fulmine. Bevete meno la sera. Ciao.
8: Bevete di meno la sera.
0: Giusto.
9: Può essere lo spigolo? Marco da Sabbioneta.
0: Non è quello, Marco.
10: Sì, ma può essere il manico.
0: Non è il manico. Ciao. Non è il manico.
11: La risposta è la punta, Massimiliano da Milano.
0: Nemmeno.
12: Ah, un colpo basso.
0: No,
12: da Bergamo.
0: Non è il colpo basso.
13: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere il fendente?
0: No.
14: La O finale.
15: Può essere anche la grandine?
0: No.
16: Ciao ragazzi, è il manico.
0: No.
17: Può essere il colpo di coda?
0: No.
18: Ciao Stefano. Secondo me è la coda.
0: No. Non c'entra la coda, non è il colpo di coda. Pensateci bene, dai, sentiamo.
19: Per me è tagliente. Miriam da Piantedo in provincia di Sondrio.
0: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, quindi tagliente, oppure la parte finale più oggetti, ma la sfinge con la zampa dice no.
20: Ce l'ho, mi è venuto. Colpo di coda!
0: No!
21: La risposta è manico.
0: No!
22: È il manico.
0: No!
23: Ciao, potrebbe essere la spina?
0: No!
24: È il manico.
0: No!
25: Ciao Stefano, secondo me l'enigma della sfinge è lo spigolo.
0: Lo spigolo.
25: Aleandra De Varese.
0: Aleandra De Varese. No, non è quello.
26: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Allora, un colpo che potrebbe ferirti, quindi se non è un pugno, diciamo che nella parte più bassa del corpo potresti avere... Vabbè, no, quella lì no, sfinge. Abbiamo due gambe, quindi potremmo dare dei colpi con le gambe che potrebbero essere definiti, o in questo caso definito al singolare, un che potrebbe ferirti. Magari ti fa perdere l'equilibrio e tu ti ferisci. Oppure la parte finale di più oggetti, ad esempio, potrebbe essere l'oggetto, la pistola, un fucile, no? La parte finale si chiama quella cosa lì.

0: Marshmello con Kane Brown e questa canzone di un paio di anni fa intitolata Miles on It, che ci riporta in diretta la Sfinge, purtroppo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Alle 14.33, signori.
2: Ciao, Francesca da Bergamo, per me è il calcio.
0: Signore e signori, la più preparata, la più furba, la più scaltra, la più veloce è lei.
2: Ciao, Francesca da Bergamo, per me è il calcio.
0: Bravissima Francesca, 4 minuti dopo.
3: Potrebbe essere il calcio. Ciao Denise d'Albino.
0: Denise d'Albino, prima la città, poi la provincia, e adesso andiamo oltre confine.
4: Ciao Stefano, sono Rina. Potrebbe essere un calcio?
0: È quello, Rina dalla Svizzera, è il calcio per lui, medaglia di bronzo e un abbraccione da parte della Sfinge egiziana.
5: Ciao a tutti, sono Eleonora da Reggio Emilia, secondo noi è il calcio.
0: Bravissima, Eleonora, Reggio Emilia, quarta.
6: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Tito e Flo dalla Svizzera, per noi è il calcio.
0: E la Svizzera rientra in top ten.
7: Daniela da Pozzolengo, per me è il calcio.
0: Bravissima Dani.
8: Stefano, se non lo indovino io che chiamo da calcio, il calcio. Ciao Claudia.
0: Claudia da Calcio, in provincia di BG, l'ha indovinata grazie anche al paese che la ospita.
9: Il calcio, Cristiano da Monza.
0: Bravo Cristiano, anche Monza c'è, ultimi secondi, vai.
10: Sempre Andrea d'Albiano, il calcio.
0: Il calcio è arrivato ad Albiano.
11: La parola è calcio, Giovanni da San Rocco.
0: Bravissimo, anche Giovanni da San Rocco fa parte della schiera dei campioni. La risposta corretta all'enigma di questo martedì era il calcio. Ringraziamo voi e non la Sfinge. Talk about, talk about.

Il titolo della nuova di Madonna, altra canzone che arriva dalla Diavolo Veste Prada 2. 15:19, siamo tornati on air dopo l'enigma della Sfinge. Abbiamo detto che la risposta era il calcio alla domanda che la Sfinge ha posto in diretta dall'Egitto, ovvero lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale più oggetti. Ma ha colpito il messaggio di Loretta dal Lago di Iseo che scrive: lo so, per me è un vaffa perché lo metto sul finale di tante cose, magari per mandare a quel paese quelle persone che mi stanno lì. Grazie mille Loretta, un abbraccio a te e a tutti quelli che hanno giocato con l'enigma. In arrivo Martin Garrix.

acquatico Cavour in diretta con il PN1 di Radio Number One nella zona Palm Beach. Quindi non mancate, se siete a casa in vacanza, volete prendervi un giorno di ferie per staccare un pochino, vi aspetto in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Piccolo break, tra pochissimo andremo in

0: una lotteria e signore e signori hanno vinto.
1: Pomeriggio number one. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One.

Funk è la canzone di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One, e con Francesco Gabbani abbiamo raggiunto le 15:31 minuti di martedì oggi 28 luglio 2026. Buon pomeriggio, ben arrivati anche a quelli come Caterina che hanno acceso la radio da poco. Andiamo in Francia perché a Tolosa due senza tetto hanno rubato un portafoglio contenente una carta di credito e l'hanno poi utilizzata per comprare diversi biglietti stile gratta e vinci italiano, e incredibilmente la fortuna ha girato veramente dalla loro parte. Uno dei tagliandi acquistati si è rivelato un biglietto vincente. Sapete quanto hanno vinto questi senza tetto? Cioè 500.000 euro. Sicuramente poi avranno litigato perché non sapevano fare la divisione, però li hanno vinti.

0: Resta Caliente.
1: E vai, l'aspettavo questa canzone, grazie.
0: Prego, prego, dalla Sicilia Bedda hanno risposto così, dalla provincia di Palermo aspettavano questa canzone come l'aspettavano.

vincenti e si sono beccati questi 500.000 euro. Allora vi chiedo, ma amici e amiche di Radio Number One, botte di culo, botte di fortuna nella vostra vita, ne avete mai avute? Avete vinto qualcosa di importante?

0: loro nuova canzone intitolata Talk to You. Siete su Radio Number One con Stefano Federici come ogni martedì e da domani in diretta dal Parco Acquatico Cavour, quindi porterò il PN1 al Cavour, vi aspetto in diretta ovviamente dalle ore 14 per vivere anche l'atmosfera live delle grandi esterne di Radio Number One. Abbiamo detto, ma voi botte di culo nella vita, di fortuna, ne avete mai avute? Avete mai vinto qualcosa? Non come questi furfanti, questi delinquenti francesi che hanno utilizzato una carta di credito rubata per comprare alcuni biglietti di una lotteria e uno di questi era vincente. Piera, dimmi cara.
1: A caccia dei senza tetto.
0: Eh sì, è partita la caccia. Partita la caccia, perché giustamente questi senza tetto hanno rubato la carta di credito e hanno vinto 500.000 euro.
2: Una volta ho trovato un parcheggio in centro a Milano.
0: Hai vinto tutto, grande. Io l'altra volta all'otto ho beccato 450 euro.

0: diretta dalle 2 alle 5 c'è il PN1, il pomeriggio number one. Abbiamo parlato di botte di culo, c'è chi mi ha invitato a cambiare la preposizione, non potrei mai farlo, altrimenti verrei forse allontanato dalla diretta. 15:42 in FM, da Beap c'è il secondo tutti contro tutte, nel senso che tutti sfidano tutte nella classifica generale per ottenere il grosso riconoscimento di essere super campioni o campionessa del PN1. Per farlo dovete raccontarci qual è il titolo corretto di questo telefilm anni 80. Beh, nel 2026 non sono più chiamati così, sono le serie TV. 393-444-0444, un audio vostro con il vostro nome, da dove giocate e soprattutto il titolo corretto di questa serie TV o telefilm. In bocca alla serie!
1: Attenzione!

0: una serie TV anni 80, la vedevo su Italia 1 quando piccolo 393-444-0444, piccolo break, tra poco una grande canzone e poi la classifica generale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Piace tornare nel passato della musica international dal 1991, i Simply Red, Something Got Me Started. 15:49, signore e signori, stiamo giocando con un telefilm anni 80, risentiamo la colonna sonora.
1: Attenzione!
0: Come si chiamerà questo telefilm?
2: Sbirulino!
0: Cosa hai detto?
2: Sbirulino!
0: Ma non c'entra Sbirulino! Come si chiamerà?
3: Capitan Planet, Luana da Vertova.
0: Capitan Planet.

0: Alta.
1: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è College.
2: Signore e signori, loro sono i nostri super campioni.
1: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è College.
2: Bravi ragazzi.
3: Luigi da Bergamo e College.
2: Anche Bergamo partecipa in top 10.
4: Ciao, sono Chiara da Cene. La risposta è College. Ciao.
2: Anche Cene c'è.
5: College. Luca da Cremona.
2: Cremona entra in classifica.
6: Ciao, sono Emanuela da Bordighera. Il telefilm è College.
2: Anche Bordighera entra in top 10. Il telefilm è College. Risposta corretta.
7: College. Cristina da Verbania. Ciao.
2: Cristina Verbania risponde.
8: Ciao, è College. Laura da Brescia.
2: Esatto, la risposta è corretta.
9: Ciao a tutti, il film di oggi è College. Aurora e Laura da Dubino.
2: Laura e Aurora da Dubino non è classificate. Andiamo avanti, sentiamo.
10: Ciao, sono Silvia di Arona. College.
2: Bravissima Silvia, bravissima. Poi c'è chi ha elencato tutto.
11: Ciao, era mitico. Anche se la serie era tratta da un film. E comunque immancabile, ma che ti ho fatto Arianna? Perché ce l'hai con me?
2: È vero.
11: Ciao, ciao. Ah, lo fanno vedere se non mi sbaglio su Prime College. O ai ragazzi della terza C. Vabbè, comunque
2: ma
11: due serie mitiche.
2: Fatto Arianna?
11: Ciao, ciao, vero
2: dei
11: uno.
2: Ce l'hai con me? Grazie, vero. Sono le 15:51. Un picchito di musica caliente per chi in questo momento sta sicuro.

0: Una voce meravigliosa, quella di Rita Ora, sentita qui su Radio Number One con la sua canzone intitolata Hit, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme dopo aver giocato con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, e la soluzione era college. Ma ci sono tanti di voi che hanno ricordato soprattutto la bellezza di un'attrice.
1: Federica Moro, la più bella degli anni Ottanta, vogliamo ricordarla?
0: Ne ho un'altra al telefono se volete, però non potete sapere chi è.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54.

0: Miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Di pomeriggio che continua qui su Radio Number One in FM DAB e App, tra pochissimo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Intanto abbiamo raggiunto le 4, ci sono le news.
3: Radio Number One notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha comunicato in consiglio che Roberto Mancini sarà di nuovo il CT della nazionale italiana. È la persona giusta, mi assumo la responsabilità della scelta, ha detto Malagò. Un annuncio che arriva poche ore dallo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina azzurra per il caso Russia, con le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo, che ricoprivano i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e advisor. Il nuovo DT e presidente del club Italia sarà Claudio Ranieri, che con Mancini sarà presentato nella giornata di domani. Su Pirlo Malagò ha aggiunto: non è stato approvato per motivi di opportunità. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Ottave di sabato scorso in Val di Susa, colpendo soprattutto il cantiere di Chiomonte. Si ipotizzano i reati di devastazione e di lesioni personali a pubblico ufficiale commessi in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Entra nel sesto mese il conflitto tra Stati Uniti e Iran, nel giorno in cui il presidente Trump incontra Netanyahu, premier israeliano, alla Casa Bianca. Secondo Trump una possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nelle fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Andiamo in Francia, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. I resti erano custoditi in scatole di cartone. La moglie ieri aveva partorito un bambino che è in buona salute. Poco prima delle 5 di questa mattina un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, poco fuori dal capoluogo lombardo. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando, la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: malefica.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre le ricordo, Malefica, che ride bene chi ride ultimo, anche perché Abdullah è il nostro unico alleato e ci ha inviato un fax dall'Egitto con alcune informazioni importanti. Ad esempio, sappiamo, grazie ad Abdul, che la parola di oggi è composta da 7 lettere. Sono 4 le consonanti e 3 le vocali. E adesso, aspettando che si apra leggermente il sarcofago, un altro fax per darci il secondo indizio. Spesso vediamo altre persone farlo. 4 consonanti e 3 vocali, 7 lettere, iniziate a incasellarle. Spesso vediamo altre persone farlo. Che cosa? Bah, provate. Va fatto un ragionamento, quello con la R maiuscola, il numero è sempre quello, ed è solo quello, 393-444-0444. Aspettiamo i vostri vocali. In arrivo dal passato.

0: Sì, siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italy, dall'Egitto, Abdullah sul taxi in sua compagnia alla Sfinge, c'è la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto composta a 7 lettere, sono 4 le consonanti, 3 le vocali, spesso vediamo altre persone farlo, ho paura.
1: Ciao Luigi da Bergamo, Luigi. Se vedo gli altri farlo vuol dire che è il sesso.
0: No, non è quello, No, andiamo avanti.
2: Allora Stefano, siamo ancora Dario e Valentina dall'Odi, secondo noi è lo sbaglio.
0: Non è quella la risposta corretta.
3: Il cretino.
0: No.
3: Giorgio Palazzolo.
0: Non è il cretino.
4: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è sporcare.
0: No, non è quella la risposta corretta.
5: Ehi, Ferdinando, no. Sono Rodolfo, il cuccatore latino dei 7 laghi. Per me la pancera.
0: Ma quale pancera? Ma non c'entra nulla. Cuccatore, per piacere. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. È il secondo aiuto. Spesso vediamo altre persone farlo. Questo era il primo. Il secondo, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. 7 lettere, incasellatele bene, 4 consonanti e 3 vocali. 393-444-0444, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Grazie naturalmente ad Abdul, ci ha inviato questo secondo fax da Sharm el Sheikh.

0: deciso, inserita anche all'interno della nostra classifica del sabato 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana, la Play One e agitare Coca-Cola. Quasi le 4:15, stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, amici e amiche del PN1, su Radio Number One, la parola nascosta nel sarcofago. Composta a 7 lettere, abbiamo detto 4 consonanti, 3 vocali. Spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Che cosa richiede? Ho paura.
1: Stefano, la parola è colomba, perché la donna del piccione.
0: No, Massimo.
2: Ciao Stefano Davidana, la parola è correre?
0: No, non è correre.
3: La parola di oggi può essere dormire?
0: No.
3: Lara Aurora Ladovino.
0: Non è quella, ragazza.
4: Ciao ragazzi, Roberto da Bolgare.
0: Ciao Roby.
4: Secondo me la parola è correre.
0: No.
5: Ciao, per caso è impegno?
0: No.
6: Ciao, sono Max della Valseriana, secondo me è l'impegno.
0: No.
7: Proviamo, per raggiungere determinati obiettivi bisogna metterci impegno.
0: No.
8: Buongiorno Radio Number One, siamo Ileana, Nicolò e Ambra. La parola potrebbe essere coraggio?
0: Non
8: Ciao,
0: è quella,
8: buona giornata.
0: Non è quella. Servirebbe una persona capace di fare un determinato ragionamento. Lui, secondo me, non è.
9: Beh, questa qua voglio essere molto serio, ma molto, molto serio.
0: Quasi paura.
9: Pippo Pippera.
0: Appunto, Pippo Pippera.
9: E Scarlega Marlus.
8: Ciao, ciao, è l'impegno.
0: Non è l'impegno, abbiamo detto.
10: Ciao da Ombri, è il lecchino?
0: Il lecchino, no,
10: fare
0: no.
10: Fare il lecchino.
0: Fare il lecchino, no.
10: Ciao.
0: No, no, 4 consonanti, 3 vocali, 7 lettere.
11: Da Filippo, sono Lorenzo, a me la parola è correre.
0: No.
11: Ciao.
0: Non è quella. Non è quella. Cioè, stavi andando su un bolide di Formula 1 a 350 all'ora, non si capiva quasi nulla. Spesso vediamo altre persone farlo, abbiamo detto, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Terzo indizio: per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un il classico degli anni 80 e 90. Tutti i personaggi della televisione hanno fatto un per riuscire a entrare, magari avere una parte anche cinematografica. 393 444 0444.

0: disco di qualche tempo fa firmato Alice Merton. Sono le 4:20, buon pomeriggio, grazie naturalmente a tutti voi per aver scelto il pomeriggio number one in FM da Beap sulla vostra radio preferita number one. E adesso torniamo a giocare con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 7 lettere la compongono, 4 consonanti, 3 vocali. Spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un...
1: Ciao ragazzi! Per caso la parola è assegno? Perché ormai bisogna pagare per lavorare?
0: No, non è la parola che è nascosta nel sarcofago. Non è assegno. Cioè, per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un assegno. No.
2: Ma Stefano, la parola dovrebbe essere casting, che però ha 5 consonanti e 2 vocali, non 4 e 3.
0: Non è casting,
2: Scarriga Merluz.
0: Non è quella, non è neanche l'altra.
3: Ciao, sono Luca da Torino. Per me la parola è cantare. Ciao.
0: Non è. Per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un...
4: Ciao, sono Bianca da Termine. Secondo me la parola corretta è provino.
0: Signore e signori, lei, Bianca da Dalmine, è la prima, la più furba, la più intelligente in questo caso e ha il titolo di super campionessa del PN1. Complimenti per la velocità, per la rapidità. Buone pulizie, Bianca, un abbraccione. È lei la super campionessa, quindi Bianca porta la cittadina di Dalmine in provincia di Bergamo al primo posto.
5: Giada Ramazzo, la parola giusta è provino.
0: Giada, seconda classificata.
6: Stefano, la parola giusta è provino. Lori Cavriana,
0: medaglia di bronzo per Cavriana.
7: Ciao, è il provino per caso?
0: È quello.
8: La parola è provino. Alberto Montichiari.
0: Bravissimo Albert.
9: Ciao, sono Laura da Castellanza. Secondo me è il provino.
0: È corretta, bravissima, bravo, bravo.
10: Ciao, secondo me è il provino.
0: È quello.
10: Buona giornata a tutti, Sonia da Capriolo.
0: Sonia porta Capriolo, Franciacorta, BS in top 10.
11: Ciao, la parola è provino. Eleonora da Bergamo.
0: È quella Eleonora, bravo.
12: Sono Claudio da Pavia, la risposta esatta è il provino. Chiedere un provino.
0: Nono.
13: Ciao Se.
0: Ciao caro.
13: Per me è provino.
0: Bravo.
13: Antonio da Mantova.
0: Mantova c'è, decima classificata. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato. Salutiamo tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta a provino, ricordando che Bianca ha la medaglia d'oro. Torniamo tra pochissimo in diretta qui nel pomeriggio number one anche con il traffico.

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it. Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

vengono segnalate tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia per rallentamenti di curiosi. Ci sono code anche tra Dalmine e Trezzo, siamo in direzione Milano per un veicolo in fiamme. Sulla 8 Milano-Varese è segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Ancora code sulla 9 Lainate-Chiasso, siamo tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Ci sono dei problemi sulla 4 Milano-Brescia con un veicolo fermo allo svincolo di Bergamo, quindi prestare la massima attenzione. Ci sono code sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. E ancora sulla 13 Bologna-Padova un veicolo è fermo tra Boara e Monselice in direzione Padova. Ci sono invece dei lavori in corso sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli, Oricola e Vicovaro-Mandela in direzione Roma. E ancora code al casello di Trieste e Lisert tra Monfalcone Est sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Si registrano anche dei rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Pordenone. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Signori, con The Wave, questo è il titolo della nuova canzone di Jungle. Siete su Radio Number One, martedì pomeriggio con il PN1 e adesso si va negli Stati Uniti d'America, dove un uomo, pensate, è riuscito nell'impresa di viaggiare in aereo per 6 anni senza mai mettere mano al portafoglio. Non perché avesse vinto una lotteria o perché avesse un abbonamento a vita, ma perché si è finto, e ripeto, si è finto per tutto questo tempo assistente di volo. E lui si chiama Tyrone Alexander, ha 35 anni e ha collezionato più di 120 viaggi utilizzando l'opzione riservata al personale di bordo, che consente di volare gratuitamente su molte compagnie aeree. E aveva un trucco, tra l'altro semplice, ma era anche geniale. Cioè, durante il check-in online selezionava un'opzione particolare, inseriva un nome fittizio della compagnia aerea, una data di assunzione credibile e un badge identificativo praticamente inventato, e nessuno a quanto pare ha pensato di controllare davvero quei dati fino a quando poi l'hanno fatto. Cioè, i pubblici ministeri federali lo hanno accusato di frode informatica e accesso illecito in aree riservate degli aeroporti, ma anche crimini che comportano potenzialmente fino a 90 anni di carcere. Cioè, signori, negli States non scherzano, soprattutto quando vengono presi per i fondelli. Però questo signore, 35 anni, questo ragazzotto è riuscito nell'impresa di viaggiare in aereo per 6 anni senza mai pagare.

0: Poi questa sera è il titolo della nuova canzone di Noemi, 16:40. Siete con Stefano Federici su Radio Number One. Come ogni martedì c'è il pomeriggio Number One. Da domani mi trasferirò al Parco Acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, per le dirette che dureranno fino a sabato di questa settimana, e poi ripartirò mercoledì della prossima e ancora giovedì, venerdì fino a sabato 8 agosto. Quindi vi aspetto in diretta dal Parco Acquatico Cavour. Vi ho raccontato la storia che arrivava dagli Stati Uniti d'America con questo signore di 35 anni che per 120 volte è riuscito a volare gratis, un po' come la storia di Leonardo DiCaprio, no? Nel film Prova a prendermi.
1: Se lo avesse fatto un ragazzo in Italia, se lo sarebbero contesi la destra e la sinistra per candidarlo alle prossime elezioni europee, come minimo.
0: Fate i bravi.
1: Ciao a tutti.
0: Non parliamo di politica, ma vi diamo solamente quelle news che fanno un po' sorridere. Beh, pensate che per 6-7 anni questo ragazzo è riuscito veramente a eludere i controlli e grazie a questa opzione di volo è riuscito a farsi trattare come un assistente di volo e per 120 volte non ha pagato il biglietto aereo. Complimenti.

statunitense. Passenger è il titolo della sua nuova canzone, altra song inserita nella Play One che arriverà sabato dalle 18 alle 21. Che cos'è la Play One? È la nostra classifica ufficiale con le 40 più suonate della settimana. 16:47 c'è Kylie Minogue, una grande canzone che ci riporta nel passato della musica international.

tenerina, piccolina, piccolina, ma Kylie Minogue, si sa, ha sempre il suo fascino. Nella botte piccola c'è il vino buono, dicono e dicevano un tempo gli esperti. Era In Your Eyes, canzone di qualche tempo fa, grazie ai nostri programmatori siamo tornati nel passato della musica international. In questo istante Lilly e Agnes si stanno riscaldando all'esterno dei nostri studi, tra 10 minuti circa qui su Radio Number One, live, le donne al volante. Tra poco anche Kungs con David Guetta e Easy Bisu, ma prima il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: il titolo della canzone di Kungs con il DJ producer francese David Guetta, che è francese come Kungs, e Easy Bisou. Beh, è tutto per questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ci ribecchiamo qui su Radio Number One dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona domani a partire dalle ore 14. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio con le donne al volante. A domani!
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Coppia di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.

0: Monticello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Arrivano le donne al volante qui a Radio Number One.
2: Un minuto dopo le 17.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha comunicato in consiglio che Roberto Mancini sarà di nuovo il CT della nazionale italiana. È la persona giusta, mi assumo la responsabilità della scelta, ha detto Malagò. Un annuncio che arriva poche ore dallo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina azzurra per il caso Russia, con le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo, che ricoprivano i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e advisor. Il nuovo DT e presidente delle club Italia sarà Claudio Ranieri, che con Mancini sarà presentato nella giornata di domani. Su Pirlo Malagò ha aggiunto: non è stato approvato per motivi di opportunità. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Ottave di sabato scorso in Val di Susa, colpendo soprattutto il cantiere di Chiomonte. Si ipotizzano i reati di devastazione e di lesioni personali a pubblico ufficiale commessi in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Entra nel sesto mese il conflitto tra Stati Uniti e Iran, nel giorno in cui il presidente Trump incontra Netanyahu, premier israeliano, alla Casa Bianca. Secondo Trump una possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nelle fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Andiamo in Francia, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. I resti erano custoditi in scatole di cartone. La moglie ieri aveva partorito un bambino che è in buona salute. Poco prima delle 5 di questa mattina un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, poco fuori dal capoluogo lombardo. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando, la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo noi quelle che dopo Stefano arrivano e vi raccontano un po' di cose. E io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qua, sempre noi due.
2: Sempre al volante.
1: Sì, sempre al volante, naturalmente. Almeno per questa settimana, poi ci sarà un cambio, ci saranno delle novità per la prossima stagione. Mandiamo donne al volante in vacanza.
2: Esatto, comunque andremo in vacanza per agosto, ma comunque ogni tanto ci sentirete a orari un po' strani.
1: Sì,
2: ma ci sentirete.
1: Un po' diversi, sì, sì, un po' diversi, sì, è vero. Vi racconteremo un po' di cose anche oggi, naturalmente, perché nel nostro viaggio c'è tempo per affacciarci ai finestrini e guardare un po' cosa succede nel mondo. Siamo pronte anche con la musica?
2: Cioè, dito nella piaga.

0: quanto ci piace questa ragazza, dito nella piaga con Businessman, e noi oggi donne al volante vogliamo davvero mettere il dito nella piaga perché siamo stanche di brutte notizie.
1: Basta,
0: di
1: sì.
0: Quelle notizie che si ripetono continuamente tutti i giorni. A parte che vorremmo sapere quando cominceranno gli sconti sul gasolio.
1: Quella sarà una bella notizia, quando ecco, finalmente ci sarà. Però.
0: Esatto, beh, perché abbiamo visto dei prezzi alla pompa questa mattina
1: da capogiro,
0: da svenire veramente, non solo per il caldo ma anche per i prezzi, questa botta di cose. Quindi oggi noi donne abbiamo deciso di...
1: Abbiamo deciso che voi diventiate per un attimo dei redattori, quindi cercate un po' di notizie nella vostra mente, le inventate comunque, perché la domanda che vogliamo farvi è: se ci fosse una notizia dell'ultimo minuto, una bella ultim'ora da far uscire, quale vi piacerebbe che fosse?
0: Sì, una bella notizia, qualcosa di bello, qualcosa che ci faccia felici, qualcosa che porti un po' di
1: felicità,
0: ma
1: di leggerezza, di sollievo.
0: Sì, esatto, insomma, sì. Un po' tutte queste cose messe insieme.
1: Esatto.
0: Quindi nella vostra testa cosa frullerebbe? Quindi 393 444 0444 e arriva Paolo Nutini.

0: Styles, beh, una bella notizia, un'ultima ora potrebbe essere che Harry Styles fa una residency dei concerti solo in Italia, così almeno non dobbiamo prendere l'aereo per andare a vederlo chissà dove nel mondo. Perché no,
1: no, aspetta, però la buona notizia è che non solo li fa in Italia, ma li fa gratis.
0: Esatto, brava, brava, è questa la chiave.
1: Altrimenti chi se ne frega, cioè voglio dire, se devo pagare comunque un paccone di soldi, allora
0: hai ragione.
1: E allora stia dove stia.
0: E allora tutti i concerti gratis, evviva.
1: Va bene, noi vi abbiamo chiesto, fate i redattori oggi, se ci fosse una notizia dell'ultimo minuto da fare uscire, quale vi piacerebbe che fosse?
0: C'è anche chi ci scrive, ultima notizia, sparite tutte le armi del mondo. E questa sarebbe una grande notizia. E poi c'è questa particolare, cioè, ci è piaciuta moltissimo. Lilli ha fatto 6 al Super Enalotto.
1: Yeah! Siete tutti invitati al mio matrimonio.
0: Ah, hai visto? È una fantastica notizia allora.
1: No, a parte che non mi sposo, però voglio dire, potrei invitarvi tutti a un pranzo o una cena.
0: Sì, tanto paghi tu.
1: Tanto pago io. Sì, dai, se ho vinto a Super Enalotto, ho fatto 6, ho vinto un sacco di milioni, quindi certo, posso anche invitare
0: dallo stellato.
1: Ecco, perfetto. Quindi ritenetevi
0: invitati,
1: prenotati. Sentiamo.
2: Ciao ragazze, Roberto da Desenzano, una bellissima notizia al giorno d'oggi. Che smettessero queste benedette guerre, si andrebbe d'accordo tutti. Ma sarebbe una bellissima notizia. Ciao ragazze, buona serata.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Poi tra l'altro ci dicono, sarebbe bello se i carburanti veramente diminuissero e non magari da una parte una cifra tot e ti fai 30 metri e ce n'è un'altra più bassa.
0: Esatto.
1: Allora perché uno è più alto e l'altro più basso?
0: Beh, è quello più basso.
1: Unificare? No. No, poi vengono accusati di mettersi d'accordo.
0: Ah, cioè, è vero,
1: no,
0: è vero.
1: Non va bene, non va bene. Sentiamo.
3: Ciao Radio Number One, una notizia che mi piacerebbe sentire, che si risolvesse un po' la situazione del cambiamento climatico, dato che io faccio l'apicoltore e sarebbe un bene anche per le mie api.
1: Ah,
3: ciao da Gabriele Valtidone, Piacenza.
1: Grazie Gabriele, che bella questa cosa, ha ragione. Sì, eppure c'è ancora chi dice che il cambiamento climatico non esiste.

0: Stay, ci sono le donne al volante e qui si parlava di se ci fosse una bella notizia quale vorresti che fosse, quindi un po' i redattori lo fanno i nostri ascoltatori. C'è Tania da Mantova che dice: vorrei una giornata fortunata per tutti.
1: Bello.
0: Per tutti, proprio una giornata dove sei rilassato, dove non ci sono rotture di scatole, dove tutto fila liscio. Pensa che bella roba.
1: Fila talmente liscio, sì. Che poi c'è anche Paolo che ci dice: ecco, a me piacerebbe che sui giornali finalmente ci fosse scritto zanzare addio, quindi sterminate le zanzare.
0: Tanto non servono a nulla se non
1: ai camaleonti, alle rane, sì, che le mangiano.
0: All'ecosistema,
1: piccola cosa l'ecosistema, hai capito?
0: Come si chiamano quelli vampiretti?
1: I pipistrelli. Sì, a Dracula.
0: Sì, i vampiretti, ecco, loro mangiano le zanzare.
1: Vedi.
0: A noi non servono, però. Vabbè, state lì, tra poco ci serve sapere com'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me,
2: su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Miglio.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: pomeriggio, vediamo quali sono le segnalazioni che riguardano il traffico.
1: Si inizia con la 1, la Firenze-Roma, ci sono code per un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. La situazione più critica è sulla 1, la Milano-Bologna, dove ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Modena Sud in direzione di Milano, e ancora in questa direzione attenzione ad un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia. Sempre sulla Firenze-Roma il traffico è congestionato tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 4 anche qui un veicolo in fiamme tra i caselli di Capriate e Trezzo in direzione di Milano sta causando code a partire già da Dalmine. Code per traffico intenso in uscita a Bergamo, sempre per chi arriva da Milano. Code sulla tangenziale ovest di Milano, ci sono 5 chilometri di coda per un incidente tra Trezzano e Pavia Opera in direzione della 1. Sulla 6, la Torino-Savona, c'è un veicolo in avaria al casello di Carrui in direzione di Savona. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, ci sono 2 avarie da segnalare, una allo svincolo di Spotorno verso Ventimiglia e una ad Albenga verso Genova. Sulla 26 si segnalano veicoli fermi in più tratti, sia in direzione di Genova che verso Gravellona-Toce. Sulla Venezia-Trieste, quindi sulla 4, code per traffico intenso tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 in direzione di Venezia. Ci sono code da segnalare anche sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso. Chiudiamo con la A14, la Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Casalecchio e Imola in direzione di Ancona.
0: Guidate sempre con prudenza, fate buon viaggio.

0: me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me. Noi siamo le donne al volante, benvenuti a bordo. Se ancora non l'avete fatto, male, molto male, scaricate l'app, perché entriamo nel periodo di più vacanze. Ecco,
2: più vacanze per
1: più
2: tutti,
1: vacanze per
2: più
1: tutti,
2: vacanze per
1: più
2: tutti,
1: vacanze per tutti. Potrebbe essere appunto la notizia dell'ultima ora che vorremmo sentire.
2: Esatto.
1: Ah, che meraviglia. Ma senti, a proposito di ultime notizie,
3: ciao donne al volante, che ne dite della notizia autostrade gratis per un anno? Non
1: sì,
3: sarebbe male. Un bacione, ciao a tutti.
2: Ciao ciao ciao.
1: Che belle queste utopie.
2: Esatto.
1: Vabbè,
2: esatto.
1: Allora Maurizio dalla provincia di Torino, una bellissima notizia sarebbe che un ricchissimo arabo acquistasse la Juventus e si assumesse nel quadro dirigenziale.
2: Anzi, mi assumesse
1: nel quadro dirigenziale, perché lui ha le idee chiare.
2: Bravo,
1: capito?
2: Maurizio.
1: Su cosa bisogna fare alla Juve.
2: Bravo. Ole. E poi c'è chi ci scrive: un tetto salariale per sportivi e personaggi della TV e anche influencer vari. 10.000 euro al mese, non di più. Quello che rimane va per alzare gli stipendi degli altri che fanno lavori che portano avanti questo paese.
1: Comunque state tranquilli, io, come scriveva Maurizio, ho vinto al Super,
2: esatto,
1: ho fatto il 6 al Super Enalotto, quindi più soldi per tutti i nostri ascoltatori.
2: Oh.
1: Spargete la voce.
2: C'era chi diceva più pilu e chi più soldi.
1: Esatto.
2: Brava.
1: Un'impennata di ascolti in questi 10 minuti. Va bene, allora vogliamo, a proposito di buone notizie, parlare della zanzara tigre ridotta dell'88% la capacità riproduttiva.
2: Esatto. Oh. Non è un'utopia, perché è successo davvero. A Roma c'è stato questo esperimento con un monitoraggio che è durato diversi mesi e è stato scoperto che se le zanzare maschio che sono state in simbiosi con un batterio comune, molto comune tra gli insetti ma innocuo,
1: okay,
2: loro cosa fanno? Ovviamente fecondano le uova si riproducono fecondando le uova delle femmine, quindi sì, nascono delle zanzare, ma queste uova non sono fertili, quindi le zanzare
1: non ci pungono, sono innocue.
2: Esatto.
1: Il sogno della nostra vita, del mio in modo particolare.
2: Sì. E quindi grazie a questo batterio è più alto il numero di zanzare che sono sterili.
1: Ah, dai.
2: È una bella notizia.
1: Sarebbe un mondo meraviglioso.

0: Olivia Rodrigo, Radio Number One, belle notizie, ultime ore che vorreste sentire di cose belle, belle come chi ci scrive: pensioni a 60 anni per tutti, sanità veloce negli appuntamenti.
1: Sì, poi felicità e salute per tutti, beh, insomma ci sta.
0: Stipendi più alti.
1: E poi attenzione, come non approvare questo messaggio.
2: Buonasera ragazze, notizie del giorno, dichiarati fuori legge, pena il carcere.
0: Sì.
2: Tutti i borselli da uomo e i cappellini di Gucci stile Maranza. Matteo da Soncino.
1: Matteo, sei tutti noi, bravo.
0: Brutti forti quelli.
1: Veramente. Rimanete con noi.
0: Tra poco.
1: Mamma mia, che grande canzone.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: pezzo straordinario e che album straordinario questo, Bruce Springsteen 1984, Born in the USA, tra l'altro l'album omonimo e questa canzone, come un po' tutto l'album, però questa canzone in particolare è stata inserita nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, una delle tante, perché cioè ci stavamo domandando fuori onda, allora tu leggi i pezzi quelli storici così dicono tu, è inserita nella lista de, per me non sono più 500, sono 5000,
1: esatto,
0: quelle canzoni,
1: sono 5000,
0: sì, sono veramente tante. E comunque lui raccontava appunto l'alienazione dei veterani del Vietnam dopo la guerra, insomma un tema decisamente importante. Donne al volante, Radio Number One, e qui a questo punto ce ne andiamo a Bolzano.
1: Esatto, perché da settembre nelle scuole di Bolzano, della regione autonoma, insomma della provincia autonoma di Bolzano, ci sarà la responsabilità dei genitori verso l'obbligo di istruzione dei propri figli, e sarà ancora più marcata, quindi i genitori si dovranno assicurare che i loro figli ci vadano effettivamente a scuola, non che dicono ciao mamma prendo il pullman vado a scuola, e invece se ne vanno a fare i passi delle montagne di Bolzano, ecco.
0: Sì, perché magari sai come,
1: sei lì,
0: cosa fai oggi? Ma vado a fare una passeggiata, ma d'altronde hanno un paesaggio meraviglioso. Dovranno prima di tutto, come diceva Agnese, assicurare la frequenza scolastica, quindi essere sicuri che i figli a scuola ci vanno, la collaborazione con gli istituti e anche la partecipazione ai colloqui con i professori, perché spesso e volentieri in molte scuole quando ci sono i colloqui con i genitori non si presenta nessuno.
1: Sì, ci sono i grilli tra i corridoi.
0: Sì, nessuno dei genitori. E poi in caso di negligenza addirittura hanno stanziato delle multe che potrebbero andare da 50 a 150 euro. Non ti interessi di tuo figlio? Te ne frega niente di quello che fa a scuola?
1: Paghi.
0: E
1: potrebbe essere una buona soluzione.
0: E buon vento.
2: Era un po' di tempo.

0: Post Malone con What Don't Belong to Me qui su Radio Number One, donne al volante. A proposito di Radio Number One, ricordatevi sempre di seguirci sui social, sui nostri social, ne abbiamo tanti. Abbiamo YouTube, abbiamo Facebook, Instagram, TikTok, insomma i principali, dove peraltro con un po' di invidia potete anche vedere che cosa sta accadendo in Sardegna in queste ultime ore.
1: Ma... che quando vedo il mare, la spiaggia e questi che sono lì che se la giocano e se la ridono, insomma vabbè, noi qui,
0: vabbè. Toccherà anche noi,
1: ma diamo anche i nostri Instagram, Lili Volante,
0: Agnese Spinelli,
1: eccoci qua. E allora attenzione, sulla 1, la Milano-Bologna, c'è sempre questo veicolo in fiamme, quindi fate attenzione tra la 22, la Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano, ha causato parecchie code e ancora c'è qualche rallentamento. State lì, anche il prossimo argomento è molto interessante.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Su Radio Number One.
7: Manca un minuto alle 18.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: Io vorrei essere come lui, cantare come lui.
1: Essere
0: con
1: lui.
0: Con la voce un po' maschile, vabbè, insomma, però lui ha un tono di voce veramente bellissimo. Bruno Mars con On My Soul, la nuova canzone. E con le donne al volante in questa estate che continua, purtroppo, farà ancora caldo. E allora vogliamo parlare invece di una cosa importante, perché l'Unione Europea introduce il diritto alla riparazione per i beni di consumo. Quindi entro il 31 luglio gli stati membri, quindi Italia compresa, dovranno recepire la direttiva appunto dell'Unione Europea che obbliga i produttori a riparare lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri beni tecnicamente riparabili anche oltre il periodo di garanzia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dal 31 luglio scatta entro questa data scatta per tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Tutti gli stati dovranno approvare le leggi nazionali di recepimento. E cosa cambia in effetti praticamente per noi cittadini?
1: Cambia che se ci si rompe un qualsiasi elettrodomestico o prodotto tecnologico non siamo più costretti a buttarlo via, anche oltre la garanzia, soprattutto oltre la garanzia, ma abbiamo il diritto appunto di riparazione. Quindi cosa vuol dire? Il diritto di riparazione già c'è, in verità, quando il prodotto è ancora in garanzia, ma non è sempre così rapido, così veloce. A volte devi fare dei giri rocamboleschi per capire se la garanzia se il produttore accetta questa garanzia nonostante sia obbligato. A volte non lo accetta, è impossibile insomma riparare e quindi compri nuovo. Ecco, l'Unione Europea vuole proprio limitare questa cosa e dire: hai qualcosa di rotto, lo puoi riparare. Attenzione, se il prodotto però è presenta la garanzia scaduta, tu devi comunque pagare poco, ma devi pagare la riparazione. Se invece rientra
0: ancora nella garanzia, non paghi nulla.
1: Dipende
0: anche dai pezzi che devi cambiare.
1: Sì, questo è vero.
0: Perché ad esempio è capitato, insomma, che anche se hai una garanzia, magari la prolunghi proprio nel momento dell'acquisto, ti si rompe un pezzo della lavatrice, che ne so, e ti dicono: no, quel pezzo lì
1: non è in garanzia.
0: Esatto. Però io vorrei sapere una cosa: ma come fai tu a sapere che puoi riparare quell'oggetto? Perché chi te lo ripara può anche dire: sì, vabbè, ok, tu hai diritto a farlo riparare, ma non è riparabile.
1: È vero, c'è anche poi questo punto.
0: Questa possibilità.
1: Se il prodotto non è riparabile, il produttore deve garantire un prodotto ricondizionato.
0: Ah, ok.
1: Lui sa che questo non è riparabile, quindi ti dà un prodotto ricondizionato. Tu sei libero di comprarlo ricondizionato oppure nuovo.
0: Esatto. Beh, insomma, ci sono diverse possibilità per noi cittadini.
1: Cittadini pieni di cose che si rompono.
0: Esatto. Ma siamo tra quelli che hanno l'abitudine di buttare tutto. Se si rompe qualcosa, buttarlo, vabbè, tanto ormai è andato. O siamo di quelli che...
1: No, io adesso

0: canzone estiva e proprio in estate l'Unione Europea tenta di venirci incontro e dal 31 luglio, anzi fino al 31 luglio, gli stati membri devono adeguarsi e tutti gli elettrodomestici e prodotti tecnologici che sono rotti dovranno per forza essere riparati, o meglio il produttore dovrà garantire la riparazione anche se non è più in garanzia il prodotto.
1: Abbiamo il diritto alla riparazione. Sono arrivati moltissimi messaggi, tra cui questo di Alberto che dice: il problema è che spesso costa di più la riparazione del prodotto nuovo. Io ultimamente mi sono riparato due schede elettroniche per il deumidificatore che costavano circa 500 euro l'una, con poco meno di 50 euro.
0: Esatto, questa è un po' la domanda che si fanno molti ascoltatori, cioè che spesso costa di più la riparazione del prodotto, quindi che cosa si fa? Teoricamente l'Unione Europea in questa legge dice che la riparazione deve costare meno, cioè deve avere un prezzo accessibile. Poi si vedrà se sarà davvero così, ma teoricamente è questo. Per esempio anche per lo smartphone, sappiamo che dopo 3 anni il nostro smartphone più o meno ci saluta e alcune cose non si possono più fare, e queste funzioni non vanno più e la batteria non tiene. Però i produttori di telefonini, di smartphone, non solo dovranno garantire degli interventi a costi ragionevoli, appunto, ma sono anche vietate le prassi di software e hardware destinate a bloccare le riparazioni effettuate magari da laboratori terzi, quindi non dal marchio del tuo telefono.
1: Beh, c'è Antonio di Varese ad esempio che dice: mi si è rotta la lavatrice e insomma ho chiesto di ripararla eccetera perché aveva un rumore strano e mi è stato detto, mi hanno tenuto in ballo insomma più di una settimana e poi mi è stato detto: no, non va più bene, bisogna buttarla e bisogna prenderne una nuova. Dice: io poi, che insomma un po' mi piace fare questi lavoretti, l'ho riparata io, anche perché noi siamo in 4 in famiglia, mia moglie mi ha minacciato perché stare senza lavatrice non si può.
2: Ciao ragazzi, donne al volante, a casa mia funziona che finché è in garanzia il pezzo, cioè l'attrezzo da riparare, si va da chi ce l'ha venduto e si cerca di farlo riparare in garanzia. Quando è fuori garanzia funziona che mia moglie viene da me e mi dice:
0: attenzione,
2: quando hai tempo e voglia gli potresti dare un'occhiata. Fortunatamente fino a questo momento è sempre andata bene. Il mese scorso la lavastoviglie, 2 mesi fa il forno.
1: Però
2: porca miseria, io benedico quelli che li riparano gli attrezzi e non devono venire sempre da me. Ciao
1: Claudio, simpatico davvero Claudio. Vedi, questa è la fregatura di tutti quegli uomini, beati chi ce li ha, insomma, che sanno riparare tutto.
0: Certo. Scusa, non è che mi guardi.
1: E guarda Claudio che ti è andata bene, perché tua moglie ti ha detto: quando hai tempo.

0: Maggie Gu, che tra l'altro è diventata la nuova fidanzata di Matteo Berrettini.
1: Attenzione.
0: Si è messa a riparare i birrettini.
1: Esatto.
0: Beh, di riparazioni in realtà stavamo parlando, perché l'Unione Europea introduce il diritto alla riparazione per i beni di consumo. Entro il 31 luglio tutti gli stati membri dovranno adeguarsi e noi consumatori avremo la possibilità di, appunto, aggiustare tutti i nostri elettrodomestici, eccetera, eccetera. Abbiamo questo diritto, insomma, di farli riparare, di non doverli buttare ogni volta che qualcosa si rompe. Ma se la garanzia è scaduta, dovremmo dare un,
1: insomma, qualcosa dobbiamo sborsare.
0: Sì, Luca ci scrive: io ho un iPhone 14 Plus, non so, schermo davanti rotto, vetro dietro rotto, batteria da sostituire. Sì, è vero, ho le mani di M. Prezzo per la riparazione: 550 euro. Stesso telefono ricondizionato: 350 euro. Allo stesso prezzo della riparazione prendo un telefono ricondizionato e anche più recente. Davvero assurdo.
1: Assurdo. Sì, questo è un problema, in effetti.
0: Sì. Vabbè, io ho la mia lavatrice che fa un rumore strano quando va in centrifuga.
1: È ancora in garanzia?
0: Forse mi è scaduta, da qualche mese. Sì,
1: dai,
0: quindi
1: che allora
0: però
1: sei
0: il diritto di riparazione.
1: Appunto.
0: Vabbè, vedremo.
1: Dai, ce la puoi fare.
0: Dai che ce la faccio. C'è il traffico della serie, facciamoci gli affari nostri. C'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, dal

0: prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Radio Number One.
7: Viabilità.
8: Com'è la situazione del traffico in questo momento? E allora sentiamo che cosa sta succedendo.
9: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code per incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione Milano. Sulla Milano-Brescia code per traffico intenso in direzione Brescia tra Cavenago e Dalmine e in direzione di Milano tra Dalmine e Trezzo per un veicolo fermo. E poi c'è anche un incidente all'altezza di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Code per un incidente precedente anche sulla tangenziale ovest di Milano. Ci sono 5 km di coda tra Trezzano e Quinto De Stampi in direzione della 1. Incidente anche sulla A58, la tangenziale esterna tra la A4, all'altezza dello svincolo per la A4 in direzione della 1. E proprio sulla 1 in direzione Milano c'è un veicolo in fiamme tra la A22 e Reggio Emilia che causa gravi rallentamenti e poi code per traffico intenso all'altezza di Modena Sud. Sulla A7 Milano-Genova code per veicolo fermo tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. Sulla A12 code per veicolo fermo tra Genova Est e la A7 ancora verso il capoluogo Ligure. Sulla A1 Firenze-Roma code per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Concludiamo con il grande raccordo anulare, dove c'è un incendio in corso allo svincolo 24 di via Ardeatina.
8: Quindi guidate con prudenza e naturalmente buon viaggio.

0: ci sono due donne al volante, io sono Lilli,
1: io sono Agnese
0: e siamo sempre noi. E parlavamo prima di riparazioni di lavatrici anche che fanno rumori strani, mi sono arrivati un po' di messaggi, ad esempio c'è Cristina che dice: controlliamo sempre le guarnizioni all'interno appunto della lavatrice, perché a volte si infilano monetine, chiodini, soprattutto se hai un marito che in tasca si infila di tutto.
1: Beh, certo, vabbè, esatto,
0: marito che, o figli anche,
1: altro che il solito fazzoletto che dà fastidio.
0: E il filtro della lavatrice ogni tanto bisognerebbe pulirlo.
1: Sì, ogni tanto,
0: così, non lo fa
1: sì.
0: mai nessuno. E poi salutiamo anche Piero che diceva: le donne sono così, partono cercando l'uomo, quello figo, quello che magari c'ha anche due soldi da parte, e arrivano con: voglio un uomo che mi ripari le cose.
1: E fanno bene, sinceramente.
0: E vabbè, non ci resta che pregare a questo punto, e allora andiamo in chiesa dove c'è questo parroco, anzi questo parroco che non c'era più,
1: perché questo parroco, siamo in provincia di Treviso, zona di Castelfranco Veneto, dove appunto questo parroco si dovrà assentare per un periodo abbastanza lungo per una complicazione chirurgica, insomma deve fare un intervento, ovviamente non potrà partecipare, non potrà dire messa, soprattutto quelle della settimana, e siccome sì. non c'è nessuno che sostituisce questo parroco, ci sono altri preti che si danno un po'
0: fanno il cambio, ma ce ne sono pochi ormai, sì, di preti, c'è questa crisi delle vocazioni,
1: esatto,
0: che va avanti da un po',
1: si danno il cambio solo per il weekend. Allora che cosa ha pensato, cosa hanno pensato i parrocchiani di Castelfranco Veneto? Vabbè, dai, facciamo noi. Tanto alla fine le cose le sappiamo a memoria, leggiamo anche noi il Vangelo,
0: poi tutte quelle sciurette lì che vanno in chiesa la mattina presto, soprattutto quella delle 6:30
1: del giovedì mattina,
0: insomma del mercoledì, vanno a tutte, poi vanno al bar, stanno lì tutta mattina, ma giustamente,
1: scusami, è un po' la scusa,
0: sì, esatto, anche. Allora quelle sciurette lì ormai la messa la sanno a memoria,
1: certo.
0: E quindi che problema c'è, salgono loro sul pulpito
1: e dicono,
0: leggono il Vangelo, quella cosa, la lettura del giorno, e poi via così, insomma,
1: esatto.
0: Quando il parroco torna,
1: faremo anche una bella festa,
0: ma
1: dai.
0: Sì, ma bisogna un po' adattarsi quando ci sono queste cose.

0: Radio Number One a Castelfranco Veneto, se non c'è più il prete, allora si organizzano i laici per leggere, anzi, invece che la messa, la liturgia della parola.
1: E questa cosa è piaciuta ai nostri ascoltatori, eh? Bisogna sempre trovare una soluzione a tutto.

0: quanto è brava Ray con Where Is My House Band qui a Radio Number One con le donne al volante che c'è tra poco.
1: Una grande canzone.
0: Ma grande.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: disco, per la musica disco appunto in quel periodo andava fortissimo. Questa è Radio Number One, grandi canzoni, tra l'altro appuntamento ogni sera dalle 22 con Number One Classics, non ve lo perdete, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Ma noi Donne al Volante questa sera vogliamo parlare di una curiosità che riguarda tutte le persone che soffrono un po' di asma. E che sembra stranissima questa cosa, però sostituire i fornelli elettrici, passare anzi ai fornelli elettrici anziché quelli a gas, può aiutare moltissimo.
1: Esattamente, qui non stiamo parlando di una cura ma di una prevenzione, perché alla Case Western Reserve University degli Stati Uniti i ricercatori hanno rilevato che appunto il passare dai fornelli a gas a quelli elettrici a induzione ha ridotto l'inquinamento indoor. Quindi che cosa vuol dire? Che il diossido di azoto in casa è diminuito del 70%, i livelli più o meno sono diminuiti di questa cifra, con un miglioramento dei sintomi dell'asma nei partecipanti. Hanno raggruppato un po' di gente, appunto un bel campione di persone con problemi d'asma anche abbastanza severi, e i risultati sono stati sorprendenti, perché i miglioramenti sono stati simili o addirittura superiori a quelli riportati negli studi clinici sui farmaci per l'asma più usati.
0: Esatto, sembra che il cambiamento appunto di fornello possa fare meglio ancora rispetto a certi farmaci che si prendono proprio per l'asma. Noi ve lo diamo come dicono questi studi, poi se avete il fornello a gas volete cambiarlo con quello elettrico per fare una prova, si sa mai,
1: si sa mai, appunto, si sa mai, esatto,
0: c'è safe con

0: Ragazza con Love On qui a Radio Number One.
1: E sostituire fornelli a gas con quelli elettrici potrebbe davvero aiutare i malati di asma quasi quanto i farmaci. Infatti gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri e le malattie e anche stare a casa da scuola sono diminuiti, quindi sì, piastra induzione per tutti.
0: Una delle belle notizie del giorno di cui parlavamo all'inizio.

0: Stay the Night qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi perché tra non molto vi faremo una domanda secca, così proprio: secondo voi questa cosa?
0: Sì o no?
1: Però qui c'entra la fisica, eh? Attenzione. Quindi attenzione, cosa seria.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Allegro con Brio! A Verbania, nel parco di Villa Maioni, da

0: prenotazioni su allegrocombriofestival.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
8: Donne al volante, Radio Number One, siamo a martedì.
9: E sono le 19 di martedì.
10: Radio Number One, notizie.
11: Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. È scattato il

ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: innamorati di questo brano di The Bausa, Magnetic, qui a Radio Nameruana. Ci sono due donne al volante che hanno deciso di fare dei quiz questa sera.
1: Un piccolo test.
0: Un piccolo test soprattutto, perché Vincenzo Schettini, lo sappiamo, è insomma, professore di fisica, molto famoso anche sui social, eccetera. Lui ha fatto una riflessione anche, spiegandola con la fisica, sul fatto che quando siamo in macchina, magari dopo una giornata di lavoro, preferiamo il finestrino abbassato oppure l'aria condizionata, tenendo presente però che si consuma di più con i finestrini abbassati oppure con l'aria condizionata.
1: Esatto, questa è un po' la domanda.
0: Sì, che poi lui ha spiegato naturalmente con tutta la fisica del caso. secondo voi,
1: Cosa conviene?
0: Cosa conviene di più tra tenere giù i finestrini e quindi far passare l'aria oppure accendere l'aria condizionata? Io voglio vedere domani cosa faremo quando moriremo di caldo.
1: Soprattutto se avete lasciato per 8 ore la macchina
0: sotto il sole. Certo, sì, naturalmente. Sì, sì. E allora fateci sapere secondo voi dove si consuma di più.
1: 393-444-0444, ci sono gli One Republic.
0: E poi daremo la spiegazione.

0: con Francesco Gabbani balliamo il Summer Funk. Ma a proposito di summer e di caldo, vi abbiamo chiesto: in auto è meglio l'aria condizionata o i finestrini abbassati? Che cosa fa spendere di meno? Cosa consuma di meno? E insomma, ci avete risposto in tanti, siete un po' confusi in effetti, ma lo eravamo anche noi prima di scoprire tutta questa cosa. Molti però dicono i finestrini abbassati consumano più dell'aria condizionata.
1: Vabbè, allora, vediamo di dare una spiegazione, perché a lanciare questa cosa è stato Vincenzo Schettini, esperto di fisica. Lui l'ha spiegato anche con un video sui social, eccetera, eccetera. E lui dice: fisica, dal punto di vista della fisica, se abbassiamo i finestrini, l'aria entra dentro l'auto, creando una turbolenza interna che agisce come un vero e proprio freno. Quindi abbassando i finestrini aumenta la resistenza aerodinamica e questo costringe il motore a lavorare di più per mantenere la stessa velocità, con conseguente aumento dei consumi, ovviamente. Anche l'aria condizionata però ha un costo in termini di carburante, perché tu accendi l'aria condizionata, certo sei bello fresco, però questa richiede energia al motore per poter funzionare e per poterci rinfrescare.
0: Quindi cosa consuma di più, cosa consuma di meno?
1: Quindi a basse velocità l'impatto dei finestrini aperti è basso. Okay. Quindi se vai piano e tieni il finestrino abbassato, ci sta.
0: Vecchio col cappello.
1: Esatto.
0: Quella è la velocità, ok.
1: Ad alte velocità è conveniente tenere i finestrini chiusi e usare l'aria condizionata.
0: Perfetto.
1: Quindi o sei in città e vai come una lumaca e allora ok, altrimenti se devi viaggiare come viaggiamo più o meno tutti noi, alzi i finestrini, accendi l'aria condizionata, consumi, paghi e stai zitto.
0: E soprattutto stai zitto.
1: Stai zitto, esatto. È così che funziona. Sai che ci saremmo arrivati?
0: Sì, forse sì.
1: Sai che Schettini, Vincenzo, a noi lei piace, però la fisica che piace è anche questa, no?

0: And intanto ci sono ascoltatori che ci mandano le fotografie mentre proprio in tempo reale sono in macchina col finestrino giù.
1: Ok, se stai andando piano va bene.
0: Ok. Schettini, il fisico, dice che se vai piano puoi anche lasciare i finestrini giù. Se vai forte tira su tutto e accendi l'aria condizionata.
1: Esatto, ma c'è anche chi ci scrive: io vado in bicicletta, capelli al vento e l'aria condizionata muta.
0: Brava, così è un grande risparmio di energie e di soldi soprattutto. Allora, intanto vediamo di dare delle segnalazioni che riguardano il traffico. Sulla tangenziale ovest di Milano, ad esempio, c'è un incidente tra Quinto De Stampi e Pavia Opera in direzione della 1, ma anche sulla 8, vero?
1: Sì, ci sono problemi perché c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano.
0: E tra poco parleremo di meteo, cosa ci aspetta domani. Danno tutti l'arrivo dell'apocalisse, vabbè.
1: Esatto, staremo
0: a vedere, insomma, anche cosa ci tocca.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava!
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani?
6: Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
2: La Combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One Meteo.
11: Che tempo farà domani? E ci colleghiamo con Trebi Meteo, dove c'è Nikos Chiodetto. Ciao Nikos.
12: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
11: Allora arriva il caldone.
12: Sì, ecco. si inizia da domani, ai nastri di partenza, la quarta intensa ondata di caldo di quest'estate pazzesca 2026 per quanto riguarda le temperature, con valori che specie nel weekend e in arrivo alla prossima settimana raggiungeranno in pianura padana anche locali punte di 39-40 gradi, quindi di nuovo forte, intensa onda calda dappertutto, con temperature fino a 8-9 gradi oltre la media in alcune zone pianeggianti. Per quanto riguarda domani, giornata soleggiata, tutto il centro nord vedrà cielo sereno, poco nuvoloso, solo domani sera in montagna, Alpi di nord-est, Alpi lombarde, qualche breve temporale di calore, ma appunto resta lì in pianura e anche al mare, sole e temperature che rispetto a oggi già inizieranno ad aumentare, sentiremo più caldo.
11: Senti, ma fino a quando durerà questo caldo esagerato?
12: Guarda, di tanto in tanto qualche temporale di calore ci sarà sulle Alpi, ma saranno fenomeni che restano lì e non rinfrescati, e dovremo fare i conti con questo grande caldo in pianura almeno direi fino al 5-6 di agosto, quindi almeno fino alla prima parte della prossima settimana.
11: Quindi se potete partire, andatevene.
12: Esatto. Non so dove.
11: Il problema è questo, sì, non si sa bene dove.
13: Bisogna individuare sul mappamondo il posto più fresco che c'è, forse la nostra cantina.
12: È in camera col climatizzatore.
11: Esatto. Grazie Nico Schiodetto, scaricate l'app di Trebi Meteo, buona serata.
12: Ciao, buona serata a voi.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Questa è Radio Number One con le donne al volante, con Lilly
1: e Agnese.
0: E prima stavamo parlando del fatto che Vincenzo Schettini, il fisico, dice che appunto se lasci i finestrini abbassati o accendi l'aria condizionata in macchina, cosa ti fa risparmiare di più? In realtà nessuna delle due, cioè, però se abbassi i finestrini e vai ad una velocità moderata, va bene. Se invece decidi di andare ad una velocità normale, ti conviene alzare i finestrini e accendere l'aria condizionata.
1: Esatto, comunque correre in macchina,
0: esatto,
1: insomma, autostrada, quel che...
0: Ma sentite cosa dice.
2: A parte che i fisici sono considerati da sempre pazzi, perché quando ti lauri in fisica sei un pazzo furioso, spesso a Pisa. Chiunque usa la macchina sa che se tieni il finestrino leggermente abbassato, ovviamente non ci sono problemi. Se accendi l'aria condizionata c'è il compressore e nei tratti brevi non la devi accendere. E poi non dimentichiamo la ventola, quella lavora solo con la batteria, quindi al limite consumi la batteria e non avrai consumi esagerati. Banale. Ciao Mauro Lenzago.
1: Banale,
0: ciao
1: banale,
0: Mauro. Banale. E quindi anche il fisico Schettini è stato sistemato questa sera, grazie Mauro. Oppure si fa come Maurizio, braccio fuori dal finestrino.
1: E ci si abbronza.
0: E ci si abbronza.
1: Un braccio solo, ma ci si abbronza.
0: Sì. Vabbè. Allora, vogliamo anche parlare di questi italiani, di noi italiani che siamo in fuga dal caldo, un po' perché ci mettono anche l'ansia, eh? Cioè questa cosa qui. Arriva il caldo.
1: Lo so,
0: e allora attenzione, perché sembra che ci sia uno switch,
1: un'inversione di tendenza,
0: perché le persone, sì è vero, scappano, tante amano il mare, scappano tutti al mare, ma un sacco di gente preferisce la montagna al mare.
1: Esatto, quest'anno le località alpine o anche appenniniche sono un po' le regine dell'estate, specialmente Cortina e Courmayeur.
0: Beh,
1: belli.
0: Però è vero, insomma, molti italiani stanno scegliendo la montagna. Io ho incontrato tre persone questa mattina, ho chiesto dove vai in vacanza, tutti più o meno in partenza. Ah, io volevo andare al mare ma vado in montagna.
1: Beh, sì.
0: Ma dove vai? È in un posto dove costa un occhio, però
1: almeno è fresco,
0: però spero di trovare un po' di fresco. Poi tra l'altro si sono attrezzati tutti, perché tutti cercano il posto in montagna, sì, però ci deve essere la piscina,
1: ah vabbè, ma sono dei signori,
0: la beauty farm,
1: certo.
0: Cioè queste cose, uno dice vabbè, guarda, sto via poco, però me la voglio godere.
1: Nessuno,
0: capito?
1: In Malga a mungere le vacche alle 5 del mattino. Oh, fa fresco alle 5 del mattino, ma devi mettere la felpetta,
0: capito? Magari alle 6
1: maglioncino.
0: Ma voi dove andate in vacanza? Visto che questa è l'ultima settimana di Donne al Volante, poi anche noi, insomma, Agnese te ne vai, io resto qui, però
1: ma poi te ne vai anche tu.
0: Però
1: quindi,
0: c'è Summer,
1: diciamolo.
0: One, eccetera, eccetera. Però voi dove ve ne andate in vacanza?
1: Mare, montagna, campagna, spazio, Marte.
0: Camper. Si va.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: onda dei Jungle qui su Radio Number One. Altro che onde, perché quest'anno gli italiani non vanno al mare, vanno in montagna a ciapa fresca, prendere un po' di fresco.
1: Sì, c'è questo effetto caldo, fuga dal caldo soprattutto. E la montagna, le prenotazioni in montagna sono aumentate rispetto all'estate scorsa del quasi 15%. Non è poco, eh?
0: Non è poco.
1: Si parla di 9 milioni di italiani che vanno appunto in montagna rispetto alle percentuali dello scorso anno.
0: Non solo Alpi, anche Appennini, ovviamente. Certo. Quindi tra le località più famose c'è Roccaraso, che è stato famoso un po' di tempo fa per un certo numero di persone che andavano lì in inverno. Ecco, anche in estate registra un pienone, perché sì, è una località fresca, in effetti.
1: Sì, poi parlavamo prima di Cortina, di Courmayeur, ma queste sono località che vengono comunque sempre prese di mira.
0: Esatto.
1: Ogni estate. Poi molti di voi ci scrivono: no, io sto a casa quest'anno. A casa, perché manca la materia prima.
0: Gli skate mancano.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Ragazze, io sto a Milano perché a Milano ad agosto si sta da Dio. Tutti vanno via e la città è fantastica. Poi quando tornano tutti io vado via quando gli altri tornano arrabbiati perché sono finite le vacanze. Un po' di fortuna ci vuole ogni tanto nella vita. Vedremo dove andremo. Intanto ad agosto Milano.
1: Agosto in città. Beh, c'è chi sceglie proprio di rimanere in città perché si viaggia benissimo, si sta benissimo.
3: Ciao, sono Giorgione 61 da Genova. Innanzitutto un saluto a tutti e complimenti perché siete una radio fantastica.
1: Grazie.
3: Volevo solo avvisarvi che in questi giorni, anche ieri, ci sono dei momenti che qua su Genova perdete il segnale.
1: Ah, ok, grazie per avercelo segnalato, così in presa diretta segnaliamo subito ai nostri tecnici.
0: Comunque c'è anche Federico che lui in vacanza andrà a Londra, però adora la montagna, non vede l'ora di accompagnare sua mamma a Santa Caterina Valfurva. Alta montagna anche quella.
1: Beh, insomma, posticino niente male. Vabbè, insomma, sia che restiate a casa, sia che andate in vacanza, sia che scaricate l'app di Radio Number One, portateci sempre con voi anche a casa, perché no, insomma, guarda che si sta bene anche a casa, bello rilassato,
0: sì, col condizionatore. I piedi in piscina, certo.
1: Vabbè, insomma, per chi ce l'ha,
0: i piedi
1: vabbè.
0: Nel catino,
1: sì, anche un catino va bene in certe condizioni. Arriva la grande musica, i grandi successi, state lì.
4: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Straordinaria di Michael Jackson, Remember the Time, da Dangerous, album uscito nel 1991. Tra l'altro questo è stato uno dei singoli di maggior successo nella carriera di Michael Jackson e anche di maggior successo tra quelli estratti dall'album. Insomma, veramente notevole, ma lui ha venduto sempre comunque tantissimo, ogni suo disco è stato un grandissimo successo, davvero. Grandi canzoni qui a Radio Number One con le donne al volante, e visto che stanno arrivando anche fotografie di piscinette
1: piccoline sul balcone,
0: piccoline, versione mignon con bimbetti dentro, insomma, esatto. Non male, devo dire.
1: Beh, c'è anche qualcuno che, a proposito di ferie, c'è Laura che ci dice: io e mio marito lavoriamo nel settore turistico, ma fra 96 giorni stanno facendo il conto, eh? Andiamo in ferie, ma ci stiamo per 4 mesi.
0: Sti cavoli,
1: 4 mesi,
0: caspita, che bello.
1: È bellissimo,
0: bellissimo. Sì, fanno le stagioni, quindi,
1: esatto,
0: lavorano tutta l'estate e poi d'inverno vanno, migrano.
1: Brava.
0: Ah, che bello, rondini. Laura, goditela. Allora, parliamo un attimo di questo record che è stato registrato proprio domenica scorsa, domenica 26 luglio. L'Italia ha registrato il record assoluto di traffico aereo.
1: Pensate che solo nell'arco di tutta la giornata di domenica sono volati 8.446 aerei, appunto, in 24 ore, praticamente un movimento ogni 10 secondi. Ogni 10 secondi tu senti.
0: Partiva un aereo. E poi parlano di inquinamento.
1: Cavolo.
0: Poi siamo noi che inquiniamo con.
1: Con un aereo,
0: con una motoretta.
1: No, esatto, con la motoretta, sì, però insomma.
0: Scarburata.
1: Un aereo ogni 10 secondi su tutto il territorio italiano.
0: Tanto, è davvero tanto, tanto. E vuol dire che qualcuno vola, vuol dire che qualcuno va, insomma, vuol dire che c'è richiesta. E c'è richiesta anche di bella musica. E infatti arriva Sombra.

0: con Love on Top qui su Radio Number One. Tutto il nostro love va a quei due.
1: Ah, io pensavo tutto il nostro top va,
0: anche,
1: va a loro.
0: Anche tutto,
1: vabbè, un po' di love, un po' di top.
2: Ma che poi ci emozioniamo, dai.
3: Dopo ci emozioniamo. Poi noi siamo qui. Non fa un po' troppo caldo, signor Gabro? Vedi? No, perché adesso il signor Gabro ha suggerito di fare questo metodo Stanislavski, no? Come quelli che fanno gli attori, no?
0: Sì.
3: Che si preparano. Noi, siccome sappiamo che arriva caldo nei prossimi giorni, oggi siamo qui con il paltò di lana, il dolce vita, la sciarpa, perché ha detto così domani quando fa caldo ce lo togliamo e fa molto più fresco, hai capito?
0: Che consiglio!
2: È talmente impegnato che pensa a queste soluzioni.
1: Ma ci avete pensato anche?
3: No, ci ha pensato il signor Gabro, che fa anche delle imitazioni sui cappotti di lana. Lui fa tutto.
1: Fai un'imitazione del cappotto di lana?
2: Ma cosa vuol dire?
1: Vabbè, niente, siete inaffidabili. Nemmeno l'imitazione del cappotto di lana.
0: Una cosa così semplice.
1: Che delusione. Che delusione, veramente. Va bene, noi salutiamo i ragazzi dell'Happy Hour che sono pronti a darvi
0: ottimi consigli, perle
1: di saggezza, veramente. Io torno questa sera come al solito alle 22 con Number One Classics, mi trascino praticamente, e ci risentiamo anche domani
0: alle 17.
1: Ma che bella questa cosa. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera, state ascoltando Radio Number One, le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalità.

0: sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
1: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
0: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
4: Secondo lei chi sta cercando casa dei nostri colleghi che qui sul computer mi riescono che c'è, mi vendono un sacco di case, non ho capito dove. Secondo me ci sono dei paesi che inventano dei nomi di fantasia, perché non possono esistere certi paesi.
5: Ah, quindi cercano nei paesini quelli nascosti?
4: Non lo so, perché escono dei nomi strani, ma esiste sulla cartina geografica. Vabbè, ma si fa così per dire e poi non lo diciamo più. Buonasera, benvenuti.
6: Lei è un
4: non avevo dubbi, va bene, iniziamo così la serata, salutiamo le donne volanti che mi hanno accompagnato fino a poc'anzi e salutiamo anche il signor Gabbro.
5: Buonasera Luchino, ciao a tutti.
4: Buonasera a lei, e ci siamo anche questa sera presentissimi per un paio d'ore per accompagnarvi nel migliore dei modi in questa prima serata all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar dove ovviamente c'è un sacco di gente.
6: Buonasera.
4: Sì, buonasera, ma già dato il cartino, adesso buonasera a lei. Poi arriva anche tutta la ciurma senza nessun problema, ma questo è il programma che in assoluto nel mondo è più invidiato,
5: sì,
4: diciamolo perché sì, signor Gabbro, dobbiamo dirlo,
5: qui si alza il QI, che non è il quoziente intellettivo,
4: no, è proprio qui che si alza il QI. Infatti certe volte picchiamo la testa perché siamo troppo qui, ci alziamo perché facciamo alzare i pavimenti, però qui si alza il QI e solo qui. E allora, per farvi capire dove vi trovate, metti il caso che è il primo giorno che passate da queste parti, allora una cosa importantissima che facciamo all'interno di questo appuntamento è, diciamo,
5: ogni giorno prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo. Vediamo quello di oggi, martedì 28 di luglio.
4: Attenzione, metti il caso che voi ci abbiate un amico che si chiama Bot Video.
5: Sembra una parola in russo.
4: No, è Bot Video.
5: Bot Video.
4: Che era di Svezia comunque, che è martiri, perché veramente il nome gli hanno detto niente, adesso te li lascia qua, lascia stare. Ma c'è, cioè, Bot Video. E se avete un amico che si chiama Botvida, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché cosa importante, giusto? Ma attenzione, perché questa è finalmente una giornata giusta, che c'ha, cioè, un senso, no? Sai che ogni tanto fanno delle giornate mondiali, nazionali, spaziali. Beh, oggi è la giornata mondiale per la conservazione della natura, pensi lei?

0: You, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Quanto costa un montascale?
1: Ma che domande fa stasera?
0: Escono un sacco di pubblicità. Uno non può guardare le web, escono tutte qualsiasi cosa che non te ne frega niente, però ti escono 8.000 pubblicità, però va bene uguale. Allora, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Che ricordiamo al volo il 393-444-0444. Utile per raccontarci come va questa serata, questo martedì, ma soprattutto per prenotare il vostro spazio del dedicato. Regalate il vostro brano preferito a chi volete.
0: Giusto che sia così.
2: Ciao ragazzi, come va?
0: Bene.
2: Com'è qua il movimento?
0: Siamo qua, buonasera Berti, è arrivato? Cosa fa stasera di nuovo? Fa qualcosa, non so.
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Quasi quasi.
1: Strano ma vero.
0: Lei pensava facesse dell'altro, è vero Gabbro? Invece no. Va bene, stasera leggiamo. Voi sapete che ogni sera questo qui è un altro dei punti focali di questo appuntamento serale. Noi, attenzione, qui non si scherza, qui si alza, qui è solo qui. E perché? Perché tra le tante cose che facciamo,
1: noi leggiamo l'oroscopo. Ma attenzione, non vogliamo essere banali, scontati.
0: No,
1: andiamo a leggere quello di domani, quello della giornata di oggi.
0: Quello di oggi, perché cioè, è banale leggere quello di domani. Allora attenzione, oggi abbiamo il segno del leone che abbiamo estratto dal nostro cilindro, non il coniglio ma il segno.
1: Vediamo se ruggisce o no.
0: Vediamo se ruggisce o meno. Non mi ha neanche morso, pensi lei. Meglio cercare di trovare insieme delle soluzioni anche per qualche delicata situazione familiare.
1: L'unione fa la forza.
0: Mamma mia, lei è veramente un saggio. Calma e sangue freddo nei limiti del possibile. Quindi se vi ci ritrovate all'interno della lettura di questo segno zodiacale e o non vi ci ritrovate, siete di un altro segno, fateci sapere di che segno siete, così capiamo gli oroscopari che foglietto sbagliato ci hanno passato.
1: Il leone è calmo solo quando dorme. Vediamo gli amici del leone, anche loro sono così.
0: Il leone dorme di notte, the lion sleeps tonight. Lasciamo stare. Lenny Kravitz su Radio Number One.

0: Alice Push, Radio Number One, buona serata. Lei indovini un po' se gli oroscopari ci hanno azzeccato meno?
1: Stasera sì, dai, forse no, forse mai, sì. Ma quando mai?
0: Allora, estrazione del segno zodiacale, ci vuole una mano illibata, dice il signor Maurizio. Buonasera signor Maurizio, salutiamo anche Simone, gli amici del Bar Unico, salutiamo gli amici di Peglio, buona serata anche agli amici di Valdilana, buona serata Roberta, ciao Roberta, salutiamo Anna, gli amici del Lago, la Brianza, e poi attenzione perché salutiamo anche Luigi detto Gigi per gli
1: pienissimo
0: amici.
1: Locale stasera.
0: Il locale c'è proprio veramente un macello. Chissà cosa faremo stasera di interessante, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti, possiamo fare
1: sempre il solito.
0: Sempre il solito. Attenzione, ci saluto, dicono buona serata a Mattacchioni, salutiamo anche lo Ste e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, ma attenzione che non mi ricordo più niente.
1: Estate, fa caldo, ma si parla anche molto del cambiamento climatico e dell'importanza di adeguarsi alle nuove regole dell'Europa per quanto riguarda le case green, ad esempio.
0: Diciamolo, perché pare da questo ultimo censimento relativo appunto alle norme europee, visto che sai qui ci hanno bacchettato per mille anni sul fatto che non facevamo le case green, che siamo delle brutte persone,
1: che inquiniamo,
0: noi siamo brutti e cattivi, gli italiani sono brutti e cattivi. Allora è uscito qualche giorno fa un censimento relativo, un feedback su tutto il territorio europeo, tutti i paesi che comunque fanno parte del mercato comune. Attenzione, perché praticamente non ce n'è neanche uno che è arrivato a fare bingo su queste richieste così alienanti che arrivavano dal Parlamento, dove entro e non oltre bisognano fare determinate modifiche alle proprie abitazioni, al proprio modo di vivere, al modo superandi anche quotidiano, su tanti quelli che sono gli atteggiamenti quotidiani di ognuno di noi, no?
1: Sì, ci sono tanti paesi che non si sono ancora adeguati alla normativa.
0: Poi noi abbiamo un problema serio, ma questo ormai lo sappiamo, ogni tanto ne parliamo, ma non vogliamo mettere non il dito nella piega al disco, ma quello lo mettiamo, non vogliamo esagerare, però effettivamente noi abbiamo un problemino che non abbiamo capito ancora perché quando facciamo dei lavori operativi e strutturali dalle nostre parti, nelle nostre parti, costano almeno da due a tre volte tanto quello che costano nel resto degli altri paesi. Quindi adesso, poi qualcuno si potrebbe fare delle domande, ma le risposte non le lasciamo a
1: sono
0: voi.
1: Sono investimenti importanti.
0: Sì, è vero. Adesso le do la macchina e fa qualche investimento anche lei, va bene? Ma la macchina non è

0: girando per il mondo, caro G e Manu. Ciao Simone. No, niente, era, dicevo, l'unico di Peglio, che è l'unico bar di Peglio, che è il Time, appunto, no?
1: Ma no, tutto.
0: Sì, dai, su. Happy
2: hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: Ed eccolo qui l'appuntamento tanto atteso ogni sera, ultimo della giornata, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci informano puntualmente sulla situazione meteorologica della giornata che sta da venire, ovvero la giornata di domani. Allora attenzione, perché al nord al mattino sarà soleggiato con pochi disturbi, mentre nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi e Prealpi, al centro sereno poco nuvoloso, mentre al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche rovescio pomeridiano sulla Sicilia. Che dire, per scaricare l'app dovete andare sul web, ovviamente, e dovete scaricare l'app una sola, quella di Trebi Meteo.

0: Salutare anche Maria Grazia della Sicilia, che non l'abbiamo salutata.
1: Buonasera.
0: Salutiamo la Sicilia. Oh, benvenuti, primo spazio del dedicato. Che giorno è oggi? È martedì, signor Gabro.
1: Secondo giorno della settimana, primo spazio per le vostre richieste. Fate veloci, perché poi arriva Alberti, gli spazi sono finiti,
0: sì,
1: di qua,
0: sì,
1: di là.
0: Quella roba lì, poi si lamenta.
2: Donne.
0: Ma donne, cosa? Meglio niente, questo arriva ogni tanto. Non lo paghiamo neanche, per fortuna, perché ci mancava solo pagarsi. Già paghiamo gli alcolici del Berti, poi che dopo che dire, no?
3: Buonasera, quella... ragazzi, tutto
0: sì,
3: a posto?
0: Tutto a posto,
3: chiedete
0: sì.
3: Alberti che sì, fa lui gli investimenti, visto che alla sera se ne va via sempre senza pagare, oppure fa un pagherò.
0: Ah, visto.
3: Lui fa gli investimenti, il signor Berti.
0: Mica.
3: Buona serata, signor.
1: Ha ragione.
0: Buonasera, signor Maurizio, buon lavoro. Dobbiamo salutare chi altro? Nessun altro? Dobbiamo salutare chi ha richiesto la canzone.
1: Certo.
0: Non è che salutiamo delle persone, noi salutiamo quelli che... Per esempio, Patrizia voleva ascoltare una canzone, questa.

0: like a rainbow.
1: Two Colors, Cyndi Lauper, 1986, diciamo che tra i più importanti singoli questo spicca. C'erano tre singoli, diciamo le cose come stanno: c'era True Colors, Time After Time e poi Girl Just To Have Fun, ma sicuramente questa è una di quelle che fa un po' venire la lacrimuccia, diciamo. Tra le altre cose, anche una canzone ripresa e reinterpretata anche dal grande Phil Collins in un secondo step, più o meno con lo stesso mood, però in altra tonalità, ma comunque tanta roba anche in quel caso. Buona serata, questo è

0: mette le tazzine a posto, per favore, perché sono qui in Oceania. Buonasera da Radio Number One, questo è l'Happy Hour, siete nel bar giusto, questi erano i Coldplay, Skyfall Star. Gandalf, mangiamo?
1: È impossibile, mio figlio.
2: Non avevo assolutamente alcun dubbio, guardi.
0: No, niente, non ce la faremo mai. Va bene, attenzione perché tra non molto arriva un altro spazio del dedicato, quindi mi raccomando, ci abbiamo ancora degli spazi. Quindi
2: per adesso sì.
0: Per il momento ce li abbiamo ancora, c'è Alfa.
3: Dimmi perché...

0: Radio Number One Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Che non abbiamo perso il filo, il quello rosso di
2: altro. Meno male, guardi, qua è facile perderlo.
1: È un attimo che qui perdiamo il filo, perché poi in cucina è sempre un macello, no?
3: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
1: Non ho capito quella storia della galassia.
2: Ma lo lasci perdere.
1: Ogni tanto facciamo delle cose che non.
4: Posso avere un aumento?
1: Anche lei ci si mette. No, ne avremmo parlato oggi, ma un po' più tardi. Quando prima di chiudere, tra adesso. Parlo col signor Gabro per vedere quando. Abbiamo un attimo.
4: Scusi, non ho capito.
2: Niente, beh. Va benissimo così, guardi.
1: L'importante è che lei non capisca, poi il resto è tutto sotto controllo. Va bene, secondo spazio di questa serata, appuntamento col dedicato alle vostre canzoni, le vostre richieste musicali al nostro numero
2: 393-444-0444. Continuate a richiederle, perché tra poco gli spazi finiranno.
1: Attenzione, poi dedicate la canzone a chi vi pare piace, ma anche a voi stessi, che è una giusta cosa, no? Come per esempio ha fatto

0: arrivano di quelle richieste che sono quelle chicche musicali, in questo caso dal 1977 di Chic, ovviamente ufficialmente la chitarrina, quella di Nile Rodgers, inconfondibile, questo suo tocco magico. E sicuramente una delle canzoni che vedeva diversi protagonisti che poi nell'arco degli anni, nello sviluppo della pop internazionale, da dance internazionale, che ebbero il loro spazio. Uno dei tanti, beh, sicuramente Norma Jean Wright, che poi è la voce principale di questo singolo, e sicuramente anche Luther Vandross, Diva Gray e Robin Clark. E beh, poi sicuramente, che dire, questo era sicuramente uno dei pezzi che veniva balletto allo Studio 54, ma non lo diciamo più che è meglio. C'è Noemi!
1: Sei con te.

0: No, Kin Radio Number One, ma quanti siete stasera? Ciao Giulia, buona serata, salutiamo anche Cristian, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Attenzione perché mi sa che
1: non ci abbiamo più spazio.
0: Quello stavo dicendo.

0: questo è NSYNC, Justin Timberlake. C'è Lori che vuole salutare Fabrizio e Isabel, che sono i gestori del ristorante Montefarno, e non solo, vuole salutare anche i figli Gabriele e Nicolò.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo tutti quanti, anche noi qui del locale, perché è giusto che noi salutiamo, siamo educati e salutiamo tutti, vero ragazzi? Salutiamo tutti, dai.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna a

0: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026. Giovedì 30 luglio, la notte dei tributi. Olly, Vasco Rossi, AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Venerdì 31 luglio, in console Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Nois, Ida Broz. Sabato 1 agosto, il Super Party, Ma che ne sanno i 2000. Special guest di Sonora, Agnopener Festival, al Parco Comunale al Lago di Agno.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: A Torino Oro d'Oro, il tuo comproro di fiducia, apre in corso Lepanto 8 e ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, gioielli, orologi, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
3: Se non lo usi, se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Torino in corso Lepanto numero 8.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
3: Sempre aperti con orario continuato.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Passato un minuto dopo le 21, state ascoltando Radio Number One.

0: la seconda ora si apre puntualmente con un altro spazio del dedicato. Le vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali, vero signor Gabbro?
1: Purtroppo per stasera abbiamo già esaurito gli spazi, quindi potete riprovare a richiedere le vostre canzoni preferite domani, mercoledì.
0: Esatto, perché non ci abbiamo più spazi.
2: Non ci abbiamo
0: sì,
2: più beh, spazi.
0: Sì, l'ho appena detto, l'ha detto anche. Ma basta, io non è che dobbiamo ripetere il Gabbro, io, tutti quanti, le sempre stesse cose.
2: Scusa, no. Non ci abbiamo più spazi.
1: Sì, è fatto così.
0: Niente, lui ha dei problemi, a un certo punto parte, fa con l'automatico. Va bene, allora abbiamo un numero utilissimo.
1: Il 393-444-0444.
0: Che è utilissimo anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi per interagire con loro, anche direttamente con l'appuntamento con la, dalla Sardegna.
1: L'IGV Santa Clara con Manuela Doriani, Michela Persico e tutti gli ospiti poi che partecipano e parlano nei nostri microfoni.
0: Quindi non perdete l'appuntamento ogni giorno da mezzogiorno qui su Radio Number One. E ovviamente salutiamo tutti gli amici che sono in Sardegna, ma non solo, che sono su tutta la nostra

0: Questi acuti spaziali di Whitney Houston, Exhale, Shoop Shoop 1995, tra le altre cose colonna sonora ad hoc per il film che si intitolava Waiting to Exhale, che appunto vedeva protagonista anche Whitney all'interno di questo film. E ovviamente, ahimè, purtroppo dopo la scomparsa della cantante ci fu un tributo da parte di Robin Tricky in versione R&B di questa canzone, proprio come cover e pubblicata come singolo promozionale in funzione di quello dell'accaduto, ahimè. Poi sicuramente questa canzone importantissima è rimasta nella mente di molti di noi per questo Shoop Shoop Shoobidoo che era carinissimo. Siete su Radio Number One, grazie anche agli amici che hanno messaggiato in questa serata per richiedere le loro canzoni, ma ahimè non ci abbiamo più degli spazi, signor Gabro, stasera.
1: Restate con noi, ascoltate insieme, esatto, a noi gli ultimi due.
0: Però attenzione, perché e poi domani siamo ancora qua, attenzione,
1: certo, fino a venerdì.
0: Dai, non è che andiamo da un'altra parte, siamo qui ancora per le richieste musicali. Tra le altre cose, questa è l'ultima settimana ufficiale,
1: vero,
0: dell'Happy Hour, quindi poi dalla prossima cambiamo, andiamo in formato estivo e quindi cambieranno un po' le situazioni. Non ci avremo più il dedicato, però va bene uguale. L'importante è che ci sia della buona musica, come puntualmente accade qui su Radio Number One. Oh, attenzione! Ecco, bravo. Perché voi sapete che ormai c'è questa cosa che è un po' stanno pressando questa storia, no? E non si sa chi stia pressando esattamente, perché non si capisce se è una funzione solo ed esclusivamente di interessi da parte delle banche, di chi ha in mano il potere economico e la gestione dell'economia del soldo, o se poi effettivamente è una questione perché viene giustificata in molti casi, no, perché così tagliamo l'evasione fiscale del pianeta Terra e tutte queste cose qua. Stiamo parlando dell'euro digitale, no? Questa,
1: sì,
0: moneta
1: dal 2027.
0: Esatto, che così stanno cercando di spingere questa situazione dal 2027, quindi tra non molto, cioè, perché non è che manchi molto, manca 6 mesi, per inserire questa situazione quasi forzata per l'obbligo dell'utilizzo di questa moneta digitale da parte di tutti i cittadini.

0: dell'Europa.
1: Sì, prossimo anno in via sperimentale, quindi il contante non sparirà, anche perché la monetina da un euro per il carrello serve.
0: Esatto, diciamo le cose come stanno. Però a parte quello, cioè, pare che ci sia un po' di trambusto, anche perché molti, pare che sia una buona percentuale che si stia accorgendo di questa situazione, dove comunque si stia vendendo questa cosa per una sicurezza, per così almeno poi diminuiremo le tasse e tutte queste leggende metropolitane. Ma poi alla fine, fondamentalmente, come al solito, il giochino col trabocchetto, no? Poi ognuno c'ha i suoi punti di vista, però decisamente è una cosa che prima o poi arriverà, magari non sarà proprio domani, perché ci vorranno, secondo me, diverso cambio di generazioni, perché
1: sicuramente, certo,
0: perché ovviamente c'è un'abitudine, soprattutto le persone anziane che sono abituate a gestire le monetine per avere così il potere d'acquisto, mettiamola così, no? Quelli che vanno ancora a prendere la pensione in posta, in banca, a ritirare, sì, prendono i contanti, pagano i contanti e via dicendo. È un costume, mentre le nuove generazioni, che sono molto più abituate, vanno in giro col telefonino, con l'orologino, il ditino, il microchip e qualsiasi cosa per pagare, quelli un domani poi avranno il loro perché. Però per il momento andiamo così, però non lo so.
1: Vediamo come andrà questo esperimento.
0: Ma sì, faremo degli esperimenti. Non vogliamo sapere cosa ne pensiate, non è importante, va bene. Rihanna e Calvin Harris.

0: Gente che fumava bene o cosa?
1: Una bellissima canzone appena ascoltata su Radio Number One.
0: Ah, niente, non penso al testo, cosa stava dicendo, no, niente.
2: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: Che potrebbe essere un ping pong club, ci sarebbe anche il Berti. Berti, cosa ne dice se lei andasse al ping pong club, magari chiedo per un amico, no? Se ha del tempo libero.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Ma già via. Niente, ha pagato.
1: Ma guardi. Però, ma non paga mai, è come peggio veramente. Niente. Sai quello che si dice sui genovesi? Ecco, il Berti è più tirchio di noi.
0: Esponenziale.
2: Ciao ragazzi, ecco. Beviamo domani.
0: Va bene.
1: A domani, che dire?
0: Niente, abbiamo avuto qualcosa da aggiungere, no? Mark and Cremon, Serena Brancati.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. E attenzione, tra un attimo to fall in
1: un altro spazio del dedicato.
0: Se lo dicessi in tedesco.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
1: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
1: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Miglio.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mio amico muratore, meglio pochi ma...
1: Dica lei, lo dica, dai, sentiamo.
0: Mattoni, dai.
2: Vale. Lei è un cretino.
1: Va meno male che c'è la barista, guardi, se no...
0: Niente, a quest'ora è così. Dobbiamo salutare Lorenzo e Toto che sono in viaggio di lavoro. Buona serata, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ma attenzione perché è il compleanno di Lorenzo. Stanno festeggiando in macchina. Adesso non si beve in macchina, però mi raccomando perché no, non va bene.
2: Pago da bere.
0: Ma lei non paga da bere a nessuno. Il compleanno di Lorenzo pagherà Lorenzo, no?
2: Auguroni. Oh, mille di questi giorni.
0: Così va meglio.
1: Speriamo che la cena la offra l'azienda, dai, almeno stasera.
0: Chi può dirlo? Attenzione, qualcuno manda dei messaggi tipo: che livello stiamo raggiungendo stasera? Il QI è altissimo, è solo qui che è QI, è da nessun'altra parte.

Man at Work Overkill 1983, si discosta un po' da Down Under, che era incluso anche quello in cargo, che era l'album, secondo album in studio da parte di questo gruppo, però sicuramente una di quelle canzoni che è rimasta nella storia, anche con questa situazione malinconica, è rimasta anche all'interno di una serie televisiva. Infatti nella seconda stagione di Scrubs, se l'avete mai visto, Medici ai primi ferri, c'è presente un cameo di Colin Hay che esegue questa versione acustica alla chitarra del brano seduto su una sedia a rotelle. Carinissimo, va bene. Adesso invece c'è Harry Styles

0: Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Niente, siamo qui, l'ultimo.
2: È arrivato anche stasera l'ultimo spazio del Dedicato. Però a proposito di grandi canzoni, quelle del passato, subito dopo di noi arriva Lilli dalle 22 fino alle 23 con il Number One Classics.
3: Mamma mia, con tutti i vinili che lei ha spolverato accuratamente in questa giornata.
2: Sì.
3: Lei è fantastica. Come spolvera lei i vinili, non li spolverà nessuno. Va bene, chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Mario. Ciao Mario!

cambio di regime da parte di questa grande artista a livello mondiale in questa versione dance pop, anzi direi quasi elettropop di quel periodo, e tra l'altro fu una delle prime ad utilizzare il famoso autotune, quello che adesso usano tutti quanti, distorcono la voce, fanno quelle robe brutte perché qualcuno dice che non sanno cantare, ma io non lo voglio sapere, non è un mio problema, va bene. Jessie e la Spyro.

0: Sing Radio Number One.
1: Buona serata, buon lavoro, buona programmazione.
0: E cosa?
1: E da parte mia, ascolto costante vostro.
0: No, ciao, grazie, vedi.
2: Grande.

0: Piaga businessman.
1: Donne, è arrivato al bar Luchino.
0: No, stiamo andando via, vero signor Gabro?
2: Torniamo domani dalle ore 20 fino alle 22. Buona serata a tutti.
0: Vi lasciamo con Lilly, number one classic, spettacolare, vinili spolverati ufficialmente dal signor Gabro. Mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi. Ciao.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: L'estate di Radio Number One, di Number One Classics, è quella dove ci si raduna tutte le sere dalle 22 per ascoltare il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Benvenuti, io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e diamo subito spazio alla musica che abbiamo ballato negli anni 70. C'è Dan Hartman. Number One.

Non solo Instant Replay del 1978, ma tanti altri successi come Relight My Fire, a cui sono seguite parecchie cover. Dan Upman ci ha lasciati troppo presto, ma ha lasciato la sua traccia con la sua musica che abbiamo amato. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Sir Elton John, dopo aver completato un album di inediti, si mormora di un possibile suo ritorno sul palco in stile olografico, simile a quello degli ABBA, però lui lo farà a Las Vegas, sebbene abbia interrotto il tour tradizionale per i suoi problemi alla vista. Per ora ascoltiamolo con I Don't Wanna Go On With You Like That. Era il 1988.

Il nostro viaggio nella storia della musica ogni sera qui nel Number One Classics. Non può escludere i Queen. Nel 1991 usciva l'album Innuendo, da cui abbiamo ascoltato The Show Must Go On. 40 anni fa, nell'agosto del 1986, ci fu l'ultimo tour dei Queen e una mostra a Bologna documenta la straordinaria atmosfera di quei concerti. Se capitate alla Biblioteca della Musica di Bologna, entrate. La grande musica continua con Marvin Gaye.

0: Il New Romantic degli anni Ottanta, indimenticabile per chi ha vissuto quel periodo. Through the Barricades del 1983 è sicuramente uno dei brani più riconoscibili degli Spandau Ballet. C'è chi ancora oggi è in dubbio tra Spandau Ballet e Duran Duran. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1967.

Anche questa sera Number One Classics vi regala un biglietto per i ricordi più belli, quelli della musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e i Police ci hanno riportati al 1979. Walking on the Moon, della serie Dimmi che stai facendo una canzone reggae senza dirmelo. Uno stile che hanno fatto proprio con grande maestria. E Sting, nel frattempo, continua il suo tour. Il 31 luglio tornerà in Italia, a Bassano del Grappa. Non ve lo perdete. Solo grande musica, anche con i Depeche Mode, Everything Counts, era il 1983.

Robbie Williams è atteso in Australia e Nuova Zelanda il prossimo novembre con un tour che ha fatto registrare il sold out ovunque. Millennium è la canzone che abbiamo scelto dal 1998. Se amate il reggae, nel number one classics c'è posto per tutti i gusti musicali. One Love, People Get Ready.

Era il 1977, anche Bob Marley nella macchina del tempo che ci accompagna ogni sera. Number One Classics torna tra poco.

Batterista e cantante degli Eagles, Don Alley, debuttò come solista nel 1982 con Dirty Laundry. Nel testo descriveva l'insensibilità del giornalismo televisivo e anche l'accanimento nel voler raccontare soltanto brutte notizie facendo del sensazionalismo. Era l'82. È cambiato qualcosa? Niente. Io sono Lily, una donna al volante, e nel Number One Classics arriva anche la musica di George McCree, Rock Your Body.

Radio Number One, dove vivi tu? Scarica la nostra app per non perderti anche la sera la musica che ha fatto da cornice agli anni più belli per chi li ha vissuti. 70, 80, 90. La musica che ha fatto la storia.

0: Buona serata, io scendo qui, mi fermo, ma domani riprenderemo il viaggio nelle grandi canzoni. Io sono Lilly e vi aspetto domani.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One. Talk about.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: Radio Number One. Mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights.

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.